Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos sac clerirà o val, sun eu fingias ormuns. Cun pan fatal l'increscion tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sas quae ceu manai, suprem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, Si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport mal orizzont da tapizze cial infinit sublima. Una page ci nun ha nöle duman. Cun quella tuarn da ceo da vent il muant e me silenzi plü complets exprima, grazia ma val. Adiau.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists!

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Malgrat la legge de secundas abitaziuns, en il Grischun entant quasi mince seconda abitazion in abitazion secundara. Success per la Società de Musica de Falera. Les Sursilvanas e les Sursilvans diventen campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna. Alla novemna comienza Svens Sortrac a Magari e Blech. Con fin di 7 grad venne proprio spensic pli miaivel. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien-di. In il Grischun cresce il numero di secondas abitazioni in avanti, quoi malgrat tutte le stentes della limitar quelles. De tutte le passa 186.000 abitazioni in il Grischun e intant prest la mesedat o 47% abitazioni secundaras. Quai rapporta la Südostschweiz. Las differenzas en però grondes, el pli alt dumber de secundas abitaziuns en il Grischun, alla vischnanca de Sursais a Mundaun cun 80%. Il Pipitschen Ronkellen cun 8%. Fatg è però che 82 de tutte le 100 vischnancas grischunas en such la limite de 20% abitaziuns secundaras che la legge lubescia. Success per la Società de Musica de Falera. Les Sursilvanas e les Sursilvans en diventats campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna, quai en terza categoria. Il dirigent Durica Tomen è fitch satisfatch.
3: Quei monti extremi piano sono fatti grande lavoro. Ci sono da mettere sempre in tribuna quei che insieme in Luvrau. Ecco in grande.
2: La più grande festa della musica strumentale del mondo a Carmelà passa 100.000 visitatori e visitatori di più che quegli organizzatori avevano spicciato. Tutto in tutto hanno passato 530 unioni fatte parte alla festa, tra quelle er 14 del Grischun. La prossima festa federale della musica è in 5.11 al 2013 e la valata del Rhein-Songaliaisa. E con quai all'exterior. L'an passat en massiva main de pli persones venides executades in l'entir mond, como se las novas cifras de la Organisation per Drets Humans Amnesty International. Cun 2.707 executaziuns el dumber cresci per 78% en comparazione cun l'an avant. Las pli bleras persones en venides executades en China uscia Amnesty. La dimensione exacta ne sei però bitch inconoscente, perché le date de vartles executions valen sco secret del stadi. Tenor Amnesty se tracti del pi outstand de pi prest passa 45 ans, al dumber effektiv des chas però anc esser bler pi out. In Tschechia en milis de persones ide sin vie per demonstrar per l'independenza del radio alla televisione del dretch public. Ils protests en pliras citats se dritzen en contar ils plans de la regenza de abolir las taxas de radio e televisione. A partir del 2027, duen la televisione tscheca CT all'emitur de radio Secro venir finanziats directamain del stadi, quai però cun marcantamain de main de Nerske fin qua. Kritiker stemmen che la regenza vol uscia prender influenza sila rapportazion. Quai en il proxim Orient. Malgrat la pausa de combat all'armada israeliana, de novo main attaccapirs lieus en il sit del Libanon. Noch las autoritats libanaises en la tirs mortes almain 6 persones. Ter attaches en l'ost del paiais sae plinevant venimatsa imanadach del Jihad Islamic, quai annuncien piras agenturas de novitats se referint sin l'agentura de novitats statale del Libanon. L'Israel ha declarat che la milizia della Hezbollah aia sae tale fin demne radunt 200 proiectils in territori israelian. La pausa de combat tra l'Israel e il Libanon era venuta prolungata alla fin demna. E anche il sport, hockey sin glatsch, il campionato mondiale a Fribourg e de Turic alla Svezia poté festivarsi in prima vittoria e la seconda partita. Dus di suente la terrada de 3-5 contro il Canada, hanno come favoriti per la medaglia de Dauch batti al Danimark con 6-2. già duas victorias in il conto alla Slovacchia, che ir er batti l'Italia con 4-1. Per la Svizzera continuesce al campionato mondiale questa sera incontro la Germania.
1: La meteo.
2: Oggi stat in dico un'aura variabla, la bonura es is vent sur trac, cia e la dati magari anche in zic su lei. Sotto il suo intermesdì esi però da quintar con urizis locals. I vimpus menzic pli a miaivel con fin de 7 graz en region de Cuira, en so selva dati 30 indisch a 15 graz, ad en l'engedina basti ozper maximal mein 14 graz.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: E cium regaula sis. Endisch dies an der Mount Sinundes Ramonches am Mikrofon per Vus Anna Selina Quinter Manic Monday. Weil sie auch schon mehr in der Prima Canzone de Qualura Manic Monday, qua munter Tonschko in Endisch dies plein hektiker Chaos a Stress lanciata da Qualiamna. La Val Endisch dies in der Mount ne divisa an Vos la fin di Amna quai ein Manic Monday. Schnus essen sincers, dati magari schon quasi dies kins se sente con son al siendis dies propi a scheia. Ma de capo vese in te gauter o son in ga tre profond flat a simplement prendre scoi vin. Ad esce di sincer, esce il tetel de quella canzun ves de montacchi e tu d'altr kim pacific iendis dies la canzun senza letza un pa un altra tempra. Quicca we Manic Monday dels Bengals.

Camerad con Hug Yourself da 12 vergau la 6. Esses Diana Navon. Doi gida forse in tic. Ah, ne di un problema.

0: da bangarang.
1: Ja, so entro quella che ho ins definitivamente un po' pinen von Bangaranga de Dara. La vittoria del Eurovision Song Contest 2026 a Vienna a concorre alla Bulgaria guadagnò per l'imprima ga insomma al ESC. In una grande sorpresa, Bulgaria su devo sbudi spet dels favoriti de quella concorrenza, quasi in una pinche sensazione, poi de quella edizione de Jubileum 71 Eurovision Song Contest del 2023 stocken un eine perfin Bursteidler Partie de la Bulgaria per vede Problems finanzials. Un an vos paie cun in plom ni in Bangaranga en quei sen, ad a propos vos es forse domandai che monte quei Bangaranga, insomma, quei vegnen sets del Jamaican, monte tonsco chaos in dentre lauter ni e rebellion. Denton, per la cantadura stati e la canzun, per esser ferms, combatter las atchines temas, als dubis des sets, alles malse girtats. Bangaranga, enschkedinkas, ine che va fech a l'ureia, in hit de Stadtforsa, ci sa, ademinche cas, e part della historia del ESC.

0: In der Zunge del 1999 a Biars forse ein conoscente del film de Tarzan, Phil Collins con You'll Be In My Heart. A quai sveia regurdientes, com maia e dies venida sveiada con ins guarzi lura, io nominado men temps per las novitats con Corinna Schmidt.
1: In il Grischun cresce al dombra de secondas abitazions vinavant, quai malgrat tot las stentas de limitar quelles. De las passa 186 mili abitazions in il Grischun en entant prest la mesedat u 47% abitazions secundaras. Success per la Società de Musica de Falera. Les Sorsilvanas e les Sorsilvans en diventats campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Biena, quai en terza categoria. Tut en tut an passa 530 unions fac parte alla festa, tranter quelles er 14 del Grischun. All'an passà en massive main de pli persones venidas executadas in l'entir mond, comus las novas cifras de l'Organisation per Drets Humans Amnesty International. Cun 2707 executions e il dumber cresci per 78% en comparazione cun l'an avant.
2: La meteo.
3: Presentada la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: La demanda dati magari a un intec su lei, in contro mesdì veni l'udentom pi a pi su trac. Ad al centro mesdì è si quinta con Urezis. Ai vempo spes si mai zitec pi mi giaival, quel con tocan gisiat grazie alla regione de Quera, alla sua selva dati d'entre 10 a 14 grazie, ad all'engidin alta tongi per una maximale de 10 grazie.
2: RTR Danus per vos.
0: A quel cao è in andus, le liriche sono alas. In bianco di questo video,

0: sempre sì.
1: Sal Da Vinci cun Per sempre sì, per el ait un giu per plaz tschun al Eurovision Song Contest. Jendis dis, als giog de match, oz, sper che quidi anci edem bain per vus, a per che lanciavi propi bain dati os.
2: RTL cun la buona nova d'Alemna.
1: Ed at ine causa quella divisionus tots. Resta sounds a quel meir cas e un elevia decina. Ni bo. A se veis, c'è che sa pare di da. Na bo x in a tabletta, in special menu, ni in exercizi de fitness, c'è bien questa forse è di da, ma para a quei ani per constatau. Avant de court, di da è art. A quella conclusion vegn in niev studi della Universitat de Londra. In sa analisau il sound de 3.000.000 persones cam fac part a quest studi a curdau en egl ei che quels e quelles che fan iniga diamna ina activitat culturala ni van regular mein amara art vegnen pi plown veis. A zwar circa 4% pi plown. Art a cultura quei compeie, per esempio, in quel caso è leggere, tutta la musica, ni ebbe il museum. Als pescutraders, e le pescutraders van de quei a no, che quei calma gide di ridurre stress e da asciaia effect positiv si la pressione del son e sil cor. Al marcant de quei studi, quei effect che art ha, e par per fine sci buns per la sanedat, sco sci ne persona cala da fima. La conclusione poi è, per restare più dici, sounds, sa se menz esser trena al spirit ed è al cirp.
3: Con aver far da giù.
1: Ad a propos, art, oggi è di internazionale dels museums, poi è inserzio, fosse il di ideale di a contemplare art.

0: Commentar RTR.
1: Malgrà la legge da seconda abitazione, è nel Grigion in quasi mincia seconda abitazione in abitazione secondaria. Success per la società de musica de Falera, les Sorsilvanes e les Sorsilvans diventen campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna. Alla novembre comincia a svent sortrace magari blec, con fin de 7 grazie venne proprio spenzig pli miaivel. De pli de quals temas da Laura, dati os e las novitats de la set, al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In il Grigion cresce al dumber de secundas abitazions vinavant, quei malgrat tot les stentes de limitar quellas. De las passa 186 mili abitazions in il Grigion en entant prest la mesadat u 47% abitazions secundaras. Quai rapporta la Südostschweiz. Las differenzas en però grondas al pi aut dumber de secundas abitazions en il Grigion alle vischnanca de Sursaise mundaun cun 18%, al pi pitschen Ronkellen cun 8%. Fatsch è però che 82 de totles 100 vischnancas Grigionas en such la limite de 20% abitazions secundaras che la legge lubescia. Success per la società de musica de Falera. Le Sorsilvanes e del Sorsilvans en diventats campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna, quai en terza categoria. Il dirigente Turica Thomann è fitch satisfatch.
2: Quei monti extremi piano sono fatti grande lavoro. Sono in metro centro in tribuna quei 15 anni, ma in Luvrau. Ecco in grande punto in tienzio.
1: La più grande festa della musica instrumentale del mondo a Carmelà passa 100.000 visitatori e visitatori, di più che qualche organizzatore aveva speciale. Tutto in tutto hanno passato 530 unioni fatte parte alla festa, tra quelle il 14 del Grigion. La prossima festa federale della musica è in 511 al 2030 in la Vallata del Rhein Songhaiaisa. Con quai all'exterior. L'an passat en massive main de pli persones venidas executadas in l'entir mond, com us les noves cifres de l'Organisation per Drets Humans Amnesty International. Cun 2.707 executions e il dumber cresci per 78% en comparazione con l'an avant. Les pli beres persones en venidas executadas en China uscia Amnesty. La dimensione exacta ne sae però bitch en conoscente poco che las datas dvart las executionsvalen sco secret del stadi. Tenor Amnesty se tracti del pi outstande pi passe 45 ons, al dumber effektiv de stias però anc esser bler pi out. In Tschechia, in Milis, der Personen sind in Wien per demonstrar per la Independenza del Radio e la Televisione de Tretsch Publik. Ils protests en Piracitats se dritzen contra ils plans de la Regenza de abolir les taxes de Radio e Televisione. A partir del 2027, duen la Televisione Tscheca l'emitur de Radio venir finanziats direkt amain del Stadi, quae però cun marcante amain de main de Nerske fin qua. Kritiker stemmen che la Regenza vul uscia prender influenza sin la Rapportazione. Ed in il prossimo Orient, malgrat la pausa de combat all'armada israeliana, de novo main attaccapliers lieus en il sit del Libanon. Tenoch las autoritats libanaises en la tirs mortes almain 6 persones. Der attaccias el l'ost del paiais sae pline vand venimatsa in manader del Jihad Islamic. Quai annuncien pires agenturas de novitats se referin sin l'agentura de novitats statale del Libanon. L'Israel ha declarat che la milizia della Hezbollah ha assai tale fin demne radunt 200 proiectils sin territori israelian. La pausa de combat tra l'Israel e le del Libanon è venuta prolungata la fin demna. Ad Anctril Sport Hockey Singlatsch, al Campionato Mondiale a Fribourg e de Turic, alla Svezia pudi festivarsi an prima vittoria in la seconda partita. Dus dies suente la terrada de 3-5 contro il Canada, an als confavorits per la medaglia de Dauch batti al Danemark con 6-2. Già 2 vittorie in il conto alla Slovacchia, ca ir e batti l'Italia con 4-1. Per la Svizzera continuesce al campionato mondiale questa sera, quai incontra la Germania. La meteo. La bonura dat i magari anche in zig. Sulegl vers mesdi ving l'ora pliebli surtrac, e sortot al suenter mesdi esi da quintar con orizis locals. I ven puspe in zig pli a Miaivel con fin 17 graz e la region da Cuira, en so selva dat i 30 dies a qui 14 graz, ad en lengi di notte basti per maximal men 10 graz.
0: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Trevi strand a Tusan Nord a Tusan Sit e si decerar precaut e nomes duas direcziuns, quai per vide persunas in il viale.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Jendis dis als Jorge de Mach. Alu, se vais chanti. Qualche pende trovus all'entrada del vich, ni quella che ri oz incontrovus o dalla gazzetta. Niaghi mainz quazi pli als quittordis de zirkladur ein des proximes elezions el grigion. In tec pede de decider ci metter alla fin se li esta resta aun, ma fai mici cas buodon de prender de conoscere un pao meir les persones lur intenzions a temas de paisa. Exact quae, fienus di per di, las proximes duas jamnas a zwar culs candidats e las candidatas per la regenza grigiuna oz enchevinus cun ina ca va el temps liber fec bugen e las montognas. De pli de della, udis a la proxima mesura al microfone Anna Seline Quinter in BNDGDIS.

0: Dabu fantastic cun Angelina. I ai pushpai a Schilunch. Giuda mincia, secunda la tiarna, ri in a faccia incontr. Cu quei al cas è clar, i pushpai temps de lezions. Nov candidats a candidatas staten a disposizion per la regenza grigiuna che vien lu eligida als quittordis de cercladur. Els imprendis den conoscer in tec meier ternus les proximes duas jamnes ad oz fiens lanciata cun Nora Serratz-Cazin de la Partida Vert Liberala. Adela a Gianna Maria Cantini fatg treis demandas personales.
1: Chi è Nora Serratz-Cazin?
2: Es mamma, presidente comunale de Pontresina, duana, jurista e gran consigliera e una persona fitch optimista.
1: C'è gessen famiglia e amici ad amicias sur da vus?
2: E c'è gessen che som fitch loyela e coraggiosa.
1: C'è lascia un vos mince di un nincas mancar, senza c'è vai bitte per Nora Serratz-Cazin?
2: Per me non va chi senza famiglia e senza coffein.
0: Nora Serratz-Cazin, la candidata della Partida Vert Liberala, che si va per vus ebo senza coffein, bien caffè, divisio e vus, ed un cas de pli della candidata, udis oz eunine gapi tart el magazzin de mezzdì.
3: Nov candidates e candidats per la regenza. Cinch vegnan elegi. Las elecziuns grischunas ter RTL.

0: als Dire Straits con Money for Nothing. Je mes las oc, du stati novitats con Corinna Schmidt.
1: En il Grischun cresce al dumber de secundas applizions vinavant, quei malgrat tot les stentes de limitar quelles. De les passa 186 mili applizions en il Grischun en entant prest la mesa dat u 47% applizions secundaras. Success per la Societat de Musica de Falera. Les Sorsilvanas e del Sorsilvans en devantats campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Vienna, quai en terza categoria. Tut en tut an passa 530 unions fac part de la Festa, trander quelles er 14 del Grischun. All'an passà en massiva mainde pli persunas venides executades in l'entir mond, quae mussen las novas cifras de l'Organisation per Drets Humans Amnesty International. Cun 2707 executions el dumber cresci per 78% en comprelazion cun l'an avant.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: La demon dati magari a un intec su lei incontro mezzdì vegni l'udentan pi a pi surtrac. Al suo entro mezzdì ai si l'ude quintalo calmen con urezis ai vendentan po spentec pi migiai val con toccan gisiad graz alla regione de Quera e la surselve dati denter 10 a 14 graz e l'engi din alta tongi per una maximale de 10 graz.
2: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada a 13 e il Cancun dentro tu zone nord e tu zone sud seraus, il traffic vien sviaus sull'entrada alla sortida in bien viadi ed in bien disdis.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: La Stephanie Heinzmann con Myself e nous dain la prima ronda Kikrisis d'Aliamna.
1: Il Kikrisis.
2: Presentada folk, vossa bottia dal vich en la region.
0: Ad oggi ci vediamo con una nuova ronda, con una nuova candidata, a Jean Biendi, a Maria Vincenz.
3: Biendi, Anna Selina.
0: Giù una bella fin di amna?
3: Tip top, in te streng, aber so è sta tip top.
0: Streng, meme streng, ni a Jean streng,
3: oh,
0: in strati.
3: Meme streng, in te gi, Anna, ma in te cantala sonda, la domenica stai in opera, da sci è questa, un planiuolo in te fin di amna.
0: Kult in findiamo eine plan kultur es wissen sie
3: die ja na mein je
0: ja wenn sie die eten mit sie sauer zu machen sei busch wusst du die art der kurs auf der musiker fetti kins wenn die pipe auch gesperrt weiß also ein bien positiv effekt para silesene dat
3: ja ko va odio
0: es ich muss es fait tot und recht kurst findiamo ne
3: Nein, Andre, ciao, Gabriel, fett, mi pusai.
0: Und du pedi de perseguita altres causas, per exempel, el ESC, la Festa Federale de Musica, forse in te hockey?
3: No, na mein book, na piuttosto, also quel che vedo il radio, quel che vedo l'aula de me un balcon, alla sera magari è un in te, che per ciò c'è lui, se vai, buo pedi. Tu sans bu fein, sa bu so tas in duas notte.
0: Na, jetzt sei amici casa scho, ja. Oz arbitra a Georgina Janki.
4: Bengi Maria.
3: Bengi Georgina.
4: Ves giu concert lu con Canziano?
3: Na, mo an prova.
4: An prova. E gli mo.
3: Poi la sonda mi incegada a von... Also, nos die sto con la squatter.
0: Ui,
3: nos di nici quindi gis. Concert vai nos lui il... Istredis o scrittor des Cercledur, a cui era ad il Sventin di Turic.
4: Mi ricordo, tocca Turic, ah?
3: Vede, studiando qua.
0: Salut, nous dain ronda numero in oz, la voce di escaldada, so entra quella fin di amna, lo vesco di funziona. Si è corretto, sdruenze, per far pasa la prossima ronda?
3: Ande, bai, non proaino.
0: Non proaino. Salut, divi, Jean, bien clic.
3: Grazie.
0: La Bulgaria ha gudignau con un per la terza gara a ESC.
3: No.
0: Rudo Jürgens è stato tre gara al Eurovision Song Contest.
3: No.
4: Falliu.
0: Un che ne desce tante persone che non mai per cosè gran.
3: De.
4: Correct.
0: Per la regenza grigione che ne desce de pli donne che omens.
3: De.
4: Falliu.
0: Oz è il di internazionale dels museums.
3: De.
4: Correct.
0: An Zeinze a Chunkaismes kaden Minchons il medem datum.
3: Na.
4: Correct.
0: Al Canada e Victor de Rekord del Campionati Mondial de Hockey Singlatsch.
3: Na.
4: Valeu.
0: Nino Niederreiter ei al Sulet Grijun kai al Kader Schweizer per la WM.
3: De.
4: Valeu.
0: Acne mein Vesla Fiasta Federale de Musica 2026 Jude Veliuk et Interlaken.
3: De.
4: Correct.
0: Alla Fiesta Federale de Musica in un varga vence due mili musicans a musicante stai la partita.
3: De.
4: Correct.
0: Billie Jean de Michael Jackson è attualmente in... Billie Jean de Michael Jackson è attualmente in platz 2 della parada de hits svizzera.
3: De.
4: Correct.
0: Quai, ai, a scioia. A se dire de far col film, quel... Sei musica più attuale attualmente il film Michael... In la biografia di Michael Jackson, Els Kinos.
4: Lezzi, musica, le credo, è da viadi, in istaus da viadi. Ah, qua di nato quelle scene che catapultesce lui in l'altro hit, poi spende vantire le sperate dei hits. So, è stato un hit di buco alla prima ronda, Maria Vincenz?
3: Oh, io dubito.
4: Oh, io uscì in tic slalom, in tic andrec, in tic faleu, in tic andrec, in tic faleu. In 2, 3, 4, 5, 6, 7 per film, Maria.
0: 7?
3: Oh, wow.
4: Ah, senza problemi.
0: Che sogno.
3: Qui entravo magari con il naso, lui...
4: Vus vesen ciet con incorrect.
0: Exact.
4: Con la Bulgaria, a Bugudinau Tresga, questa è la premiera. Udo Jürgens è proprio staus Tresga a ISC. Ah, vai ai.
3: Ah,
0: ja. Der ist aus dem Primka gut in Japan, Austria.
4: Hallo, tschau, Weinsohn. WM, kein Trumpf, WM der Hockey, proprio Kanada, quals an I ben tjoč ga pil titel. Ela wow. Historia de hockey verrückt, ha? Yeah. Ani yeah. Noni dera trebu persuls grijun, ken jegre on in grijun. Schia.
0: Schia, che siat, kui tonto?
3: Qua tudo kui ginzau da na manci il radio, aber tutta nina brez in flow.
0: E kui zvin gau in tec zot pressiun lu mince ton.
3: Exact, de.
0: Va kui in tec.
3: Qua schon schia.
0: Aber kui dia tutina funzionau, ia e siat korrekt, es ina de plica kui knus vessen durvau, kui di il pass alla proxima ronda, a kui fos lu demau kun Sergio Guec.
3: De, qua tinto.
0: Gi vigenza un imbidi in quel cas?
2: Presentada Folk, vossa bottiglia dal Vich e la Regione.

0: la auradioni con I Will Love You Monday. La fin diamna letzte stada dentro auter esot l'enzena Fiasta Federale de Musica a Vienna. A quella saudos del Vergau in a fiasta che da mo mincia ciun ons, la de vos letz ai per fin diez ons a ne vos quei per vede corona. Antuan ciun cien ciun conta musicas, varga vence du meli musicans e musicantes, ad enter quels e diverses formaziuns grigiunes stades della partida, ca an scoi para propi gudiu.
1: Quist era la mia prima festa federale in aus vence ons, e questa è proprio una festa che mi ricordo ma questo è un bel
2: hai. Il più impressionante è stato la massa musicante e musicanti, questo c'è che noi non mai più, noi non siamo mai stati in una fiesta federale, a questo c'è un'impressione enorme.
3: Erste non era forza un scebum, c'è gente stessa con buon milione in voce, belle salgordanze e hey, impossibile la compagnia, cioè siamo tutti contenti.
2: C'è fece importante per la vita.
4: Belle esperienze, una fin di una insmanciabile.
0: In una fin di amna che resta in memoria. Forse soprattutto in una società di musica grigiuna che proprio pur suadiu la giuria. Udislo è un co avon las nov.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Malgrà la legge da secondas abitazions, en il Grischun è intanto quasi mincia seconda abitazion in abitazion secundara. Success per la società de musica de Falera, las Sosilvanas e del Sosilvans diventen campions svizzers alla festa federale de musica a Vienna. Alla novemna comenza s'events sotrace magari bletsch, con fin de 7 grads venne proprio spenzig pli miaivel. De pli de quals temas de Laura, dati os e las novitats de las oggi, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di! En il Grischun cresce il numero di seconde abitazioni in avanti, quoi malgrado tutte le stenti da limitare quelle. Delle spasse 186.000 abitazioni in il Grischun e intanto presto la mesa data o 47% abitazioni secondarie, quoi rapporta la Südostschweiz. Le differenze sono però grandi, il più alto numero di seconde abitazioni in il Grischun, alle vicinanze di Sorsaise e Mundaun con 18%, il più piccolo Ronchellen con 8%. Fatto è però che 82 di tutte le 100 vicinanze Grischun in suche la limite di 20% abitazioni secondarie che la legge lo bescia. Success per la società de musica de Falera. Le Sosilvanas e del Sosilvans sono diventati campions svizzers alla festa federale de musica a Vienna, quai in terza categoria. Il dirigente Torica Toman è fit satisfatto.
3: Molto extrem piano, faccio grande lavoro. Sono in Metro Center, in tribuna, qui in Zat, in Luvrau. Ecco, in grande punto in tienzo.
2: La più grande festa della musica strumentale del mondo a Carmelà passa 100.000 visitatori e visitatori, de plica quale gli organizzatori avevano speciale. Tutto in tutto hanno passato 530 unioni fatte parte alla festa, tra quelle il 14 del Grischun. La prossima festa federale della musica è in 5.11 al 2013 in la Valle del Rhein Songagliaisa. A con quai all'exterior. L'an passà en massiva main de pli persones venides executades sil en Tirmont, quam mussen las novas cifras de l'Organisation per Drets Humans Amnesty International. Cun 2.707 executions el domber cresci per 78% cumprelia cun l'an avant. Las pli veras persones en venides executades en China uscia Amnesty. La dimensione exacta ne sei però bitte inconoscente, perché le date davanti alle esecuzioni valen sco secret del stadi. Tenor Amnesty si tratti del più alto stand più passa 30-45 anni, al dumber effettiv, da stias però anche esser blech più alto. In Cechia en milis de persone si desin via per demonstrar per l'independenza del radio e la televisione del dretch public. Ils protests en piracitats se dritzen en contra ils plans de la regenza de abolir les taxas de radio e televisione. A partir del 2027 duen la televisione tscheca all'emitur de radio venir finanziats direkte main del stadi, que però cun marcante main de main den erske fin qua. Kritiker stemmen che la regenza vuol uscia prender influenza sin la rapportazion. Avant l'inscontro dels ministers de finanzas del Stadis Gesett, il ministro de finanzas tudest Lars Klingbeil avvertì delles conseguenzas economicas della guerra del Iran alla blockade della via de Hormuz. E la discurrida di una schmenaccia seriosa per l'economia mondiale. La guerra dona gescia massivamente al sviluppo economico, uscia al politiker della SPD, avant ses viadi a Paris. Per cui stoppe venir fac tutto il possibile per terminar duraivlamai la guerra, per stabilizar la regione e per garantir vies maritimes libres. L'inscontro dels ministers de finanzas delle set pli importantes economies mondiales comienza oggi a Paris. Ed anche il sport, hockey sin glatsch, il campionato mondiale a Fribourg e de Turic, alla Svezia può festivarsi a prima vittoria in la seconda partita. Dus dies, so in la terrada de Trais a Cingen contro il Canada, an als Kunfavoriz per la medaglia de Dauch, batti il Danimark con 6-2. Die due vittorie sin il conto alla Slovacchia, ca ir e batti l'Italia con 4-1. Per la Svizzera continua il campionato mondiale questa sera e poi incontra la Germania.
1: La meteo.
2: La buon'ora dati magari anche in sic sull'egli, verso mezz'di vengono l'ora pli sortrac, e soprattutto il centro mezz'di è si da quintar con orizis locals. I vempus pensic pli miaivel con fin 17 grads in la regione da Coira, in so selva dati 30 dies a 14 grads, ed in lente di notte basti per maximal main 10.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Per gaulas oggi sin undas remonches al microfon per vus Anseline Quinter al jendis dis del meier en chevel didje cun buna musica ni bo cun itic schlonsch per en chever la jamna. Per exempel musica remoncha sco quella cau del Luis Corai e del Pascal Gamboni.

0: Musica romanza de Cinzia, al giuvisch della candidata per la regenza grigiuna Nora Serrats che cin la canzone Dar il Man. Ad apropos, udis en quella rubrica è un al giuvisch dels ulteriors candidats per i rende de Tatlascia, vus veis merveilles, c'è musica kels ad elles teutlen al pibugien.
1: Mia canzone

0: the time. Siu fra ha actualmente pliras canzuns els charts, suenter che cumpriu in film de Varza e Veta. Et ella ha festival la sonda siu si son tavel.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Di gran successo a ella e giù. Janet D'Amita Joe Jackson, la diva de pop in conoscente court, sco Janet Jackson. La giuvna dels dies affons della famiglia Jackson, ad ella stat forse magari un po' l'umbriva de su fra al King of Pop, Michael Jackson, d'antone Janet a gudignau chun Grammys, a vendiu varga 180 milions portatuns. In de ses grands hits, a la canzun che nustet le notz, in hit, ca è contangiu la parada de hits svizzera, quei è ion 1997, lu è la stada sin plaz dus, sco actualmen siu fra ai è sin plaz dus. A quei è la nies sempre verde dots Janet Jackson con Together Again.

0: Musica dels Lumineers con Ho Hey. Ed os, dati novitats con Corinna Schmidt.
1: In der Region cresce al numero de secondes abrezions vien avant, quae malgrat tot les stentes de limitar quelles. De les passa 186 milli abrezions in der Region, en entant prest la mesa dat, u 47% abrezions secundaras. Success per la Societat de Musica de Falera. Les Sursilvanas e dels Sursilvans en diventats campions svizzers alla Festa Federale de Musica a Biena, quai en terza categoria. Tut en tot an passa 530 unions fac part alla Festa, trando quelles er 14 del Grejun. La guerra in Iran ciaccia ad autos, prezzi per carburant e per cura per strettes. Tenoch la Confederazione e il provvedimento in Svizzera, però si girà fin da fin de maggio sur il marciade dirli.
0: Grazie, Corinna.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: La domanda ti magari ogni tec su lei incontra mezzdì vegni l'udenton pi a pi e sur traccia dal suo entro mezzdì e si de quinta con urezis ai venet non pospente pi mi giaiva quae con tocca in gisiat grazie alla regione de Quera e la sua selva dati d'enter 10-14 grazie ad elenge din auto tongi oz per una maximale de 10 grazie.
2: Vias e traffic.
0: A si lato a strada a 13 e al cincun dentro tu zon nord e tu zon sit saraus al traffic ven sviaus sull'entrada alla sortida. A tots in vaia in bien a sedir viadi ed insomma a tots in bien disdis.
2: RTR Mes Radio, mia lingua.

0: Magari vai un po' mender, magari un po' meier. La Fiesta Federale de Musica Scotala a Biena, amici cas Gertiada, quai è in special per una formazione del Grischun. La Società de Musica de Falera ha nominato main giu gran motiv de fa fiesta. Els han venit campions svizzers e la categoria de terza classe brass a quai con 194 de 200 punti possibles. Per quai Hugo Scher, cinciau Swenter, che il risultato era clar col dirigente Duri Ketoman.
1: Duri Ketoman, cordiale gratulazione per quella super prestazione di Falera. C'è monte qui a te personalmente?
2: Grazie, Fitch. Qui monte estremo piano. Faccio grande lavoro. Sono in metro centro in tribuna qui in Zati, ma in Luvrau. E qui in grande. Una grande befriedigung, che in questo momento. Contentienza, genau.
1: Una trama speciale con tanti punti, con una sorpresa, non c'è un terciao, se vende la produzione, ah, questo deve essere un altro bene.
2: Noi siamo stati ieri a Tlau, noi siamo stati a Tlau con un vinizio con uns, allora vende schon, e devo che quella è estremo bene. Non è speciale con tanti punti, noi vende che noi siamo estremo, che noi siamo preparati bene, noi vende schon, noi vende che noi portare la nostra prestazione se venisse a noi davanti a Vieden, ma quella di Negreve da G, giudicazione di altri.
1: La concorrenza era o altri grondi, la terza categoria Brassband era una delle grandi della categoria Brassband, lui alza quel piede dreccia e la montata da quei titoli, campione svizzero a cemai.
2: Io credo ciò, e sai che questo che noi venne a con quei fece una buona musica, che era in una seconda, o se ne hanno in terza classe. Conosco bene il dirigente, poi suonavo con il Gic, cosa hanno veramente suonato bene, e sono domenica in quel e si vengono a fare il giro, fece bene Andrec.
1: Questa è l'anteriore principal cornetista della BML Luzerne, cosa hanno scomparato in vittoria con la BML, per esempio, il campione svizzero di Causa con Falera, ad una fiesta federale?
2: Quindi non si c'è altro, ma gli altri non si c'è altro, ma è tutto in questo milione, è che ho finito con la musica del Vic, con i musicanti, con il Vic, e c'è e si c'è in sfahalt in livello in te piaul, ma la soddisfazione è anche la medesima.
1: Ok, also, bene la fiesta, cordiale gratulazione in ingano.
0: Duri Ketoman, il dirigente della Società de Musica de Falera, è l'intervista con Hugo Scher. Sco proxime ninus luter in Società de Musica un po' più speciale, zar ina che mo venida fundada per se participa a Biena a coie stau per els.
3: Hat so lenke hand fürs grosses Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer net.

0: Vivi Lu con Without a Reason. All'indis di suente la gronda fiasta. Musicans e musicantes l'antire svizzera stai a Biena an sunau ad ein marschai. Dentro las bienciun cienciun conta musicas alla fiasta federale de musica era e ina de las pi grondas formazions cun si attonta musicans e musicantes l'Union Musicala Engiadina. Ina formazion che venide creada extra per la fiasta trais ga an ein els lu sentupai per fa an provas a nervus, nana, a Biena, kurt avon la produzione, che venide valutata, erano als Engiadinès on tot quiets.
1: Ma per il momento, non sono niente c'è nervosa, ma quel momento mi ero in bühne, che c'è allora, che c'è ben proprio serios.
2: Tot quiet. Noi anche tutti insieme qui vede questa via e che tanto sentimento di comunanza, non c'è un motivo per essere nervosa.
3: Agitare ossa, ma come c'è un buon.
4: Tanto sono nervosa e penso ora sul palco, che c'è tutto il giorno, e speresti del giorno. Ma intanto è tutto normale, amore. Speresti va bene.
0: Sento il concerto del gran applauso a la parte importante del di paia faccia. Il dirigente Reto Lehner leggerà tutto commentato sulla Vgiaus.
2: Non so perché, forse c'è sue emozioni in sé. E con l'ultimo turno, che faccio, bam, questo disco è una bomba di emozioni. Dimarni è bombastico.
0: Special per la musica che veniva creata per la fiesta della musica federale era con sonno l'evenimento di Marcià. Perciò erano buono di una persona che ha portato una bandiera, ma ben 10 bandiere. Una per mince singola delle Vishnonche rappresentate. Se vuoi smirare con quello che avevo o et consone co quea tu nau. Fidien clics in rtr.ch perche laudati per vus impressions o da livestream de la concurrenza de Marcià en tun a maleg a se capesce e in a massa fotografies de quella fiasta federale de musica.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Per via del ferm augment della popolazione, la Vischnanca de Langquart vuol investir passa 100 milions francs in infrastruttura de scuola. Malgrado le strette, in Svizzera è il provvedimento di lì si girà fin alla fine di maggio. Da più di questi temi è Laura dati us e le novità della SNOV. Il microfono per voi è Corinna Schmidt. Bien-di. La Vischnanca de Langquart reagisce in il fermo augment della popolazione delle scolare e del scolars. Fino al 2040 vuol ella per qua investir 106 milioni francs in infrastruttura de scuola. Quai prevese la strategia per il spazio de scuola che la superstanza comunale ha elaborato. Le misure principali entrando auto da costruire una nuova halle ad una nuova scolina tripla a Digis, square in una nuova scuola primaria a Langquart. La prima fase de planizzazione due già cominciar quest'on, scuola Vischnanca comunicescia. La ton due la strategia uscia venir presentata al Consiglio Comunale per una decisione de principi. La guerra in Iran ciaccia ad auto il prezzo per carburante e procura per strecces. Tenoch la Confederazione e il provvedimento in Svizzera, però si girà fin alla fine di maggio, sur al marciato di lì. Plin avant detia reservas. Se l'economia ne sai bec pli able de garantir al provvedimento, posi la Confederazione dach liber las reservas obbligatoriques. Uscia la delegazione per il provvedimento del Pajais en vers SRF. Trils carburants bastiles reservas per plirs mais. Vini porotter in stiersetza, visite noch la Confederation Erpusaivel dat introduzir mesires per reduzir al consum. Avant l'inscontro dels ministers de finanzas dels Stadis Gesett, eil minister de finanzas tudest, Lars Klingbeil, avverti de las consequenzas economicas de la guerra dell'Iran alla blockade de la via de Hormuz. Ella ha discurrito di una smanaccia seriosa per l'economia mondiale. La guerra donegescia massivamente al sviluppo economico uscia al politiker della SPD. Per cui stoppe venir faccio tutto al possibile per terminare durevole la guerra, per stabilizzare la regione e per garantire vie maritimes libres. L'inscontro dels ministers de finanzas delles set pli importantes economies mondiales comienza oggi a Paris. In Germania pretende l'Organisazione per ils Drets d'Animals PETA regles pli strenges per tenere animals selvadis privulus. Quai suenter l'incident con un tiger che rot ora. La regenza tudestia stoppia ossa finalmein reagir, uscia l'organizzazione en vers l'agentura de novitats tudestia. En plirs stadis tudests sae vinevant lubi per persones privates de tenjaich tigers uliuns. Ort viste de la PETA stoppia la lege per cui venir engrevigiada. La domenica era in Tiger Micha orte din indriz privat a Leipzig. In umda 73 ons era vnibla sa greve main. La polizia ha saete giul animal plitart en in park.
0: La meteo.
2: Le bunura dati magari anche in zig sulegl, vers mezzdi ving l'ora plia pli surtrac, soprattutto il suenter mezzdi esi de quintar con urizis locals. I ven puspen zig pli miaivel con fin de 7 grads en la region de Cuira, en so selva dati 30 dies qui 14 grads, ad en lendi di notte basti per maximal mein dies.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Vignules nov grossi nostre zonde, se desea resti a mi a un bieba in a mesura con vus. Anna Selina Quinter, mio nome, vanchi a mon, lu forse plonet, plon plon ziu, per inde quals go. Gie, per casca vus ses edgist vignoin, ci sa forse ses gie en possess dad ina cupina, ina scadiola dad RTR, se vuoi gest prender quella per via scaffè. El futur dati lo a una persona de pli con una de quelles, in cuort regalainza nominadamen puspeina in bien dis

0: Quando. Musica italiana dove quando Benji a Fede il joc de match motif per fiesta.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
0: Festival Chenots, tres jubilars en sur selva. Nous sommes nous gratulations per Flavio Murer de Mouste, qui a oz giun conta giun ons, Sylvain Manetsch de Denise, fus eurions de Mouste, qui a oz sisonta giun ons, duas gratulations venus per Venanzi Kevin Courgeles, qui a ella el centre de Sanedat Puntreis, paia e a Mouste, ad ella oz. Navontons. Cordiale gratulazione è de mai avart. Cica gratulau ad els, cun cei gevis, a cei musica, jetz udis lu cau de meselina, os dati bu musica ma ben la chanza sin quella cau.
2: La cupina. Presentado il bogno in giardina a scuol. Il bogno con agua minerala. Bognoingiardina.ch
0: Die Chi Ascienza regalano la copina di Derter, Chi ha il Joc de Mac anniversari. No Loc Cien, Ven, Venciacun 30, No Loc Cien, Ven, Venciacun 30. La slinge sono aperte sos, ed è allegra il defa, come vuoi insieme in plagi ed in sicci, confidenza su enter soft, sel, contented love.

0: Florenzia Nunis cun Nunca Cambias. A nus vein serveniu in telefon a Zvardet. Ida De Florin, bien di.
1: Bien di, Selina.
0: A ti estens gratulà?
1: Jeu les bugien gratulà da Silvan Manetsch, per si si sont tunaval, poi el nom del Patrick de tot ses colouvres de la firma Gartmann, divisa da Silvan tot bon al dien, or van tot bona sanedat, que sapi gude feig la pensión. Ja, se la grancha, ven no mig tampes pai. Terneu se va con camión. El de fein bidi, gude se familia, fin se vese men se amna.
0: El Silvan Manege de Denis Gautz, si sonta chunons. Que vol dir, el va tot regular en pensión?
1: Jo, nei, jo kai pel vegn un schön dick, ich tonne di da.
0: Tut di non in dick.
1: So schön es lung crash, ja. Yeah. Also mo vegn un dick.
0: Ma se am
1: la... Nei, jo sai, che c'è vegn lung.
0: Se vesi is de Louvrani, dati fach sin a fiasta.
1: Na, no se vesi de Louvrade, ja, che vegn me se am la pespaia Louvra. Ja. Fiasta, se vegn is boschi da. Udi u si vach, si kia in a gada weinu, non, aber se poi hai mi bolsa vai non sbo. Qua prendino scai vein, in tutta casa el doi gude, sai i bain con el, sta scolai, che.
0: Già vi già in uso del tot al bien, tra mattin è la cupina de derter. Grazie feci per il telefono.
1: Grazie a lei feci.
0: In video. Adio.
1: Grazie. Ciao, grazie.
2: Presentado il bogno engiadina a scuol, il bogno con agua minerala, bognoengiadina.ch

0: Din cun So Easy to Fall in Love, a cun quai plaunet veniu temps per mai da prender cumiau cau al microfon supren Georgina Janchi, suenter per vus ed ele ostro mei al studio. C'è specia in te emissiun?
1: Ma sco, mentre lo Virgino in prima fermata quella di attivare la fantasia di quel scatenclo nel giuc di linea in causa ti asia giulo qui della sonda da c'è i la fanfara della vittoria asci e che nos ven lanciau ir in nova avventura. In un'ora più tardi, Anton vende la sendi giudinza di scurinza di una premiera che date giù turic al Teatro Stock, sapendo per la prima edizione di un festival di opere corte. Il ravoi di quelle opere è in Romoncia. E le role principali Sara Bigna, Janette Florin Cadoff, Nuslein Udien Pauet de Plis in Cecchins Astia Selegra e Cecchins Astia Spicciata quella opera corta Romoncia.
0: Allora, io dico, trattai dati oz è un in blind day. Con chi?
1: Also, nicht de quals ominus blind dates per me, buca X in chef, atter cia ospedinza X in hospet, studio tele janki, na, delas indis, delas dudis vini politik, vadia nianc pli quattar emmas, lu eligen grijunas, grijuns parlament a regens, nus ven ambidau mincia partida, de nomina in candidat ni in candidata pil cusse grond, vini el studio, ebbe per in de quals blind dates, vugi quals cariven san bu sinci quals fronten, il sul chi san de c'è partita che lur vis-à-vis arriva oz l'ancienza tot quei che è ascelosa etradi e arriva in ciao politic socialdemocrat din liberal democrat il studio
0: lur restano sonitic en merveies cic arriva co al studio dvendeles indis der Georgina Janchi merveies sco elsan pi probabel e sin cici fronten san die eombo. Basta, io benun al perotz al studio, mio nome è Selina Quinter, bi che vus esse stai, tocan de cau in compagnia de derter, a bi che vus stais e om vinevon, ti vis lo vus in bi endis dis, a scodina prendi Pacific.

Alcuni nodizons na vont da sil eisi gratstaulas nova mesa. Luca, vos agis di una stupenda pausa de caffè di upada da raccontà a collegas de lavur che aves tambestiau de la forza ci sagge fin d'ema prolungada che su distir quans che aves giù la guida de fa la pun sur anzaisna. D'antonna esperienza che esses tic a tic vidim fla el trot de lavur RTR fa fece bugen compagnia a bugen con vos tocan chielu uras Pala Marenda, Georgina Janki, a musicalmein quella che deconta quei eba ominus l'indisgis ils Boomtown Rats che an absolut bubugen l'indisgis. Shalou, mainza Marenda che ha un tot da purta quell'indisgis.

0: Ier ter, il lindisch diese vom Jesi, per tut quals kan forse bo u deu stai de viandi, ni giu auter de fat en bestias on de domenia, nus ven lanciau ir in resch, freschia, runda en jes giuc de lignaina causa, questo enter ca Elisabeth Schgier a la sonda tuc la noda culla rosa la causa ca nus ancuriven. Ir ven se lanciau in nova avventura, cum zwar cun quals cavazins gau.
1: La causa ha in intent. La chausa dovre ins pliris giades per di. La chausa san ins comprar singul u en il set.
0: Allas in primas tres propostas gain arrivadas la pusada il bersun de denze di liquid de la vajou. Schon oz deine git de mie wart fos propi bebe menye baul per activa vossa fantasia sto quala causa kins drove pliris ga a die kins a comprar singul il set ca a in intent Tonger, vos veis un exact 3 minutes spende de ponderà, alu, lo giugenza.

0: A cunet Sheeran esi grat stau in quart de las 10 uras per giuga.
1: Che chauses!
0: Dapi ir menza la cerca da quella causa che quels che vaccins van a prau pinai, gizze las urejas.
2: La causa ha in intent. La causa dovrins pliris giades per di. La causa s'amins comprar single u en il set.
0: E c'è se vesque esseri e bulber shunda dance, ni gine pusada adebu il liquid de la vagiu quale stress propostas e in arrivadas ir, nulloc cien ven vence ciun 30 ampruai vies clic, en se sez venza plaz per ciun propostas, aber sco quei ei pli pli cun slancesce de nie vina runda vai in TikTok alles cellas en activadas. Basta nus merein in Telefon Schalina, Lugenza Biengici e Kau.
3: Kau è la ruota per Margrit Biengici.
0: Margrit, ir se vai Andrecce all'Urania col Bershun da Dance, da vostra parte, ne ve?
3: Adoz? Cognavo un po' da Spiris. Quai potessi venire essere il fazzaletta pupì e la scatola da cartoon. E sai era comprare due pacchetti, lo hai vero in set.
0: O es jen set, ni single, mo in paket, ni propi las acciuns con en plunas. Bens reserva fazzalets, Margret.
3: Ja,
0: schon, quei anza dina zanua, ne vi? Tut flat, Margret.
3: Bien.
0: Es jen buls fazzalets da pupi.
3: Ja, bien.
0: Salut, in BG.
3: Grazie fece milioni da main per voi tutti in casa.
0: Grazie fece, ciao ciao.
3: Tocchi in un'altra casa, addio a Bianchi.
0: Allora Renza, da non dar che proposta numero 2, venga a Gheorghina Cieleu.
4: Sì, qui è un streamer di Zernetz.
0: Allegra.
4: Allegra. Il test che si dovrebbe fare per cucinare.
0: C'è? Test, scusa, da quals test, weiss? Cazzettas, ne vedi, Genus?
4: Oh, di gran se vi sorgi, ne ha da più, ne ha più blera roba, dipende se ci sta.
0: In intens, sì. Vindrò a per cucinà, drova plira sgaggi, tutta nor, c'è capo cucinire a quinzei, drova un plira sgaggi, dat forse sì, da quals sì, che drova, sì. Insomma, ne gina gaggi, ha?
4: Sì.
0: Ah, single set, va tutto prou, dona Nitta.
4: Ah, ma è
0: non è stato. Opala, ho svenza che sono.
4: Vuoi bene in avanti?
0: Nus merè in vinevon, forse su dinze da me, ne ve?
4: Sì.
0: Salù, in BG, a Zernetz, donna Nitta. Arrivai.
4: Grazie.
0: Donna Anita, donna Margret, las duas che han pru auto con noi, in un momento per vessenze un plaz per... Tres propostas, la causa a in intent, la causa drovens pliras gaggi, la causa sanzo compra single, ni e pugen el set. No loc cien ven vence cium 30, se ci cia usa è un... La idea di bain, questa vessi toch esser. Ah, io specie non in amanet. A shock. Esi lo stau qua, a shock nos mantenne il sfazzalenz de pupi, ad il tests, a scazzetta si nossa... Ista online rtr.ch Anton Schalini, Schalu Merenza, Cicacau. C'è causa sbindì?
5: Bondì, col Silvia Horat, de Scindaleghi, bondì.
0: Meracau, giù Scindalega lì, ha?
5: Sì, sì, ma per il momento sono in situazione.
0: Ah, flot, ha?
5: Precis.
0: Vi dice, risponderau?
5: Ma non so se ti sgegnì la proposta, ma dipende forse di Scebelz, da mai, so, Scebelz.
0: Le succes. Funcionasse tutto, in intent, senza si su, ne ve?
5: Precis.
0: Pliras gaggi, senza appada. Asci pugien essere pliras gaggi a comprare e singola del set. C'è succes ves vus? A casa, quale è da len, quale è da teila?
5: Ma qua ciò se è da len, in questa bella, e tu schlug quel scolur da len e la stoffa.
0: C'è sbugien, ni quals raps ua zuoz ni giuscin de legali, aber eisi bo, e bo, soccias eisi e bo.
5: Nerna, ma beh.
0: In bi temps a negia din alta.
5: Era vus, grazie
0: ti. Arrivai, bel di. Lo fanz in tic paterlans in tic de quai e de cei, ed anton Schalini, ja unine ga, c'è causas bien gi.
6: Bien
0: dia, Amanda, allô, vida c'è ponderau.
6: Ja, ma te sau, vida te c'hai fecci fondamentale, cupi de toaletta.
0: Cupi de toaletta, ja. In intent, pliras gaji, tot anor. Single, compren scra giustruja, a princaia compra single, ha?
6: Moina rolla,
0: dati sonè. Dati propri. Ah, Amanda. E bu il pupì da toaletta. Grazie per il telefono di Invigia Sagogna.
6: Come no,
0: ciao, ciao. Ciao. Venza quattro proposte. Allora, grazie per quelle proposte da me. Io genza l'uscion per 30 francs. Medem azuras, medem emetur.
7: Ciao.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per via del fermo aumento della popolazione, la Vischnanca de Langquart vuol investir passa 100 milioni di francs in infrastruttura de scuola. L'economia svizzera cresce sorprendentemente ferm nel prim quartal de l'on. De pli de quals temas a de Laura, dati us en las novitats de las dies, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Vischnanca de Langquart reagisce sin il ferm augment della popolazione delle scolares e del scolars fin al 2040 vuol ella per quai investir 106 milioni francs in infrastruttura de scuola. Quai prevese la strategia per il spazio de scuola che la superstanza comunale ha elaborat. Las mesiras principales entran der Autor de construir ina nova hala ad ina nova scolina tripla a Digis, square ina nova scola primara a Langquart. La prima fase de planizzazione due già cumanzar quest'on, scola Vischnanca comunicescia. La ton due la strategia uscia venir presentata al Consell Comunal per ina decisione de principi. En il Grischun han passa 100 Projekts en il Sektors der Kultura, Scienze e Fats Sozials profitalo un passat del Sustain de la Fundazione Stavros Niarchos. Quai seien bun le mesedat de totles domondes che seien venides inoltrades, einum en la Kommunikation de l'Uffizi Centunal de Kultura. La Fundazione Kidat de Pilon 2000 sustegna minchon Projekts innovativs pro er personas et Institutions en il Grischun. De vos la Fundazione stat la Famiglia Greca Niarchos, che bita en l'Engedina, nu che la possede er plirs hotels a territoris de Schkis. El Centun è rappresentà en il Cusseil de Fundazione. L'economia svizzera ha cominciat sorprendentemente bain l'on 2026. Il prodotto interior brut è cresciuto in primo quartal per 0,5% compagliato con il quartal avant. Quai annuncia al Secretariat Statal per Economia Seco. Ils economs haven fatch quin con un augment pli pitchen. L'ultim quartal del 2025 era l'economia anche crescida per 0,2%, quai suenter ca quella era schizonza reduzida al quartal avant per via della dispita de dazis. Contribuì all'augment actual aien tant al sector d'industria, scoer quel de servec uscia al Seco. La guerra in Iran chaccia ad autels prezs per carburant e per cura per streches. Denoch la Confederazione e il provvedimento in Svizzera però seggerà fin la fin de maggio, sur al marcià dieli. Trinavant detti reserves. Se l'economia ne sei a bit pli able de garantir al provvedimento, possia la Confederazione dar liber les reserves obbligatoriques. Uscia la delegazione per il provvedimento del Pajais envers SRF. Trils carburants bastien les reserves per plirs mais. Vigne porotter in stiersetza, fissite noch la Konferation erpusseivel da introduzir mesires per reduzir el consum.
0: La meteo.
2: La bonura dati magari anche in zig sulei, vers mes di vinge l'ora plia pli sortrac, al sortotel suenter mes di esi de quintar con urizis locals. I vempus penzig plia miaivel con fin del 7 graz en la region de Cuira. In sur selva dati 30 dies a 14, ad en legge di notte basti per maximal mein 10 graz.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtl.ch.
1: Mes di, mes radio.
3: Quarts entre les dies ad en qualura e un cun inna che s'allegra via ti.
4: Ed è un super toc, è un affiche questo toc. Ed è ben un'ora, ma i gira proprio qua va, tac, tac, un devo cel.
3: Ella è attura a cantadura, sapeina per una premiera che specie a turicci che la è, de c'è premiera che si tratta un po' più tardi, qual'ora. La prima misura stenze un poet il mondo musicante e musicans che non forse la mai con vicigias si la detta ni la lefza uflada suenter ils gis magnifics alla federala. Io son Pierginianchi, shalou, mainza!

0: A con hertesi. Vegno dies vergaulas. Dies resuna e un adina. E sarei da pi ir sera. Historia la pi grande festa de musica del mondo, la festa federale a Vienna. L'uesimo de Sparaca, musicantes e musicants de la Società de Falera an liberots. Perché fece productivs el plans de lavur vegni nicciunge bo ad esser, suenter l'ur furora a Vienna, qui in prima plaza la categoria terza classe brass. 194 de 200 punti possibles, c'è che monta titel de campions svizzers, de decibe punti senza si capesce se noi sammiate, noi esperamo, se diventano proprio realità.
1: Noi siamo tutti là, quasi che vengono secondi, ma siamo già, ho detto che qui era estremo bene. Se non siamo sicuri che noi siamo preparati bene, se non siamo sicuri che le nostre prestazioni sono venute a noi davanti a noi, ma è una greve da dire.
0: Duri Catoman, il dirigente della musica de Falera, delle 14 musiche grigiunas alla festa federale Ampliris per Sciodeu e la musica de Project Engedina in musica ad hoc, clamau insieme musicantes e musicants della regione per eba sulet quella missione, missione Vienna, a Dieger Tigiau, con mo paucas in provas se sunan ils engedines sotto la bicetta da Reto Lehner sin plaz 3 de lur categoria, con 90 punti per tocca da PAC, anni si sono fatti il bars in loro categoria.
2: Dici proprio super geil. Sono più agitato come bambino e questo è il mio libero scene e mantiene emozioni con l'ultimo tono. Quindi posso mettere avanti.
0: E adesso è una mia scuola truja dentro tutte quelle emozioni sotto nostra bicetta vengono filmato e produceu tutti quanti a Vienna. Hugo Scher della nostra redazione di musica merond in tutti gli squatters gis che vengono suonato, marciato e festivato a Vienna.
3: Qualche carnata in il forse quello di Svozon Scodina poi poi che le brass bands da Valais è semplicemente fermezia che per esempio la più alta punto alla classe eccellente è a Schermignon con 93 punti le prime giun di siate plazze e c'è a Sbailelbo erano tutte brass bands del Valais.
0: A seu facit, c'è il piccolo o anquale prestazione de musicas grigiunas?
3: Ord vista musicale dels grigiuns, l'esso di Azoleva, proprio impressionau mai la musica dels cadets, quasi in staimo in sedi, in quella tribuna, ad anfo, proprio facci una grandiosa prestazione, sin scomparelle, per esempio, con una Stadtmusikur, ca propi pupi se viu per schwadra so ne del punkt es in bustaila mit dem saal aber skadetz en facci 99 punkt la sta musikur mo cent un contoch ku muss scho no che die musik de na cauda queer ai bupli sil piaus ku che era ne negata e grand respekt de normais sauda alla union musicale engedina quella musica de projekt che in facci sti arts de chun de schins patratche con Treis, nelle fin finale anni di quattro in ciunen provas, aber tutine in ciunen provas, mettersi in paese in projekt, a fa il tierz platz, a si zon con i spibi a punts, el tog de pac, quoi è proprio in re, a si proprio di, quoi è proprio in respecta.
0: Ed è bo de sur udi, ca è nostra redazione de musica, la persona de Hugo Scherra, kins auda, e sias emozions en sia vush, quai è stau ir sera live, ca via RTR, sia bilanza, cula festa federale era par s'inclina. Per un depli festa federale, rtr.ch, c'è che dat tut leu tematizenza en bunas 6 minutes.

0: Ah, con quei omaggi alla Engiadina e si gracciatau ben vergalas dies.
1: Da luz? Da luz?
0: Il indigiso vamo esgiso entre quattro gis con massa moments de palgeginna il mondo musicantes e musicants 21 million su nau e in marschaia de in semiseraia na festa federale a Vienna. Las numerosas societats de musica han fascinau il svarga 100 milli che instai a Vienna per teclar bei de plica quec ils organizzatus vevan quintau a spicciau. D'antone Florian Mon arrivaus al studio. Tia passion per la musica instrumentale Gronda, bo?
2: Bo, nama passion sei che un paio zu ne wouter, bo ex nun la musica instrumentale. Aber ich stelle die, come ran paio in quals videos, quals musica sind mer schades, co fa schon impression.

0: Ur enorme che nos technicists, omens e donnes de camera e redaktors ton e biene sco queran prestau. Sco deiz in rtr.ch sans mera el video de minche societat singula che marschada.
1: Propi in scazzi ed audio, video, forse per da un pau orientazione, Florian. Dati ci c'hai che ti raccomandas specialmente de prender quella panda mera?
0: Gels evoluzions. Quem pleit che io sempre un connex con quella fiasta federale, evoluzions sans fa durant marcià. Quels elements artistics, specials musicas van bumo gradò, mo ben integra dreig, integra saniester, una voz, meinen, fan piruettes, etc. Co fallo schon ein gos de marals videos, fa interessante.
1: De las massa societats de musica a la festa federale eran 14 del grigiun. Quem schon è dandos en ella de en urella?
0: Ja, ad avon la fiesta, wenn sie schon porta trau Renato Netzer, el meine la musica instrumentale de Savognin durant el marsch. Ad rond el discurs, al requintau del esser un pau nervus, et che va tutta tras el tiau del durant marscha. Ad ist au interessant, de mera al video fa stimm un pau, schins wesetz che de la nervusedat ni bo. Tradile se o bo, e o stes mera setz. A sper Renato Netzer a RTR accompagnau pli intensivles preparatives della musica del projekt Engedina, quella se formata extra per quella fiasta, e lau se bi de vese il resultat del lavur en el video de marcià.
1: Il Engedinese lur projekt ni è un pau in experiment, mo per la festa federale dati del reminent e de vese il telesguard de cusser in reportage da radio venza. E faig con els, et els raccuentem plus propis coi estau, e si ei vigneu, e si es co spicciau, ni ce nua e sparau. Suna, marcia, per schuadre ins experts, e va la finale e per punts, e per ranks, con plaz an causas un pau et pi divertentes, pi lucas giù a quella festa federale.
0: Adina puspeidau un moment de suri extra nibo. In musicante della 360 grad brass ha per esempio Bodiusi il bukin lanciato. All'um de camera potete dire exact quel moment. Della società de musica della Stuschavdje ha indels posonist giù grand plagee vi de l'um de camera ad Adina fait un pau in nell'altra grimasse con el.
1: Nur che la letzte essa cantata e quei am fleiss, la siestas de rangazion, propi tot weiss, wenn sa pinau, cavillau, sin rtr.ch. Grazie Florian Monde, nostra redaktion online. Ja, quittel, chi vale propi la peina, se vus weiss pada, da di sin rtr.ch, se clicca un po' tras quels videos, mira schoi marschen, schoi sunnen, quei e lui dine puspezi cekin sa che va ne una von per cei la prossima federale dati in ciunons ha per staunitic in quella tempra a lu pitarlo po speper vini a caul per la prossima federale
2: per vos.

0: E l'indigis inter la show de musica gigantica dall'Europa iesti a Vienna alla gradudita e in ort quella Sparta. Ha estau anno 1990 in il auter se ragorda forse un cu Toto Cutugno e iu spil titel Eurovision Song Contest a Zagreb cun Insieme. Il indigi su entri in findem cu de bars an fac la pun d'anzaistas e in sci de retorn din findem prolungada in cu propi de ba arrangements an carmalau propi pulpeu esistau la manova quella anceiva cun in suletta occurrenza annunziada in nostra agenda.
1: Il calendar.
2: Presentata la radunanza de delegadas e delegats dell'Unione de Ciaccia. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustè.
0: Caffè Romansch, cusera in Val Lumnezia, più esatta la biblioteca lumneziana a Villa, quai caffè per in patterlada ad in brat denter indigens persunas comprenden Romansch, ed è per dan qual in vista è la cultura. Anceva cusera dalla SAT a mese la biblioteca lumneziana a Villa. A Chavus weiss proximament ein Arrangement ca Carmala les fan pavet reclama lum mei toch el arrei ter vila pagina calendar.ch ad indicai els details de vossa occurrenza dil gi cu quella aluleuc vegnala proclamada e cheu via radio. Ad e senza esser in canun tecnic iei propi nigin strien calendar.ch.
1: Il calendar.
2: Presentata la radunanza de delegadas e delegats dell'Unione de Ciaccia. Il 23 de maig en il Center Fontauna a Mustè.

0: Aina che cicei della Taylor Swift avanti che la quaisa dat tempra da dintic samuanta seu opa light. Vegna dallas indici che viva Turicchen conosce probabilmente il cermant c'è le de teatro el marcau vegli il teatro stock al Hirschgraben. De pilancetta di on vegni il teatro manaus din tribuna collettiva che son realizzau ben in qual event a quai collettiva e l'union opera ingedina part. D'anton sapeina il teatro stock per la prima edizione din festival dat operas operas curtas. Il Kurzopern Festival stand sotto il motto «Weniger Sitzfleisch, mehr Oper». Con quel motto volen sa avvicinare il pubblico proprio da tutte le vie decines al mondo della opera. 12 presentazioni stattens il programma ad è in opera corta romancia. La segretezza da Susanna, in opera dat Ermano Wolf Ferrari, che la lia romancia traslatau per la opera Engiadina e le role principali Sara Bigna Janet, Florin Caduff. Nus nos ven giù mervegliès, Gabi De Gonda, a giù chi giù da cincè con Sara Bigna Janet, lectura a cantadura, che tradesce per cei chi va.
1: It is un super talk, è una ficcia in questo talk. It is Susanna, ci amarida ad un Gil, also che sono un giovane perin, ci dis, d'un quart marida. E di me, è un gesto che sconosce mo fitch bain. Susanna, Jill creia che la città sia perfetta. Donna e Susanna presente in vers el er una, come si dir, un front fitch pajaivla e duccia. Però Jill mi c'è tanto venne a casa e savura da fum e da caffè. E el non sa ci qua es el creia che forse la cameriera senta fuma ma ella dice da na e lura crea il malura sto es che mia Susanna ha una fera con i not quel fuma questo qua ci c'è Gil creia e el cerce e prova de chatar ora e discorre con Susanna e Susanna is quarta avant quintar se secretezze ma loro hanno una fanno una grande disputa e fine final mangia is loro uscia c'è Susanna fuma svest e beve caffè in segret senza c'è Gil sa
2: quell'opera divertente
1: sì fic e gira e desbe un'ora ma e gira proprio qua va zac zac in de vocel. Hi, also it is happy end looting.
2: Doc, was vous schon präsentau, qua vuol dire che vous weis el intus, quel funziona?
1: Sì, quel funziona, hi. E fino a no van finge presentar al festival Travers. Also fino a tua question vi san un gran gust e san divertit.
2: Pia, ille bulan prima ga che vous presentais la segretezza de Susanna, ad ille ye bulan prima ga che vous presentais con Florin Caduff, Sara Bigna. Co è la collaborazione con Florin?
1: Ah, oh, quando era despo al prim di, già non sveis in presa conoscer a duna super. E Florin, el a cantà con l'opera in giardina fin già lunch lat, lavorevamo backstage, l'aveva credis dotta, onzusce, also non sconoscen fin già lunch. E mes bab e ses bab ja che ni armines conoscen er fin già lunch e per noi es qua sco famiglia proprio also per mai min che cas e non posso discorre per Florin ma ed è proprio se simple Florin es extrem professional extrem preparat però alles listes e l'am farier min che ja e non fan questo stock fin già blera ja in min che ja da sto le fare attenzione che non ha scuffel perché c'è les usche bun e usche lustig da verer.
2: Also, Platz per improvisazione dati den ton buon in quell'opera?
1: Idees ad una quasi una roba ci dis del sentiment. Ida ad una lösung ci si può provare ora al cinof, ma i stot cleror als lösung ce las convenies cus partenare sul palc non sono usce fattes ce se tu non tegeris las convenies ci ci mette gente imbarazza des. Ma ida ad una lösung potrei dire se tu solet, ce tu pos aggiungere altro, fare altro nuovo, questo è un problema.
2: Sara Bigna, Janet, ti aspettiais vos personalmente da quelle due presentazioni, il Teatro Pigna, Turich, essere parte di quei festival che sono fatti bene, con un togremange e fatti speciale, ti aspettiais vos?
1: Ves gust quels romans de la bassa venien. Ena propa blera se adudi de lloci adi ci fissi ni tu seienti ne ingedina vera rappresentazions ma ci dis massa da lunch ci nu va e was es qui ni ha la chance da vera un toc romans turici e qua non sarà mai più pense. Resce to quelle quelle ci stanno la bassa venien a vera perché c'è Emma Legres e simplemente da fare da ce ne ha certi gli altri. Hai, e da sostenere questo nuovo festival, perché questo è il primo anno, e spero che questo festival ha, perché c'è l'idea, è una buona idea, e spero che il festival ha successo e potesse continuare sia il lavoro.
0: Sara Bigna, Janetta in discorso con Gabi De Gonda, la segretezza di Susanna l'opera corta romancia, dudì avase alla premiera di un primo festival d'opera e il teatro Stock a Turin. C'è qua domenica che venne il 24 maggio della sciurna l'uonina ga l'indigidis ciuncaismas la sera dalla 7 a mezza.

0: En 2 minutos toki da mes di os cu nosa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Ad oz, insomma, questa mese la surmirana zegna pite e dosh che fan qual patrac zurda raps a quel da dozza la dau il titel Quel da daur.
2: Con la verfa da jungs pi giovens, in spoir am prender a fare is am prem baratz u er num no is am prem a fars. Te lasas eir me in a runda quittis velo e te pos persiva giuir con la mia pala da ping pong. Baratz gists, totes dus per teides veien, ce ci survenien e ce ci daten. I dat però eroters baratz, situazion da partenza. I far de jung joven schweide la sia casa per vurdar cand raps genaint. Te, schufar de jung pivi, veis da kels da chuncanta raps. Te vas spert per la tia casa e da cleres plain seriosa dat. Vea, nous vajanien afar. Ia dung ein da dor e te am das persiva in da kels pitchens stilt d'argent. Kel da dor, pondaresha. Or, o bler da plevaletta. Ciucciangal, si giovan racinta meisa di sisa fars or dvart gronz. E si dat erang far de jungs pi vilz cite. Kels da dor, puspeint in la tia casa, e kels da ciuncanta raps, stuia dar anavosa.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Per via del ferm augment della popolazione, la Vischnanca de Langquart vuol investir passa 100 milioni francs in infrastruttura de scuola. All'economia svizzera cresce sorprendente ma in ferm l'an prim quartal de l'on. De plide quals temas de Laura, dati os en las novitats de las Indisch, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La Vischnanca de Langquart reagisce in il fermo augment della popolazione e delle scolari e del scolars. Fin al 2040 vuol ella per cui investir 106 milioni francs in infrastruttura de scuola. Quai prevede la strategia per il spazio de scuola che la superstanza comunale ha elaborato. Las mesiras principales entrander auter de construir ina nova hala ad ina nova scolina tripla ad Igis, scoer ina nova scola primara a Landquart. La prima fase de planizacion due già cumanzar queston, scola Vischnanca comunicescia. La ton due la strategia uscia venir presentada alla radunanza comunale per ina decisione de principi. En il Regiun an passa 100 Projekts en il Sekturs de la Kultura, Scienzia e Fats Sociales profital an passa del Sustin de la Fundazion Stavros Njarchos. Que sei in bun la mesedat de tot les domondes que seien vinides inoltrades ai nome la Comunicacion de l'Uffici Centunal de Cultura. La Fundazion qui dat de pi l'on 2000 sostegna minchon Projekts innovativs pro er persones at instituzions en il Regiun. De vostra fondazione stat la famiglia greca Niarchos, che abita in Lengedina, nur che la possede er plirs hotels a territoris de Schis. Il centun è rappresentato in il consiglio de fondazione. L'economia svizzera ha cominciato sorprendentemente bain l'on 2026. Il prodotto interior brut è cresciuto in primo quartal per 0,5% compagliato con il quartal avant. Quai annuncia il Secretariat Statale per Economia SECO. Ils economs veven fatg quint con un augment pli piccin. L'ultim quartal del 2025 era l'economia anc crescita per 0,2%. Quai suenter ca quella era scizunza riducida al quartal avant per via della dispita de dazis. Contribuia l'augment actual aientant al sector d'industria sco er quel de servec uscia al SECO. La Fondazione Terre des Hommes ha sostenuto più persone l'an passato che malgrado il preventivo EI in avos. Tutto in tutto hanno 6,2 milioni di persone profittato dal progetto della Fondazione in 27 paesi, che hanno 400.000 persone di più che l'an avanti in nome del rapporto annuale. Per via della retraccia abrupta del Stadis Uniz della collaborazione internazionale, ad meine Entradas de Dauter Stadis, a ter des Hommes stui stricciar numerus projects internationals, a rilasciar radunt 440 collaboraturas e collaboraturs.
0: La meteo.
2: La van mesdì dati magari anche in sic sull'egl, vers mesdì vingelora pli e pli surtrac, e soprattutto il suenter mesdì è si de quintar con urizis locals. I vim pu spensic pli a miaivel con fine del 7 grads e la region de Cuira, en so selva dati 30 dies cui 14 grads, ed en lengi di notte basti per maximal main 10.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Las elecziuns grischunas der RTR. Il blind date electoral.
4: E vanno anche più in mezzo alle leggi grigiunas e grigiuns regenza parlament con 122 candidati a Sibersco o mai per 120 sitz al Cusegron 6 da dels in de mince partida e in quest'ema host perché è il studio le partidas hanno saputo decidere chi. Da non avvenza a quei blind date con quei candidati sambo sin chi che il fronten lanciate data nozze il liberal democrat Fabio Luzio ed il socialdemocrat Silvio Dietrich cordial. Benvenuti a voi due.
5: Grazie, Fitch.
4: Io sono Georgina Janchi. Fabio Luzio, c'hai se vai da vis-à-vis, vuoi che tu sia nominato?
5: Silvio, che non da venne mi sta in petit consiglio grande, che è stato presso 4 anni, a disa c'è la maglia facente della scuola. at els sustegnan scolas ter different process a differente sfeidas gion.
4: A vos, Silvio Dietrich, de Fabio Luzio, se vest c'hai?
6: Ja, sei uns gut el sco Vizepräsident, quen fall fit simpatik in fit buna Kollaboration kun el. Ja, sperl wiener uns in quarter uns kun tei ots in blind date.
4: Kons betrachtet sind sie fast in quel Moment, kin se weva dat in blind date in sa la partita per bucci, an se a quei ficcentau in tec.
6: Der Linkel, ja, also wenn man betrachtet, ist ja nicht das, dass andere Mensch, quasi auch schon interessant, was sehen die Kandidaten, wo sie zusammen sind. Er lupi toschen die in Direktion zu selber, weil es ein Tompli im Plisch eignen, so in der Waschte, Pusabladat, das ist entscheidend, die Grischung.
4: Was, Fabio, mit dir gefällt? Ja, weißt du auch, der Fakt, was es nicht...
5: Nein, nein, war schon, er fällt es mir betrachtet, sie, wenn er alle spekulieren, ein bisschen zu reden, nicht, weil wir noch nicht eine Donne, aber wenn er alle Gurdoci, weiter um Mensch, dalla partita socialdemocrata a il progetto Silvio Coia.
4: Forse Fabio Luzio, cotunen forse treis cavazzins, cot circumscrivesses vusse sets?
5: Ma mezz con treis cavazzins, che le franca energia, che le intela mi vetta o il ficcio una grande parte professionale, scur politica. Si per la politica, e fa figo già in politica, investeix blair time bliber, anche la politica che fa gran piacere a me e disengagare per la nostra val ai terzi e Frank Montognes e degna ci va liber o peda vigna il più gente se ne Montogna.
4: Silvio Dietrich, cosa circumscrivis se sets?
6: O sa da moia platz che momentan la romanzo tra la plurilinguità per me è importante sco privat famiglia se venio start bab quittel con balezia in cumbenza un tram in qualche stato mi corni mo is regis alla scuola alla formazione in generale.
4: Silvio Dietrich, Fabio Luzio, Luzio Liberal Democrat, elektroinstallatura d'ingegner de Conter, che vuol venire elegeus a Cesar ulterior squatterons pil circuit sur Cesar, cusai gron, qua venza forse è un bo dietro. Silvio Dietrich, il socialdemocrat, manager de formazione, che vuol esso enter si in prima periode, budien restare al Parlamento pil cumin de Ion. O se forse tutto spontan quel che si tratta di una sorta blind date, a usare se si vasivo, se vestito, se non conoscini in lauter di politizzare, scintvare in date, forse la prima domanda che si vede il vis-à-vis. C'è interesse a Silvio de Fabio?
6: Da del sets nicht la partita.
4: Da del sets?
6: Da del sets. Mi ha grad interesse, dass wir schon alle, wie wir sehen, in der neuen Rolle, schon Vizepräsident, schon quei euch, und quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei,
5: quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, quei, a lavora, ad un sveglieri segretariat, c'è grande lavoro che c'è fa per preparare usce una sessione, che era Fitchbell da Vasek, c'è halt un po' speciale, c'è un po' per baitar, un po' per pedir posizione, ti consegui grande, allora certo già sono lo schon un po' mal che c'è la sopra, c'è dirci usce temi dell'energia, c'è gesgo gente, c'è valo fide mattina che erano a voce, ja, und dann bin ich nicht mehr nervös, aber ich sage, ich posso per Position. Che è schon anche speziale, ti consegno.
4: Ebbè, questo è forse declarato, qualche forse busci di casa la politica, scinze in una scina posizione, enze bu in sempre il deputato, lo enze davantiere, da se bu prendere posizione tier efficiente, svale sia per Piaunia, attualmente la Piauta Grigiuna. Fabio, si cerca interessante proprio della parte personale di Silvio?
5: Silvio. Ur de che motivs faste te politica? I vei politica dovrà bleda pede, bler time bliber cinti me stesha. Ur de che gro faste politica?
6: Ja, quindi, fitch buona centrale domanda. Ja, vai, e tocca von quattro ons, fatch fitch bauch politica, se teneus ne vos, fatch taus fitch libers, qua gera pusaivel. L'idoia, l'ina motivazione, che lui giù, e stau la domanda concreta, della partita, lui, in quel moment, è la motivazione grande de s'engagiar per la formazione. Da ma chi a lui, grad stau als proximus quattro ons, il leger de scola, della scola popolare, cadau a mi il segno, il signal, di, Kevin Schreiner zum Terrain, Wale Bumo, Schko, Präsident der Union der Meine Scholas, per exempel, Kevin, an Juli Kontakt, aber an seinen Tram in total outre Poussanza, in Poussable Dat, dass er wie Mana vor der Schule in die Direktion Kevin Jays Boinquil Futur.
4: Nus fidjain in kurt intermezzo musicala lu dinza schon in tec lur temas da paisa nos dus hosps energia a scola sa quai las tematicas che nus approfondin so enter in kurt intermezzo musicala.

0: las elecziuns grischunas der RTR. Il blind date electoral.
1: Einas sunt upadas senza saver ordavon, cica il vis-a-vis sche venzan ciet nos ura en veste las elecziuns grischunas dils 14 de Cercladur, hosp sil candidat liberal-democrat dil circuit Sursens Fabio Luzio e dil social-democrat Silvio Dietrich dil Cumin de Ion. Cuveis drua oz la prima gavies telefonin?
2: Oz nu mangla 6 per metri du sveglierin.
1: Ah, il telefonisco sveglierin. Silvio?
3: Letz war ja lurig, es hat schon da die Uhr schecken. Aber die Mäuse schon nicht. In diesem Prims, Paschi auf Etsch, ich prendere den Telefonin und den Pugnen mir an, ich habe auch noch was. In Stress, gerade Buffak, ich kriege ja auch ins Lied, per eine buona balancia.
1: È una vonca vignò da Lecce.
3: Ja, una vonca vignò da Lecce.
1: Sabes con temps che vos presentais durante in givi del telefonin, Fabio?
2: Menja blir. Menja blir, na, sarò schon vars a cantas ores. Ja, ich sung anch, ihr lavoro anch blir cu telefonin, ich sung sem veia, ich sung blir anti l'auto, an dozen de cun KI, an zoger baitar, at luvrar, in tant, schon fitch blir as ores.
1: Silvio, uras?
3: Ja, weil ich gerade schon tau enkwe promara, weil ich schon tau jubu, ich fahre ein Tick mal oder was eh, tutinne, weisen sie, proprio in Instrumenten, kind drauf, ton privat, ich koch halt eppel Profession, quella Kombination, quella, ja, dat halt in einer späteren Reaktion, guck, wenn spitiau orts, wenn, gerade schon das jetzt effizienter, lösche, kind Story gar später, pro quant einmal Telefonin ideal. Gerade kund KI, ich konnte dies, ein super Blick, die also dine pusch bei, in, pusale Daten, den Flales Informations.
1: Il telefonin efficiente è la politica, soprattutto qui va per scuola, telefonin in scuola. C'è et Norvus, forse l'aveva detto, proprio da da at in a fond se agen telefonin. Forse io mi ero il manager di formazione, che è Bab, d'Antonio.
3: Quei greve di regolare, quei dine, quei vince più esperto. Con gli asceni, cu asceni, quei ne domande, che sto, che io proprio, è lavoranza, è la famiglia, è in scuola, ne è dina, cu è proprio il dritto momento. Quei buon per tutti, tutti ne credevo. Aber io c'è che il squiccio naturalmente che io, quel vengono tutti del Zafonso, sia, sono Bab, del Zafonso, sia, sonst, sentelt quei schon leo, e la domanda, stiacco, la domanda, cus regno, un telefonino, ma ok, piano piano. Io credo non stuoin s'avvicinare, ma anche se fanno s'avvicinare a quella tematica, a quel nif miet che è molto importante, a tutti in poate stendere quel che può essere, perché in agen telefonino ci dice che può essere, dice io.
1: Fabio, Luzio, in quale direzione?
2: Io penso che sono un po' isolare, sono un fan da quel telefonino, che va bene, quel telefonino sono una grande influenza che può sper dar gran problem sich der con quels algoritms da vos ve ci mossen a te un po che te vo pasec forse bet cu il monte a perché dir te era scola australia c'ho nos proprio scomando per giovanil sti telefons o der covains a proprio en tema ci vande vor der giù.
1: E beh, a propos Schumann, il cui segrono è dato curto in incumbenza di un deputato verde liberal, che vede giù che le scuole popolari e antir grigion Schumann telefonin, la regenza vuol buon Schumann general, rinviesce l'autonomia delle Svisneunche, tutto resta pinte che non tir quei status quo, Schumannani bo Schumannà.
3: Mio moin, il è un altro classe, non è la possibilità di de vecchio apparat, de stoinus da als fonds, la possiamo dare se tun con quel. La scuola è un spiegel della società. Schnus für jönus ist immer in Insel, also in Schule, quei war die Projekte, nus kommen da in Schule, il diver privat des Telefonins, quei setz il konkret, quei kal wohl. Luca schon neunus in Insel, che gida ton alla scuola busco e al privat alla famiglia a casa bu. Io credo nus tuens go scuola prender quella responsabile da sin nus, da se ve da als fonds kun el dialog en kombination de kun lu tematike se, da se ve en fla buna schlidizions reglementar a idee, ja fus kommen das und ja en kont schei de suren jus und dir kan tun, po go la scuola setzes fan lu per mai bubli il pass ki drova de fa quelles diskussions, de di en kontakt cu genitus prender si il besinst de fonds de las familias al un poade metter en tun quoi. Se che autre resolutions jes kommen da komplett mein, schol alkohol, quoi ki puspe vesni sfoz in autra schligezion, aber ja sind de Prinzipien kontes commandes und bitte auch quelle die nusto ein prender les fides que nus vain diskussiona quelles am raden flabunes schligezions.
1: Was so tut in studis mussen gemeinte disturbi digitala effects negativ si im prender konzentration zu nur e sanadat. Dieser Fonds. Also, proprio in questa urgenza, si lunch menze buone, scomandei nelle scuole popolari. Il telefonino, Fabio.
2: Io, scuola liberale, sono naturalmente un grande fan di scomand. C'è un scomand nice, allora forse piuttosto delle scuole, also quasi forse piuttosto da sozze. Se da scuole specifiche c'è proprio un problema. Con quel ci sono er natural metter anker scomont com scus telefonin ze scuci Silvio dei je crede dan prendere de crantun con quel ze ader dar che la responsabilità e schon es un fant con er cert risks ja però isolare al zecre la falada veia
1: a tutina Silvio schins e de viadi en scolas in aun de trecce zanister quei bordi psichi quei cybermobbing questa propri fa un paio in fon
3: quei ja schei quel centa bu giuni quei bus in tematica durante il tempo de scola quella tematica perché vence 4 ore quei aveven de bau exact book kins aveva lu halt kins aveva leo wenn ihr fort mutter ja in laut rego wenn sie dire fac tra otze quei pusai vence 4 ore non stop sind alle bu in regles che Schurmädchen ins, de quelles, ja, de quel permanent sita. Allerdings, und das schon nicht einmal in Schotti, schkommen da, ich kriege ja auch bullendreckige Schlitzung. Nur stein im Fla in der Woche, ein Diskurs, kunnels, de brennere Metrenturen, bunes Schlitzung, jeden els, ke sustenien els. Kauf alle Schkoles, eben meine Pauks, schkommen das immer durch und Les regles daten schon biara scholas aus oder waren kundinu so dimbuels, was imbuels. Allo, e quen set schon liquidau. Quer funktionaus, per exemple, le Lyon, quer temps gewesen, le meine Schola principal, absolut mein tip-top.
1: Aber Pause, Platz der Schola, zack, di lu.
3: Nigin, na?
1: Nigin.
3: Also, eh, duran Pause. Also, duran tip temps der Schola, simple mein, aber so um es gies, per exemple, es eben so ein Bublinos in Kumbenza. Aber duran Pauses, was ebenso oder ebenso buels.
1: Schon us rumpin juice in quei social media? Also Fons, Fabio, als dich anzoni, die Differenz Kantons kann schon schummen dauer. Der Fons stocken sei die Jons Social Media in Recherche Schweizer GE, 80% fossen per in schummen. Mas jetzt lünt ich alle dreche Direktion. Forse surtout per evita tot quei Mobbing digital.
2: Koppa in Zipo da in Zenox schon bei Tar in Tant, also den Schkumont per Social Media, gierst per Jones. I vei blera jogt, gierst Jones a lasch influenzar spert du sche roba, allora vei jels, per exempel, zen Instagram oder in Zici, vei jels in Zici, jels katan cool. Si va boni jels un po' si va la veia kei, a creien ci chissa realitat, ci vignmo so ante las medie sociales, a vei en bec ci kei mincia foti è proprio un IPC in un momento ideale ed è forse un illuvrosivo forse un gidosivo con cui le medie sociali possono essere un problema per i giovani Cati.
1: Silvio, questi social media come andrà? Tocken sei die Chance.
3: E proprio questo che ti dici, also ich bin jetzt neu in ein Mond fantastisch, in ein Mond, che existe der Buch, der Prinzip, in München, che da te auch nicht gerade in ein super Pli. Und du tienest nur kommandein, an die Bulle Pusselle da, dass wir dem Fla in der Woche, die Tschai, ei, außer Fake News, guck ins Auto, die in München, Statement Politik, und Porto Bude, die erwartet, ja, kein Fake News, kein Fake News. Aber er leu, ob man tot, der Marakus von uns, tschai, wie nimmst du, ein Flaon, kaum Flaon, tschai, ein, das Schwede, das Neu, ein, das Problem, che non si manipolai tra social media, per esempio. Mi può fare con 6 anni, quella era il miracolo dei video, magari. Allora, il PBA che ha meno 100 lente, quella tenuta, di quella serie, vincente e muss auch ein Mipusch bei Nov, das ist gar nicht so. Also, schon, con 6 anni, sind schon ein Schäferin diskutiert, quella tira Situation, quella Problematik, che devo dire. Quella è la fine mira del social media, del tenere, wie della strippa.
1: Proprio in bordi per soprattutto per genitors magistraglia Silvio Eiba Fabio Zucu Baunitartlu e da sada giulo tutto nor cu chi dati il telefonin a fon mi denza la tematica principale che Fabio Luzio ha una zona energia, l'energia in vista casa deriva da nunder?
2: Stisa?
1: L'energia in vista casa deriva da nunder?
2: Antimis da ciò. L'energia antimis da ciò arriva degli evi sur seis. Esatto, non sbaglia anche in Agenevi, in

0: Hai una casa?
1: No, abitazione.
0: Abitazione. Yeah. Ebbene, l'ustonza. Prendere qualche. Qualche abitazione a installare.
1: Esatto. Esatto. E che è un stare in un'altra abitazione, poi c'è un'altra scuola in un'altra. Mm-hmm. Ma è un po'.
0: Silvio, dite, l'energia in via sta casa deriva da un'altra?
2: Ja, weißt, ciao, brigiamo, venions in una casa di famiglia. Questo è per me un extrem importante punto, weil lu schon, wenn wir uns brigiamo con scaldamento de, also del terreno, plus combinau con solar, aber da auch calda. Fotovoltaica, da letzte Suche, so ein bo, Schilonskins, wes, svil fai. Quella Kombination, quella si è comprovata enorm. Se die ecke massa an 10.000 battesti, insomma, also proprio in quel spleiz, aus quella lia schibi e mercau, per me quei scobustau, bustau in de monde, e bulle investizione che hai fatto. Also quella investizione war proprio fatta con pil, per me sono tie che sapevano qua sa buesco la direzione ma dem con gli auto lo esatto tine si spero che sapevano gli ha dato un auto che ha altre spusale dati che io lì non benzina e poi stavo per me è chiaro che investisce in qua io credo che c'è un buon esempio da voi
0: più andavi con un auto elettrico.
2: Ja, es ist nicht so ein bisschen dir schon elektrik oder dritte Woche, aber ich erstu deine Mitade. Letzt, ich also halt stau in Maske, ich so nur ein Sommerbuffet, aber ja, ich kann schon Skol halt präsentiert Jutsche, wahllos alle Beine, der Investor, er ist privat halt, die kann auch ein Exempel davon.
0: Fabio, was ist das, wie ist das?
1: Ich bin ein Viadi, mit meiner Skoda, Octavia, wo con Diesel, per Euwe, dich, am Finchel, wo, made a bitch, sie, el dat in de sei gespielt, ci sperbe ci spert, aber loni rosa franca era metter no in auto elettriche che era per me, che per me c'è niente domanda da mi dar. Brus un finchel vo an guigna qui scoda.
0: E beh crec qual la ponderazione tot qual scano sa in benzina diesel che gin pitart il prossimo sto solo se da giù a fa quals patrats. Energia vostra profession Fabio Luzio con vostra efficiente che arcunescia alla grande forza elettrica, sono nos merenos se il plan direttiv energia del Grigion, se mosso qual pulit utopics, indritz solars senza subvenzions e menge cars, rodos de vent politica men grev de realizar, energias alternativas del Grigion de present quasi inexistentes. C'è si de fa? Cosa la politica mi dà?
1: La politica so mettere in cert rom in tenkel e allora da lavorare a fare chi c'è possibile. Ma giusto in Grigion, ma in una situazione speciale, non si va in il potenziale delle opere idrauliche, che è più o meno, non si va in che le opere ci fanno sen, ma in se BG, che è in l'antica Svizzera, che è le opere forse idrauliche, ma in se BG o grond. Lo si vede forse migliorare che le con bedare avanti delle tante regole, per esempio, cantava, ci sono anche le scertras, lo si vede girare un po'. Rodas da vent e fitch gref. Poi che dello allora mince come anche da voi, c'è il voto che le rodas da vent e i territori ubec. A perché il crei la veia della Svizzera sarà schon in direzione da solar a in tesco arcunare, poi ci scucci sotto se vet stozzi su lei e beccognentir de. Le persiva cobler energia che lei da ci per sé da arcunar e di creci che il sarò un po' la veglia ci vessens da decre
0: a tutti in solar express mai proprio staus in express la resistenza con le proprie gronde numerus projects per parks solars an fac naufragi refusai di zuveran e in vossas region si apetrace che il na al park solar si las alps rue un schnaus Silvia vossa region e il na Nandro Solar? C'è il conflitto, protezione del clima versus natura? Silvio?
2: Urelia Zaviart, gli expert, quei exact quei che ausco privat, sai se mi fa, un po' ad necessità, quelle sinergie, le energie che noi vogliamo. Quelle solare tonsco possibile e cioè quei brutal greve de scienziare per un grand projekt nicco fa tema da pezzare giù sulle Alps nicco quei in tun quelle temas versus il bisogno che noi vain dell'energia scottala quelle extrem grand per cui forse i di buon modo mi da sin in auto elettrica senza setz fosi bien de ipi pau con auto lietze qua che quinta a buon fasce in per la buona conscienza se mi compri un auto elettrica per sventa fa da pli chilometri also schon leu che mi da in tic se possibile di in tun quelle energia e pi ja in tic un pi bia

0: al puls de las elecziuns.
1: E dus che volen venir reelegir al Cusegron, dus de total 522 candidates e candidats pels 120 sets al Parlament, dus che viven en in region cun in spital, ni in center de sanedat, Silvio Dietrich cul spital regional a Ion, Fabio Luzio cul center de sanedat a Savognin, dus spitals ca an, de sbatter, en so cquec finanzial, las vischneuncas schondau, an qual milion, e quai la dreccia strategia, se tenevit quei sistem de sanedat decentrale, da dine puspei pumpaen danes detaille per tener si drec l'intira purgida?
2: Eter che il sistem decentral perché stung i proper eint, perché ci vei ci foer gist ant il canton Grischun, con che la topografia ci vagn, cattivo absolut sen, ce nox vagn propa or ant las regiuns vagnza na purgida pa la sanedat, che catafici important. L'altra domanda è, spumparaint ad anavant con fegna nossa, clerna, col da unzur luvrar, a vurdar c'è savainza er porger, a c'è forsenda porger, a proprio forstrantaraint esser sincer con sa setza, forzanella scher da venten sa c'è, os gisti pos esser antil consei d'administrazion di centra da sanada da sognin, os dus che la transformazion posi far con, cosa sainze ci è, per esempio se sognin, venze calò da fare operazioni più grandi, a cosa venze sono spernire una massa raps, a di crei la che di decentral, che è central, che venze da fare una mantuscia, però vorrei giù un po' c'è purgeides, purgeinzenox alla popolazione, a c'è fosen.
1: Il Grischuna in di spitals, stonze un porto bucon che costa mantenere mincini, riduzi purgeides, Silvio Dietrich, disloca, collavora col spital cantonal?
3: Porta bu con costa clar di tiona nu sto in pop in maraia di scontro is punts l'economic sto con sta e sto con sta la qualità l'accessibile da di che quel triangle con sta sto di ne presenta giù a maraia ne sto da de pli poi in book per quoi di che je sostene in tutte cas aber cool plan direttiv che nu speciale in jose curte vista creo che il spital de Lyon se di in quelle quel specchio se sin quoi e per da leo in una nuova strategia coi vine von decider co vine vonda. Di avoi, ti è zè, el cosegli administrativ, grande fidanza in quella lieut, co ai, el cosegli administrativ della direzione, quella lieut del faccio, quels fan buzzi cioi mo grade scioie, quelles decisions un po' imponderate, se deo creinus stoinus da il temps de dica su l'intir contun odi, quelli in problem dell'intir Svizzera, quelli è buon, mo in causa del Grischù. Aber, io, vai la fidanza che hebe sco dieci buone lieut mit Londra, nu stoinem flas energies, per me è sì clar, se vien bui il singolo spital su se sets so in se buscha.
1: Aber in Zalue ed il Castellon ne mo sta quella grande discussion, grandes emozions cun a diecins les strehe la partizion de Naschien Cesajon, quae a shondau in grandes discussions, ebo cui valu propi cei purgides strehenza, vini discussions infinites.
3: Enorm emozional, quae u che jetz nid l'autovart ebil scursz, quen presenta quae el medem temsa è bu simple, quoi è chiaro, che vai magari su lacina un privo, io ho il plese au clar, non c'è nel mio fondo Ciglion, qui erano giù tutte le preparazioni e tutto, da halt auch complicazioni, ne amo la mia baul, di giù qui è stato tip top, ma non è stato Lyon qui era in altra situazione che se drun qui era, ne scioia, per cui quella discussione è scioglia una fece profonda, ma questo è un compromesso, sto insieme, credo, perché si sta in denes senza senza una clara fine mira, jetzt va per mai buc.
1: Ma vus se si sel cusse gron, due il canton prender ente me un raps per garantir il provvedimento del status quo?
2: Ti va sendo solo ci va in che plan direttiv, ci ci calmos allora. Ad allora ci canton pretende certe cose, ci ci pretende stare degna portare i raps, che le degna un po'. Che la tematica ad i crei si is nos centri de sanedat, is nos spitals, on fors sur l'uvro, is agents process, on stib gi, c'è fol cent de poger a c'è bec, allora foi lo fors cent ci cantung sustigna ir, che al spitals e che al centri de sanedat, ja? Ci c'è un po' però os bep fare, simplemente pumpare in draps, let's fiss la falada veia, se tenor me.
1: Silvio, il cantun de let's, prendrente me un draps?
3: Si dir aber eben mo kun plan direktiv gewinn aus metz de delse en rucke also okay, quella subvention du weinse quel sei di quel il camp de senadatsko scolazion in il puressen in eudin also okay, nu stein fa quella il canton stoi quella busalada de da sustegn aber kun in klar konzept de was dir ein ja economic mein gesai funktional bu simpel mein Und spielen wir dann eh, stehen aus Pumpei in Sendenäs. Also, ich bleibe Pumpei, Propil Dech, ich verliere aufgehört. Und stehen mit drei punktual mein Lernücke drauf.
1: Eins später, dann schreue ich sagen, dass wir das Kumpere oder die Uffizi des Senadat, der Plan direktiv bis Proximsonspunkt, Senadat, Spitals etc. alles Regions. Tschechais, della proposta che da Kurt veni da faccia il Parlamento a Berna per una planizzazione nazionale del spital, non che la Confederazione da tenne il tun?
2: No. Perché sono proprio anch'io una volta, che ci va lì giù, che va a pensare, no, osa che le degne un po' gli intenti, c'è un cresci, la Confederazione guarda, allora veni c'è un buon, perché va in sus viblere già i dati forse in modello per la Confederazione, ci va la si va per tutti, ma per noi funziona che semplicemente bec, che è la planizzazione dei territori, ci è ni messo avanti con un'iniziativa, a ci, osur della mia vista, funziona che c'è noi integrazione, insomma, beh, perché c'è noi va in toch, fic, bler, parameters, tot, otter, ci bler, Blair Lisa in Twitter.
1: Ah, Silvio Dietrich, la Confederazione se mi sei da in quella planizzazione del Spital Slovenia buo bene?
3: Also, muss man tontes Camps, genus war in il Grigione, sind wir in einer speziellen Situation, sind die quel tontes Wals, kul Slungaids, etc. Also, quel, der Patoten, genus lein in einer Schlitzion, Föderale wenig Gräf, Brunus, Lusventer, der Metter und Turn. Bei Kreuz und schon in meine Kosten aus Mara, dem kleinen Bundesstation, der Grisun. Schieb ein, schieb, man nicht auch, de quelles Dezisionsstrategie, Sura, oder wie, quai, wo quelke tocca la base.
1: Ah, ja, quittel, je wenn de las dodisch, dus Kandidats de differentes Partides, aber ke harmonisation dich bein. E quales tematicas, quales che nus venus piclavo. Nus vigeda un'inaga in break musical, so interdati lui in tic domandas quartas in bloc in tic, che lesse lui e rispostas relativ quartas de vus, tocan lute cleanza ossa il gevis de musica de Fabio Luzio, della gruppa Earth, Wind and Fire, con September, c'è montata quella per vus?
2: Niño speciali, raccontesso sgugento, c'è una cool storia per la canzone, scusi Silvio, fa che... No, che la canzone fa semplicemente buona luna.
1: Ja, weil qui aveva, eba, il titolo September, ma c'è che è in schon col spatrazzo della caccia.
2: A pipa anche il combattere elettorale. Jetzt for schon er in tanto.
1: Basta, nus te klein, che è Earth, Wind and Fire in BBN. Mirzi, Gigi Vicenza.

0: passa 500 candidatas e candidats per ils 120 sitz en il Cussegl Grund. Las elecziuns del Parlament Grischun RTR.
1: Dus de quals varga ciuncien Silvio Dietrich, socialdemocrat del Cumin de Ion, Fabio Luzio, liberaldemocrat del circuit Sursese, notzgau el studio, os cun ina runda de domandas spertas, cu la supplica de da rispostas curtas, bugien mo geni na, ni propi mo ina curta explicazione, ni tutta nore completa la construcțiun. Io sul lascio il date, ci vuole un chaver?
2: Io ti voglio ladies first. Ah, io
3: ci voglio Fabio.
4: Allora, un chaver.
1: Fabio, shalom. Ma tens che ogni tic si c'è su ten, che ogni tic, eh? Fabio Luzio, veis X in ritual durante il G?
4: No, far sport.
1: Hai il grigiun menia bell'ufs?
4: Ja.
1: Il cusai gron funzionas meglier scha?
4: Și mi-ți tinează, tinează forse un po' pe curt, au jazz beci că ci l'otro și on deci, l-o vnisem sto bler pe spert tras că la sesiun.
1: Quota de donnas en direcțiunze d'administrațiuns, Genina?
4: No.
1: Veis in idol?
4: Va in idol a că le-mi stat.
1: Pliras casas de mălțeuns ne ina casa unificada?
4: Places.
1: Perce veis la de voza gasul nu în chistici?
4: Perché ci sono i meglio esperti con auto.
1: Col meglio esperti?
4: Angal l'era cresce 60 francs.
1: Ah, bocci. Cons danese, se non sassen gratis raps, cons danese investese in via scumbate elettorale?
4: Mela francs, mette exact mela.
1: Dati on delle partite, si c'è?
4: No, non so, non so, io di partite, allora non so, la partita di. Vordainz, lo scucci vorrai.
1: Ah. Merenza, schilz Meli Franks tongen pil combate. Grazie a Fabio Luzio per quei quart intermezzo. Mit dem figenzus con Silvio Dietrich. Pinaus.
3: Pinaus.
1: C'è figes personal per sminui vies fistic ecologic?
3: Cu chiodi che von, sei di quella casa di con auto, in poade di con auto ci paus che pusai.
1: Luf at agricultura ci duei pagais dons?
3: Wow! Geil, meglio fosse di evitare le donne. Also, io credo che dove so stinker il cantone.
1: Du hai il cantone investato da pli alla cira de Fons?
3: Gie. Yeah. Da qua va studiato, si dice, quel clan gie.
1: In la serie preferita, televisione, in stream?
3: No, io ho mehr als Strusch, no, mehr als Televisione.
1: C'è il play Boavus, vedi il politisa?
3: Il tempo, la posso dire, il stue, sta si dice che Londra, credo che chi va. Io sono anche l'essere che forse si deve più esperto.
1: Premia Cassas de Malzeuns, tenor entrada de paga.
3: Yeah.
1: Pagamenti diretti al spurs de montagna, meglio alto, meglio basso, grand reggio.
3: Stanno da tante nella situazione, grad con qualche macchio luff, also che stanno di ne possiamo raccia sfide ein, Osculac, per esempio, eccetera. Also, yeah.
1: A cons danese investes vus en vies combatte elettorale?
3: Knapp meli, je wimbus in meli. Nus da in schulsche Fragen la partita, bi letzten Points in Jahr und tot zu stehen, nus war in dreche zunächst und schon sind sicher der privat sind schon.
1: Ah, okay, Olive, sag mal da meli. Ah, apropo combat electoral, la fase finale quella a anciat, vus stueis omis dus mobilisa, la concurrenza en vos circuits cumins quella e gronda, pil sulet sitz dil sursens esses en quattr candidats, nus sara gurdeine van quattrons Fabio Luzio, an in per paucas vus, de plic il center tungeu a vus, a per vus fossi Luziano a dobel, Peter? Vessi buda gartigia, vus essas menzegeci, actual vizze del Cussegl Grond, ves la vista de veni pi aul grigion. Sa quae tot nor mobilizai aut?
4: I sperci che il mobilizescia un po' la lloct, ci fors la lloct dalla nostra val, ci fors vece degna di maini dalla nostra parteida, data me la vux, con che c'è quella è una chance. Ascutes deci fis enorm petr, ci che il funzionese bec, ma usceia el quel G, usceia la politica, la democrazia, a iscritor de svasainz allora, al pivolo degna la ragione.
1: La gnura vos edad eba scienza gracins mera na vos avon quattro ons, con quella sper paucas vos, en quei combatten contil center?
4: Una certa nervosità, natural cionco, le davante ripropa pizza cup, avagi lo figron plagecci che funzionò, a disperce vos, es da vos prescattar ons, sabim usar ci mametaint, ci fa buona politica, a ce la lloc d'vecchier.
1: C'è stato solamente il programma con la Zemes che resta, non è esistito piuttosto il sbarzo anche facile ormai. C'è chi tanto ne vuole, non è mobilizzato, non è persuadere da se senso.
4: Crea un po' contento anche mobilizzare. I smaini sono più manco facile, ma è importante che ci sono i smaini vanno a votare a l'omanci che lo sono in ciclo, a chi ne rosa sono. Quindi è molto importante mobilizzarla, si lucca, la si svuxe.
1: Silvio Dietrich, c'è figlio di svuxe un lasama scaresta, in vis cumin, culus visne un cassion, lax valera, segon schluen, a sursai se candidation 27 persone, spils 6 sets, tot il sveder svulen vini religi, concurrenza vin de drecci de sanieste de miez.
5: Quello è solo, debbi incidere quella concorrenza, quello è in regione di cui ho un quattro ronz, di Klaus Bromsen, di venire in quella lista, che non si va in tic, di plica, ma mi è, non è contro la partita mi è, ma la vasta data è quella che data nus, è la base di una buona voglia democratica. Per cui, noi siamo entrati in clar con la partita socialdemocratica, non è vietto Londra, siamo in un programma con telefonata, non ci sono in telefono, ma il prossimo anno sono da una curta patrullata, fece Bujen, ciò che noi siamo stati pipau, con placato, per esempio, se vedi noi i busci bianchi intorno, ma se si dice che c'è quella la cagione di vaina che ho dato la voce.
1: Quei telefonà, quei aiezzi, c'è di socialdemocratica, quindi di la base ad Cesar Neu a fare telefons.
5: Ja, ja, kann schon, quoi, ja, weiss, fand ich weiss, der Fakt, quoi, wo ist da auch kurios, du tina, quoi, da mega cooles Diskussions, kun jaut pipassade, kun juvens, kun du quals kann direkt bei dir sil telefon, letz, la Diskussion buschi buna, aber e quoi, also, de vese, quoi, de senti, les personas, e quals kin total budele, partide, also, buzenierster an, kun quals eid auch fit, bialas a bunes Diskussions, senza kin sammi dauer quella wusch, aber, ja. Aber jo, quoi, les quittordis de Zirkladur, weier und tutte prinautre, Initiative, che non leu di spät, ma ragmas 10 milions, che non stai leu in nah.
1: Ja, schon fosse in corta, quals 10 milions, wenn sie wo plipede, jupede de dien, perché che nies temps vai, e gletti las dodis, Fabio Luzio, quella Initiative in Gina Schwitzera de 10 milions?
4: Ja, die Initiative, scusate, der Bleres Initiative, forse ne da l'idea lanciata, era beppfalata, aber sie war gut ins Wort mit der Anton. Allora, è oster che l'iniziativa in CCC dei chi ci vanno a beffar, che il problema è da schli rotter, a perché non si dei knacca l'iniziativa.
1: Ebbene, soprattutto è quello che non si vengono a vonne, con spitali, con vivise in regioni turistiche che indipendenti da d'asters, il baguette, per il grigion. Forse bolla. Aber nus Marine wenn fich stretch eine Initiative che viene mobilisa us wem forse per la PPSL dretch moment gerade el grijun insieme con le elezioni wenn forse de mobilisate pliaut was es partidas e che ha dato mio nitic de surstai quei am era von quattro rons proprio vos Jesus mobilizais discuteis in vesa massa placats facces rientas os sins va per vizza valza mince streglia curont procent e ni de leggere von quattro rons also fich pauk e vage per la politica grigiun stas interessante de pli
4: e quel Fisa eri mis giovexti che ecco da playlogt ci vuo votar a dati ti smaini a ci mitain ci volo eran temen nus il parlament scucci la popolazione fin finale da l'idea a i vezi implement cerci nox vain scu votaziungs locales vain zanox adegna bled da playlogt ci votesce, forse perché c'è semplicemente più manevol, non si decide da cosa, a che è semplicemente più manevol alla giocta.
1: Senti, che sia Silvio, ha quasi di quella politica fa tutti i necessari volte?
5: quei audio se ven se politik ne che se mi schau dir buen quei bu idee sas aber ja kei ja schon samfle das dreches person das gebesche chicken lur intention chicken lur tenuta kei schon at bu kei ja quei in extrem important punkt genus meine vota ke sa mo die to quels ke aschen vota forse wenn ich gesed is lo elle aschen lo vota genus stein ja da lach ne wusch a wusse wie la social media per exempel ko ke jede nuot
1: Il gi della verdad qual arriva il 14 de Cercladur e resta de divisione bien flat in quel sport finale Silvio Dietrich, Fabio Luzio, grazie per vostra visita che al studio questa è la nostra prima ora con candidati per il Cusegron, la prossima specie mazzemma per de pli elezioni grigione visita in us in nostra pagina web en jesses due minuti dati las 12 lo dati in jess magazzin d'informazione meu nome Georgina Janchi divisel in stupenda pausa da mezzogi
0: las elezioni der RTR Politiker sind il Punkt.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: L'Anquart Val d'Iror passa 10 milioni di francs per nuove infrastrutture da scuola fin l'anno 2040. Nus udins c'è ci desnir Fabricio. Da settembre fin schneer sum gli strats in Svizzera 77 lufs, la Confederazione ha tratto oz bilenc. E da venda d'oz presentenz le candidature per la Regenza Grischuma, nus cumalzenz cun Nora Saraz Cazzin dal Partia Vert Liberel, als giuvens sain un tema centrale per ella, ci bandunen las vals per la scolazium.
2: E dice, mince persona giovane ci discute come esero da calò, dice, voda vent, ma torna. E là vengono le lavori da fare, cioè che ci vogliono tornare, cioè che ci hanno le opportunità professionali e il spazio di vita.
1: Da della udienz, c'è ce l'avesse avendo, ce l'agnis e l'età. Se i candidati ci hanno il giustum, qualora vengono loro il 14 giugno, già c'è tutto il giustum o la formazione ad hoc dell'Engiadigna, ci ho su un'ola fin d'evna alla Festa Federale della Musica a Vienna.
3: Dici proprio super geil. In questo mio libero scene, in un montone di emozioni con l'ultimo tom. Quindi non posso mettere in mano. È proprio geil.
1: Noi siamo accompagnati alla gruppa Engiadinais a Vienna e la seconda metà di la reportage a Tiers. Mio nome è Tobias Faller e di buon appetito e buon divertimento con questo magazzino. L'Anquart ha clapò gli ultimi 14 anni bot un terzo di più i fans della scuola. La superstanza comunale vuole essere fabbricata l'infrastruttura. Trent Rotter desnir fabricé d'una nova scolinha a Digis. La Natalia Weber culs details.
4: La finenza de l'Anquart reagisce sul fermo augmento della popolazione e delle scolares e scolars. Fin il 2040 vuole la finenza per cui investir 106 milioni di francs in l'infrastruttura della scuola. Cui prevezza la strategia per il spazio della scuola c'è la supristenza comunale o il lavoro. Le misure principali sono 30 rotte da fabbricare una nuova halla ed una nuova scolina tripla ad Igis, scuola una nuova scuola primaria a Anquart. La prima fase di planizzazione des già cominciare quest'anno, scuola la finanza comunicescia. L'autunno des la strategia uscenir presentata alla radunanza comunale per una decisione de principi.
1: E da l'Anquart mudenz un livello federale, la Svizzera regulesce all'UF, l'autunno e l'Ivian Passo e Giacolò funzionò relativamente bene, dice la Confederazione. L'Alexe Baselgia con le novità.
5: In l'intera Svizzera hanno inserito in tutti 77 LUFs durante la diversa periodo di regolazione il settembre fino al gennaio. Uscire sei venuta frenata la ferma crescenza della popolazione del LUFs, constatesce l'Ufficio federale d'ambiente in ses nuovo report. L'UBIF è stata seta durante questa periodo radont 115 animals. Il dombe de triebs de lufs che vivem cumpleine meins in territori Svizzer è intant cresci de 25 sind 30. L'economia Svizzera è cresci de pli spertils in prims treis meis de quest'on grazie all'industria e les branches de servecs. Il prodotto interior brut è aumentato per 0,5% del gennaio fino al mars, compariato con il quartale avant. Quai comunicesse il segretariato Stadi per l'economia SECO. Gli economi avevano fatto quindi con un aumento pli piccin. Cifre dettagliate vuole il SECO pubblicare in due semnes. Il marchiato crowdfunding svizzeres reveni l'on passa senza traisons de regress. Le finanziazioni participative su piattaforme online sono aumentate per 14% sin pli che 600 milioni di francs, come rapporta la scuola di Luzerna. L'anno 2020 aveva il mercato un contingente record, con buon 800 milioni di francs. Suente erano il volume riduziti continuatamente. L'anno passato hanno 3/4 del volume del crowdfunding per tutti l'intermediazione dei crediti. E sunt fici imprenditiers finanziazions de projects d'immobilies. Duaniers han chetat 350 mili euros en le bagage d'in Svizzer che veniva cun tren de Salzburg en Svizzera. Trenne controlla in il trenne Buch sa il Svizzer de 50 ons dic che na sa ia becchi il possessur dels danes sulette man il courier. Per cui che na poteva becchi far indicazions de wart l'origin dels danes, an ils duaniers sur da l'omela polizia centunale del Songhai. I detti in suspect che il danese potesse avere un connex con la vadanese o con la finanziazione del terrorismo, scrive l'Ufficio federale della Douane e della Segurezza del Confins in Siet Comunicazione.
1: A Ginevra, wo quistevna a Palassandet, la WHO fokusesche lo sün malatias dat infektium.
5: La consigliera federale Elisabeth Baum-Schneider ha avverto la radunanza annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO a Ginevra. In se splet a Baum-Schneider luda la reazione della WHO sin il hantavirus e sin la febbre d'Ebola e dit che l'organizzazione sia non rimplazzabile. La WHO ha ad implice sduair malgrà le misure de spargn massives. L'organizzazione ha stui reduzisse preventiv per bunumen 1 miliarda dollars e strittia 1.300 plazzes. La nav da crugera Hondius, ca di abort numerus passagiers con il hantavirus, è arrivata nel port de Rotterdam e nel Pajais Bas. In tot eran anc 27 persone a bord, com membres de l'equipe e personal medicinal. Us vengan questes persone in quarantina e la nav in disinfectada. Pli che 120 passagiers vevan pudi abandonar la nav de crugera avant vari nemnes in l'insula Tenerife e tornar in la patria. Treis persone eran mortes a bord, tras il hantavirus.
1: Nus nis del Sport, Balapé, la Federazione Svizzera da Balapé ha nomnò prüms noms del Kader Svizzer pel Championeti Mondiali in America del Nord, già ir deren cuparides listes de giuveders in medias svizzeres.
5: Ten oblig, tu ein Alvin Sanchez, Joel Monteiro e Vincent Sierro mancantà il viadi al turnier in il Stades Uniti, il Canada ed il Mexico. Intanto la Federazione conferma finos ufficial mein il suo andanznums Gregor Kobel, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Freudler, Joan Manzambi e Noah Okafor.
1: E do se guardens scuccio che voi in avent colora qui stevna.
0: La meteo.
5: Il sentiment di dati in per Uradis, local mein poi essere in Urizi. Il confine è fra 30.700 e 2.100 meters. Las temperaturas sots a quira vegni fina 16 grads, a Ione de Schuol fina 14 grads e de Savagnin fina 13 grads. En il decurs de la notte se schlien ils nivels e de man avant metz di esi dec sulle jiv. Pli tard se couvre il ciel puspe, plecna vegni dent an strusch. La temperatura maximale de manta de 12 grads.
0: RTL, il magazzin.
1: Al Grigiume legge il 14 giugno un nuovo Parlamento ed una nuova reggenza. Per 120 sedi del Parlamento candidation 52 persone e per 5 sedi della reggenza dopo 9 candidature. Quali presentanze da vende dots? Mince di un. Noi cominciamo con Nora Saraz-Cazzin de Pontresigna, ci candidation per i Verdi Liberals.
2: Noi come membri della nostra popolazione ci siamo più debels. Là wird es die pure Responsabilität, probieren wir in der Städte, in der Publikum, schon als Partie des Rätts, also là im Prozess in der Schönste, schon probieren wir die Thematik der Ökologie.
1: C'è ce l'ho per intenziums e motivaziums ans quintle giusto scu prossim e l'urudins era in ce scu ciò che attunò la fin devna Bienna alla più grande festa da musica della Svizzera er cu partecipazium dall'Engiadigna.
6: E loro vanno gli stessi già a fare poi festa e musica, alzo loro vanno gli stessi musicanti e ci volevano anche suonare l'una la notte, ma gli stessi vanno di mia, più bene, sono già pronti.
1: La reportage della festa federale da musica a Vienna, udins in un per minuto. In Sciars un mais, um elecciums grigiumes, occupos venien als 5 sets della regenza. Per la regenza candidescher Nora Saraz-Cazzin, ella candidescher pel Partia Vert Liberel. C'è ci dessia motivazium da smettere a disposizium e c'è ci fussia plan. Scia la nisse letta o la Gianna Maria Cantieni volia savarda della.
7: Nora Saraz-Cazzin è deputata di Cunzai Grant. Ella ha 44 anni, è giurista, maridata, ha 3 infants, viva a Pontresigna, nonché la è presidente comunale. Tiere elezioni a Grigium fa sia partita la Verde Liberale circa 7% delle voci. Per in plazza la regenza dovrà si matematica menc circa 20% delle voci. I vomi d'antant vici a me pi far quinz.
2: Cece desio era fige decisivi nos centun per las elección de la regenza is la persona. Se desco las competenzas e se desco que cun ci vol proprio se engager in un tel mod politicamente e che lo assumeia.
7: Adela è persuadita che è importante che risiti cantun e rappresentò in la regenza. Da sa setza Ginora Saratskazin che la patraci fece liberal mo social a scia che la sa posizionas an zanauas an posa niestra di center che la rinforzas per quale sa niestra an la regenza se cindentant bicia gisci general i dependi dalla tematica.
2: C'è che va per esempio per le imposte o per ridurre le regolazioni per l'economia. Lo assume è chiaro dalla parte dei borghesi, cioè della destra. E c'è che va però per sostenere proprio la popolazione o noi come membri della nostra popolazione ci siamo più deboli. Lo avete la più responsabilità probabilmente in città del Stato, in città del pubblico, scuola il partito di destra, cioè lo rinforzare c'è in sinistra, scuola probabilmente la tematica dell'ecologia.
7: Con qualche Jon Domenic Parolini, Ciala prevede la limitazione di tanti uffici, viene il Departamento per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente Liber. Per quel sono nelle scuole. La fine mira della regenza segue da mettere a disposizione, citat, in una purgida variata e conforme ai basenti dell'educazione e per scrutazione. Shanora Saratskazin fus consigliera governativa, montas quai per ella concret, chis vaginadis stuessen ver la possibile dat da sviluppar las scolas e smiez a las metodas d'instruzione tenor lur basins. La detti tenor sia impression actualmente an minia bleras prescriptions di canton.
2: FZS, per esempio, era un grande vantaggio il modello di basis della stufa Basela, in cui ci potessero scolare i fans della prima scolina fino alla seconda primaria, per esempio, che lo permettesse piccoli comuni, piccoli frazioni di comuni, di scolare i più piccoli fans, forse un po' più lunghi, i leggi comuni.
7: In ulteriore sfida è che i giovanili spendono le Svisnanche a Vals Grigiunghe per vedere in studi nel lavoro. Che i giovani vanno da vent, vengono ora Saratskazin, becce mesco di avvantaggi.
2: E dice, mince persone giovane ci discute come è da calò, dice, va da vent, ma torna. E là vengono le lavori da fare, cioè che ci vogliono tornare, cioè che ci hanno le opportunità professionali e il spazio di vita.
7: Quai segue la grande sfida. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni, il tenor Nora Saratskazin, il sviluppo demografico.
2: Noi siamo proprio con tutte le misure, buona scuola, spazio di vita, riabbiamo cioè le regioni decentrali, specialmente, possono sviluppare in avanti, possono crescere la popolazione.
1: La Gianna Maria Cantieni ci ha discurria con Nora Saratskazin, ci candidesce per il Vert Liberils per la Regenza Grigiuma e let venne il 14 giugno e da me a mezzodì fece giusto in avanti con la presentazione dei candidati, da me con un ci des già la Regenza e vuole sgugente ogni reelet con Marcus Caduff. Già passate invece la festa di musica federale, ci desbe amici cincians, quale stai da lei una passata piena, e lo durò 4 dis da ascensium fin in domenica, e tiers era una formazione ad hoc da differenti società di musica da Lengiadigna, con verza attenta per sumas. Els vavan fat trais proves comunaivles, ans quira biena, nos ens rapportò levna passeda, la Milena Bassin accompagnò la formazione, e rapporta scuccia quetti lesida a Biena.
3: Alles klar? Ja, alles klar. Du? Ich weiß nicht schlafen. Ihr gut geschlafen. Du?
8: Sieben gut, ciao e custeste tutte le svarts, cammin ils zetente musicisti e musicistes della stazione in direzione Festa Federale de Musica a Biena. Min chun i mem sia instrument e più o meno dormi ora.
9: Sono la gruppa del Musikhaus e lo vengono bimma tra cinze e col schlafsack. Ma loro vanno le stesse giorni fa un po' in festa e musica, allora vanno tutti i musicanti e ci volevano anche suonare l'una la notte. Ma le stesse vanno dormire molto bene, sono sempre pronti.
8: Pronti per un grande dì. Sul programma sto occupando una quarta prova, sia per la produzione davanti alla giuria e la fin en la marcia.
9: Ma per il momento non sono molto nervosa, ma in quel momento mi ero in bühne, che è allora che è proprio serioso.
3: Tutto quieto. Noi anche tutti insieme qui vedo questa via e questo sentimento di comunanza non c'è un motivo per essere nervoso.
10: Agitato, sì. Ma come c'è un buon?
9: Tanto sono nervoso e penso ora sul palco, che c'è tutto gli altri, e speresti degli altri. Ai, ma intanto è tutto normale, amore. Speresti va bene.
8: Sieve c'è tutto un riposo all'ora festa va qui svelto. Una quarta prova in cui c'è il dirigente Reto Lehner dà i ultimi tips.
3: Wirklich piano anfangen und dann schön so los es geht, um die Akustik wahrnehmen und oben im Saal umso wichtiger, gell? Gut.
9: Nein, wir sind beinahe noch 12 Bundeskollegen, die sind nicht beinahe mehr wurscht. Con le prove sono un po' lunghe, se c'è noi proprio guardare atrás, allora penso, il talk da lezze è un po' più grave, quello va in un po' fadia, ma ormai o se vai o ci vai.
10: Ma se lo mangi preparare ora, va a concentrare, allora va qua già.
8: Tre volte sono il snies ensemble, tutte le persone sono normalmente in musica del comune. Questa formazione dell'Unione Musicale Engiadina è speciale e ben per questa festa federale. A quella è messo da suonare un touch che è stato avvento e un touch col nome di Glacia Express e mi cernia sves. Rivos sul palco è organizzato in cun. Boff fa una volta la trombetta o il saxofone o prepara il triangolo.
3: Toi toi! E toi!
8: E l'ora piglia Reto Lehner in mem la bacetta, ria la runda e comincia a dirigere.

0: Ils commembers de l'Uniun Musicala Engiadina sun contents e commoss, uschè che ter l'un u l'otra culan las larmas. Ert il dirigent e chef de quist proget.
1: Disi propcia super geil. E d'ossa tu hai domandà e agità avant. Noi sono più agità o ossa co avant. E questo è il mio libero scene e mi mantiene emozioni con l'ultimo tuo. Quindi puoi mettere avanti. Also proprio geil.
2: Ed era un'esperienza enorme. Conoscevo una grande musica e mi ha fatto piacere sul.
3: Sì, ero contento. Sono sul live già. Per quanto ti prego mai, ho sentito bene. Ed era il suo personaggio, ed era una bellezza, che sei proprio, ne ha sei blessi, dell'acustica, non sauberisce.
4: Sì, fitch contents. Le trame sono già badate, ma quelle si dicono, non sono agitate, però positivi, e tutti sono andati, tutti, e poi vedevo il plagiare che non venne, proprio flor, bellissimo.
0: Ed esce la parte importante, la produzione, e si è fatta a quei eventi. Si aveva un kurz stop per montare le note als instruments e preparare le bandiere, vacque per la via in cui ci va in marcio. Per un'ultima volta, sto ingegner organizzò e coordinò.
1: Cosa vai qui? Tu vedi, qui è la parata di musica strecca 1, questo è il spiccio che fai in nostra. Cosa vedi? Ci dici, cosa vai no? Qui è il giardino, va a sette.
5: Oberville.
1: Vuol dire, noi siamo in Oberville, quindi vengono dai Buren.
5: Questo è lo triste.
1: Genau, e allora? Noi vengono la sud di su. Questa musica, ma cosa vuol dire che questo fa questo?
0: Allora stiamo il 70 in Giardinais in Lingia e si preparano per marciare.
3: No, da cominciare col 3P, adesso ti do l'appel più crapaio, ma poi non c'è. E mai traso il tocco, traso c'è, e non ne ha cura torsi gli strumenti, quando cominciare a suonare, e quando c'è uno smetta, traso non ne ha tutto traso c'è, a marciare.
2: E non preparo un guardi, penso che ci venne.
6: Ma lascia anche più di roba al sentimento. Questa è una nota che ti piace marci, suoni in la lingua, tieni la lingua, e allora sto già tentando di suonare più bene possibile. Per questo là più di roba, alzo suonarmi, c'è tanto ciò dare un'egliata da lavare ora, scocci guarda ora, ci dici tutto in lingua, segnare il pass, e hai un po' di roba ci dici da fare la sua.
0: L'ora sono le camere pronte, la giuria sta al dritto, e la via è libera.
1: Musica, Bündner Gruß! Tamburin comincia! Tamburin, in avanti!

La Milena Bassin, ora rapportoso della formazione ad hoc dell'Engiadina e l'ora expedizione dell'Evna Passeda Biena in occasione della festa federale da musica. Fotos e clips dell'excursione, naturalmente con gerisma musica, asciata online su rtr.ch. La prossima festa federale da musica è l'ora del 2031, l'ora in la Val del Rhein del Cantum Sangal. Che col sto al magazzino da mezzodì, responsabile per la contenia Prisca Bundi, l'Alexia Baselgio mi insembla e presentò le novità. Mio nome è Tobia Faler. Grazie per il vostro tempo, grazie per la vostra attenzione. In avanti un bel mezzodì e stai bene.

0: A cun musica romoncesi vignu las 12 a mesa ad evign Hilaric.
1: La gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nascidas a nascir il gi dils giogi de maig che survegnen auguris ad insalit musical che au via radio e scha vies natalezi crodas in inlendis gis bugrat il gi ideal pretendo os esperenza che vos sappia sgude cun propi tot quel che sauda vitir. Depende gi adina che vea decina che ins cumplenesce sin zei schon pensionaus in porti paux in cei gi dilemma che natalezi croda ad inca contongia cul gi de dots vea decina de pension se samfla e el ravo de nos jubilars, aber in Swenter lauter. Quala casci gratulà a preleger Gheorghine Ianchi Shalou Lein Anceiver. A Scodina c'è vinza colpi giuven che non svenzer vignu posta a main da scala siedò, ad il giuven dil trio che venzer vignu auguris a scritt stata muste a nom Flavio Murer ad a nevendat oz dus de ciuns che fan compagnia. Previes c'un conta ciunaval ascel preleger il suandont, il direttur la suprastonza dil cantadurs dil cor virilli di grige gratulation all'ur con cantadur ad anterior president Flavio Murer pi anniversari de Ciunconta Ciunons. Stimau Flavio, nus engraziainati per tot il prestauen favur de nies cor gevigein in bigi de festa amo il meglier pil futur. Vies cor a gevigein de scè cantà per vies Ciunconta Ciunavel Flavio Murer, clari il cor virilli de grigia a zvar la canzun cul titel La Vendetta dils Grigs. Zwar la registrazione che nos en fac a cajun della festa de cant de von dusons a trum.

Ma io sapevo che avevo questa sorella per quella registrazione che ho definitivamente credo più vita che davon due anni che è pinata che ho la giavigiata non si improvvisa che ho in con una versione che sgara più poco spero questa l'emera

La vendetta d'Elsa Gris, la canzone per embellì, il 59 anniversari di Flavio Murer a Musté. L'uvenienza ter quai giubilar che contonge cui gida dozveia decine de pension, Silvan Manec, oriunz de Musté, che stand Antone Denis, a pervus astel prelegger, car Silvan, ti astes oz festiva, teo si sonta ciunaval gida nascienza di la ben maritada pension. De tot cor gratulein, sin quai bi gia gevigein mo il meier. Possien sanadate contentienza accompagnatei vinevon gi per gi. Nus angraziaim per tot quel che ti fasa dine per nus gauda oz in bigi de festa allai i ben con tei. Quai gevision a ti de cor, tia famiglia, Anna, Fabio, Ayala, Nicole, Damian, Schuetes, Quater, Beadis, Loris, Lia, Nayana, Maurin, Jarina. A vos cars, Silvan Manec, han gevijau per vies, si sont ciunavel de se resuna a cantà il Johnny Hill con seu Ruf Teddy Bear 1-4.

Questa è il giavis di musica per Silvan Manic Denis, che nasceu Ozzavon 61. Nus restein in Surselver, tornein in Gambuste, la casa Pontreisauz, in Giubilar in Seumietz, venanzi Cavegn, Castia Festival Lauta, via Dicina Radunda da Navontons. Per vus, hai dau duas ga posta, e la prima brev stati Carbap a Tat, sinteu Navontaval, cordiale gratulazione, giavisent tut bien. Surtout buona sanadat, a bals moments el mincegi el puntreis en buona compagnia. Buns auguris de tes treis, de tes quater afons, a tes chun beadis. Alla seconda brev con auguris quella vin della casa Pontreis, no che vos ves preu dimora venanzi che vigna che stati car venanzi cordiale gratulazione a tot bien sil ne vontava gi de nascienza con buona sanadat a contentienza. La demeun se la greis il bien insolver per daine patrlada con cusadentes a cul personal. Alas differentes activitats in casa prendis vos stedi part a cu vos veis la possevla dat giugeis bugent roccas. Il suenter masgi antaupens vos il bè e l'ustria, ni in curcin per fare una spassigliata a stare compagnia. Gran plige veis delle visite della famiglia a gudis il temps che passanteis insieme. Carven anzi nus divigen a vus oz in bigi de festa con bellas santupadas buns discurs a moments plein plige. Cordials salits, dil sconcusedens, dil personal a meina casa della Pontreis a Musté. A vostra famiglia venanzi che venia di visciare in Bolivia se ne vantava l'anniversario con in marsh della Società de Musica de Sedrun a Caueni con Froas Musikfest.

0: La Società de Musica Sedruna suna oz en special per Venanzi che vigna la casa de Tampai Puntreis a Mustè a quai pil navontaval. Ad ascia è nies trio complets che nus venzur in posta a scret e da nossa vart vine von in Balezia gi de festa a qual che du es è un inagaggi zales ureias, il Silvan Manetsch Denis, sin via Tirvus metta schon gleti nosso numra Jocch dil mens de maic. E stau curzo ente las nov, cu Ida de Florina telefonau per la scadiola.
1: Io les bugien gratula da Silvan Manetsch, per si si sont tunaval, poi el nom del Patrick de tot ses colouvres de la firma Gartmann, divisa da Silvan tot bon al bien, or van tot bonne sanedat, que sapi gude feit la pension. Yes, a la grainchel ven nomi chitam per spai. Tirne us va con camion. El de fein bidi, gude se familia, sin se vese me se amna.
0: Ai, ma zemma. Es ist ein effizienter Schwein, dreht er nur ein, check la Ida de Florin a geht schalu. Kala fetchis as buns survechs en via stems schopensionau kun sa spronza pade per in ni lauter Café de pli. Silva Manetsch.
2: La Copina.
0: Antone si veniu dies von Linna, nus matin nostas lingias de telefon sin vert per gratulaziuns spontanas per nascides e nascils Jocch de Maic 0800 2230 nin messadi via telefonin 079 2070 07.

0: RTL, las gratulaziuns.
1: Allora, venzi in prima gratulando al telefono, den la buonasera a Giuvalta, a Vendelin Cajochan. Buonasera, Vendelin.
2: Buonasera, Giorgina.
1: Nuova nez auguris.
2: L'edval mustea Flavio Murach, si scucota ciun, da visla del Tobien, buona sanada, da bia prasede, cantavi in avon, a Tobien, bel salit de Vendelin.
1: Beis vos cantau, ni cantais insieme nella Ligia Grigia?
2: Cantau, cuore.
1: Cantau. Vendelin ha terminato la carriera da cantà.
2: E ben.
1: Sean?
2: Sto che da ton, Sean, non c'è.
1: Ah, o senti che in una pausa.
2: Sì.
1: Col cor viril razzin, cor miscedau?
2: Cor miscedau.
1: Cor miscedau. Lui ha letto Sean terminato la stagione da cant. Sì, vai giù concerto non so cu.
2: No, ma danni giù.
1: Ah, mera. Allora è letto il punto finale per la sessione di canta.
2: Diavolo.
1: Vendelin, non c'è nessuno in nega il cor virilige grigio per giubilare Flavio Murer, che non c'è una nostra ura hilarica, ne vede, venza pinau sabenz? Siete clienti qua, Vendelin Cajochan, tutto bene, in bisogno di mezzi, grazie per il telefono.
2: Io anche me, Giorgina, tutto bene.
1: Tocchi in altre gaste, bene.
2: In altre gaste, bene.

0: Il cor viril Ligia Grischa cun sa Vens, a Vendelin Cajochen, Gevijan per Flavio Murer, gratulau del Pil, cun conta cun Navel. D'Anton, al telefon, il telefon si della Bassa, si de Birsfelden. Bella buonasera al Domanec.
1: Buonasera ancora, buonasera a Musté, Schopus bei Musté. Io vai, grande Duren Son, quando c'è una massa di Elka, Disney, Scienza, si Musté, ad io, ai, è, anzi, che un conosco, che sta si Musté, Kaos pronto si attons. Que fa plaget?
0: Ja, io credo che se messe un buon amico fa in una festa, in reunione del Vic con tutti i giubilars. Che anto, che noi venza gratulau proprio tutti da Musté, in un tic bandunau a Deus da Nisa Stabere, e oriunz da Musté. Allora, vos auguri, Aldo?
1: Allora, mes auguri vanno a si clavenire con Musté. Allora, mes auguri di Manuela Manec Dermont. Ella è la donna di mio nes Fabian Manec. Al Fabian e la Manuela hanno una bella famiglia, con le due figlie, la Giulia e la Sina. Adesso fanno dire oggi insieme in fiesta. Adesso gratulazzo della Manuela, naturalmente, in sentito una scienza. Adesso ricordo il bugien, quella stata a von in permanenza, che è a Basilea. Io sai, bo extra. C'è evenement qua era, ella è stata con la tira famiglia qua, in tutto caso, è stato un gran piacere di stare insieme a di la sera insieme a China. A per cui, adesso è oggi gratulata della, la prossima gatta non è se lo si muste, se venire a spuntare, fila porta, forse che ci chiede un turno. Ad oggi, adesso con la musica della RTR, da Nicole, ein bisschen Frieden in Tech Paisch, kontrollieren uns tots, konzern, orts, alle Situation, die wir es morgen, die auch Jahre, die betroffen Touren, alle Paisch, wo sie haben, wir ein Bier, Karselitz, Manuela, fünf Jahre tots, Steinbein, als in gleich dieser Versehen.
0: Grazie Fitch Aldo Manec, la Nicole è Pinada, sono in quei tempi di Este, ma era o Este in fin d'emma, Eurovision Song Contest?
1: Nein, das war ja Bumerau. Ich war ja, von welcher der Schweizer da da sind, am Prima, am Permiz, am Finale.
0: Toccano in altra gara.
1: Toccano in altra gara, stai bene.
0: Stai bene, ciao.
1: Ciao.

0: Well, Nicole Lill, Giavis de Daldo Manetsch, per la giubilara Manuela Manetsch del Mona Claverniev Musté, che ne scide oz avon 47 onz.
1: RTR, las gratulazions.
0: Allora, sono l'Eda che dat e giubilars e giubilaras Ordeifer, il vic de Musté, deina bella buonasera a Rona, a Herbert Fink. Buonasera, Herbert.
2: Buonasera, donna Janchi. Il es gratular a mis comparat Gabriel Vasescia da Suagnin, se ziste tantava l'anniversari, di vigir ad el tavar da mia donna, ad a me, certstetta sanga frisch, certstetta an avant uscem bun per fare le ongias, el fa buntat le ongias, scu hobby fa anche in zicca linea il pux con nurses a cioras, el è in fitch in buon comarat, a scu mazler sont in buon. Las le ongias da del an sol angal, dec stuets provare elas per saver cam buon as lien. Ados scu canzun, già vise per el di cor de vos falun i zains de la sera. Gabriel sto sanga frisch, a speranza sa basanza, anche bleres già a Javis semben avant tutto il boom. Am filo treda, Gabriel.
0: Herbert, esel abstrahau din mazle oreifer e cantadur, i giubilar.
2: Ea, ea, ele sto in ticor de vos falun, ah. Ole canto, blera ons, ea, ea. Perché io penso da pire in una canzone di corde vos falun.
0: Ah, in tec per le regurdienze, è quella che è una registrazione di un 2003, il Sainz della sera. Eh?
2: Jawohl.
0: Ja, Lucenza, resuna. Herbert, grazie fece per il telefono, a pezzi auguris, ad in stupenzo intermesi.
2: Era coi la madema mancia, fin lo treda.
0: Tocca, stai bene.
2: Addio, ciao.

Il cor de vos falunc ha cantau en special per Gabriel Vasescia a Savognin, che cumplenescia il biradun de Setontons, telefonau e gratulau a Herbert Fink de Rona. D'Anton è in hoi in quart vargau l'inna. D'Anton venza in gratulazione che è arrivata via telefonin. Che nus prelegginze capesce bugien quella che des gizalas ureglias e la Annelies Bulfoni a Sus. Che è stati chiara Annelies, tuot il bun per teis 68 ava l'anniversari cun sandà a fortuna per oz ad adunna. Gioda teis di? Anz allegrain de ni fa viva cun taiots, chars saluts de Zernetz, Valeria cun famiglia, tot quae pa la Annelise Bulfoni a Sus, nascida oz avon, si son toc, ons nulloc cien, ven, ven, ciun trenta, in momenet pada, veis eun per ina gratulazion tot spontana, nisus esses sperts en scriver, e cun ina via telefonin 079 200 70 07.

0: Ups, lo venza si cicam prova d'un batten da telefonà, un usudin cuort, lu data la O, io se prescisa, l'amproai on in aga, forse gertegi, sai bu, se vies telefon, ah, in amendani, il meu, io sai neanche cica ei il telefon, ah, amproai on in aga, in a chance vese, un nulocciem ven vence un 30 d'anton, venza on in aga, in a gratulazione che è arrivata via messaggi telefonin, per l'analisi bulfoni de sush, nus gratulains da tuot Kaur per teis 68 l'anniversari et ans allegrain sün amo bleras a bellas uras in compagnia cun fa jös. Quai ad javüjan ties collegas Carla Verena at Anna Tina ha e sus ad analis bulfoni na fitch bella simpatica festa da natalizi.
1: RTL, las gratulaziuns.

0: Alla Sophie Hunger, le gratulazioni da RTR dos Sparenza che garteggia con donna Bernadetta con la campo wow a non studeva un bollo alla dizos vai o preo faccio da ium il telefonino con let's funzioni. Buonasera Bernadetta.
1: Allo, buonasera.
0: Bernadetta de j'ai vu in Chatena sco poesia de Cammi Caviezel.
1: De Camilli Caviezel.
0: A noi sei da casa Bernadetta.
1: Noi siamo in Seligetun, Avrin.
0: Ah, in Avrin. Scia. Adossa la chiusura vus linge verta. A ci che vus gratulais con c'è bel splits.
1: Leggi la mia sora Amalia che fa un bonton. Tutto il bien. Con Carsa lì. Da Sio Fra Mario a Lisbeth. Per il fidele felicità. Da Bernadetta da Saint-Valcara sia qui nada. E da Giorgia Bernadetta da Ligiazzun.
0: Benza tutti Bernadetta. A c'è la teina alla Amalia che complenesce il nevontavo, c'è chi non conosce. C'è la teina Alezza?
1: Amalia a Zellweger Caviezel.
0: Zellweger Caviezel, c'è. Forse hai già in l'autore di Tur che conosce e la giubilare.
1: A Minusio.
0: Speranza che la tecli è a Minusio, RTR, ne ve?
1: Vai, è la sante.
0: Grandius, lo venza pinau in marsch della società de musica Greina Vrin per la giubilara.
1: Grazie a te.
0: Salut Bernadetta. In bisso a Terbazgi.
1: Grazie, sono migliore.
0: Stai bene?
1: Ciao.

0: Cun la società de Greina s'inclina nies temps hilaric dils joc de maig.
1: Las gratulazions. Presentat el bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Essa capescia e oz con un regal special per in giubilar ni in giubilare can survigneu. Auguris cau via radio la sort quala decida in num tergenza onda la scatla voilà. Qual casce fa viadi da Savognin en engiadina a scuol direttissima

0: Tocca alla prossima. Ciao ciao, ad agis, qui tau da vos.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì, tar RTR. Con sempre verz. Hits. Escouvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

vus al puls de la musica. Dal Semper Vert, sul Hit, fin de la scubrida. Uscì varià,

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas duas, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Landquart vuol investire in l'avenir e va per passa 100 milions francs. E di data pli trieps da lufs, tutti in alla regolazione preventiva in effect di la confederazione. La Vishnanka da Landquart reagisce se il fermo aumenta la popolazione e delle scolars e del scolars. Fin l'on 2040 vuole la per qua investire 106 milioni francs in l'infrastruttura della scuola. Qua prevese la strategia per il spazio della scuola che la soprastanza comunale da Landquart ha elaborato. Trant'altre l'idea di costruire una nuova halla ed una nuova scolina tripla ad Igis, scuori una nuova scuola primaria a Landquart. Le ton veia la soprastanza presentare la strategia alla radunanza comunale per una decisione de principi, scrive la Vishnanka. Al concern d'elettricità Repower ha terminato la lavurs da spazzare l'anteriore ovra idraulica lieta, a Grüsch. Con sera giules lavurs che han cominciato la stat passata, già è fin in capitolo dell'istoria industriale in il partenz, scrive la Repower. Dalla Reit era l'ovra idraulica lieta idolon 2013, duson suenta che l'ovra idraulica Taginas era venita in funzione. Usen tutti gli indriz veis venits, auta che la centrale pressione bassa a mezz grüsch, che è storica ma importante. In l'entire Svizzera in Sajetà in tot 77 lufs durante la devose periode de regolazione il settembre fin il gener. Uscia sai venida franada la ferma crescenza della popolazione de lufs, constatesce l'Uffizio federale d'ambiente in Sesnov rapport. L'UBIF è stata sejetà durante questa periode radont 115 animals. Il dombe de triebs de lufs che vivono cum pleine meins in territori svizzer entant cresci de 25 sin 30. E per fini anche in bilancia della stagion de Balapè svizzera. In media an 12.330 fans visita la stagion 2025-26 il Gius de la Super League. E tra il biez d'entrada hai da un record. 3.760 biez de pli che l'on avant an ins vendi. Total mein 2.810.000. E per lo chiavla già den fila an ils Young Boys a tracchi ils blers de spectatures e de spectatures.
0: La meteo.
2: Il sentiment di dati in per Uradis, local mein poier essere in Urizi. Il confine è nei 30.700 e 2.100 metri. Le temperature sono a cui vengono fino a 16 gradi, a Ion e a Scuol fino a 14 gradi e a Savagnin fino a 13 gradi.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch. Il suo intermezzo per RTR. Con sempre verz. Hits e scoprire musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: Jelles Trais, io son Alexi Baseglia e quai dati da nov? Per 3 milions francs surven la via per lung del Leide Marmorera in una nova couvrida. E la Superliga ha giù scheblers a spettatori che hanno mai la stagione passata. Sin la via del Giuglio dati in una nuova couvrida, sin il traiect per lung del Leide Marmorera. Le lavori che cominciano devono essere terminati alla fine della Fenadur, come ne chiede l'Ufficio federale di Vias Astra. Il costo montano a 3 milioni francs. Le lavori vengono fatte in etappe e mince mai tranta le 8, le 6 e le 5 la damaun. Durante queste ore vengono il traffico manasur in vial. Durante il dì e le findemnes in omadus vials della via Averz. Il concern d'elettricità Trepaua ha terminato le lavori da spazzare l'anteriore opera idraulica Lieta a Grusch. Con radio le lavori che hanno cominciato la stagione passata, già è fin in capitolo della storia industriale e nel partenz, scrive la Trepauer. Dalla Reiter all'opera idraulica Lieta idolon 2013, du son suente che l'opera idraulica Tagina serve in funzione. Osen tutti i indrizzi svenits, auta che la centrale pressium bassa a mezz grusch, che è storica ma importante. Sin le maledive san ins chiatales baras da quattro sfunzandres talians, che rannaiazen in a tauna sottmarina, quai confermi il ministeri dell'exteriura a Roma. L'azione de cerchia è stata difficile, la fin demner in sfunzada da salvamen in dien mort durante l'azione. Os fa l'armada delle maledives ulteriore sfunzadas per portare le sbarre alla surfaccia della mar. Ent tot 5 italiani erano morti l'emne passata con sfunzare in una profondità radont 50 metri. La ragione della disgrazia ne è ben conoscente. E per finire anche in bilancia della stagione di Balapè-Svizzera, in media 12.330 fans visitano la stagione 2025-26 il Gius della Super League. E tra il biglietto d'entrata hai da un record. 3.760 biglietti di pli che l'anno avanti hanno in svendì, total mai 2.815.000. E per lo chiave la giada in fila han il Young Boys a tratti il sblerse spettatori e de spettatures.
0: La meteo.
1: Il sentimezzi dati in Peru Radis, localmein poier essere in Urizi. Il confine de naive 30.700 e 2.100 metri. Le temperature sotto a quire vengono fino a 16 gradi, a Ione de Scuol fino a 14 gradi e a Savognin fino a 13 gradi.
2: Poi è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Ielas quatter, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Per 30 milions francs revien la via per lung de Laida Marmorera in una nova couvrida e la taglia minimale sei antiquada din studi dell'Università de Songhai. Sin la via del Giuia dati in una nova couvrida sin il traiect per lung de Laida Marmorera. Le lavurs che comenza notz duan essa terminadas la fin de fanadur, comunichesce l'Uffizio Federal de Vias Astra. Ils costs montan a 30 milions francs. Le lavurs vengan fatjas en etappas e mincia mai tranta las 8 la saira e las 5 la damaun. Durant questas uras vengan il traffic manasur in vial. Durant il die las findemnes en omadus vials de la via averts. Tenor in studie è la taglia minimale della OECD, acceptata dal Svizzers e dalle Svizzeres avant 3 ans, già 4 vei. Le condizioni di Roma economica sono semidadas fundamentalmente dopo la votazione del Pievel e le regole per la taglia sono antiquadas, ai nome in studie dell'Università de Songhai. In stai che 140 stadis realisation les regles, sco specia, sai un quai fino su letto ma in 33 stadis. La taglia minimale dell'OECD prevese che firmas internazionales con una svelta annuale de plique 750 milions euros stompa ja almain 15%. Ossen l'exterior. Trattatjes russes en la region de la citat de Port Odessa, in tenor indicazions ucranaises venidas tutiadas 3 navs de vichira. Ina de las navs sai in possess chinais, a declarar il president ucranais Volodymyr Zelensky sin la plataforma X. Tot las 3 navs eren sin via divers ports ucranais, blessats naia bitch da tras las attatjes. Trattatjes wie na cun drones e raketas ad alla notte passata morts e blessats in la Russia e plirs blessats in l'Ucraina. Sin les Maledives an ins Chattal as varas de 4 sfunzadas talians ch'eran naiats in una tauna sottmarina, quai conferma il Ministeri dell'Exterior a Roma. L'azione de Cerchias è stata difficile. La fin demne erin sfunzada de salvamenti indigen mort durant l'azione. Os fa l'armada de las Maledives ulteriores sfunzadas per portar las baras a la surfaccia de la mar. En tot, 5 talians eran morts l'emne passada, cun sfunzan in profondità radont 50 metres. La ragion de la disgrazia ne becchen conoscente.
0: La meteo.
2: En il decurs de la notte se schlien ils nivels e demaun avant mezziesi 10 soleiv. Pli tarza couvri il ciel puspe e c'è la adatti in zig plivia. La temperatura maximale da maun acquirata des 12 grads ed en l'engiadina tranta 12 e 16 grads.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions c'hatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunt scuvrides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

radio, mia lingua. Mes radio, mia lingua.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Als Thema interessants del D, quist lündest ihr als Disdeutsch Mädch, benfnies al Magazin del Cinch. Langquart riva al Limit de sias Kapazitäts de Schola, os es desnir fabriceda nova Infrastruktura per 106 Millions Francs.
2: 106 Millionen Franken plus minus 25% in den nächsten 10 Jahren werden wir unmöglich selber finanzieren können, bei einem Finanzhaushalt von rund 46 Millionen Franken.
1: Al Präsident Comunelens Quinta, Ceci Desplaniso, ist Kutsche Kudes Nier Paio. La Konföderation von Nova Infrastruktura, l'Uffizi Federil de Vias von der Spioz, Nov la Via Lunch al Lei de Marmorera, nus vens als Details. Ed la Musica venia venter nus. Rafael Camartini ist al Dirigent della Musica Concordia dat Edermannsdorf in Chantum Solothurn.
3: Quei also schon in Musica de Vic, che ei ambizionada, ed els wollen schon esser de Vonen.
1: La musica di Rafael Camartini è signata Champion Svizzeri, la seconda categoria de brass, alla festa de musica Federica a Vienna, de quel successo ans quintal in la seconda mitet. In uns guardens in avent sul gioco de hockey de questa sera, Svizzera contro la Germania, 3 ore ans al gioco. Al microfono è il Tobia Faller, belce taglasent per nus. La Vginente de Langquart occupa poi gli ultimi anni de più i fans de scuola, la superstanza valuosa fabricare or l'infrastruttura per passa 100 milioni di francs. Con quals raps designir fabriciost novs edificis, per esempio una nuova scolinia a Digis, edificis existenz designir renovos. Ozum als progetti nias prigiantose la pubblicità, la Natalia Weber, oggi zola Zuraglias.
4: Im Geras Finances Grigiunas ist la Situation aktuella, c'è la Population piglia giù e con quei la Ziffra de Scolares e Scolars. A Langquart ist giusto l'incontrare il cas. Passa 9.000 abitants, da quels sun var 1.000 i fans in l'etat de Scola. Questo spiel 2012 un augmento de 30% de più i fans. Il Presidente Comunale, Andreas Töni, vezza quel sviluppo scu quel giusto positiv. Ci opera er sie Konsequenzen.
2: Also einerseits natürlich freut es uns, dass wir eine attraktive Wohngemeinde sind, wo die Leute auch herzeichen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es sehr viele Arbeitsplätze in der Gemeinde gibt. Auf der anderen Seite hat das dann auch zur Folge, dass wir Infrastrukturen zur Verfügung stellen müssen. Und jetzt in dem Fall Schulraum.
4: C'è la terza più grande finanza del Cantun o ad una dei più si fans non è loro l'unico motivo, c'è so usa da fabbricare nuove o rinnovare vecchie scuole. Col tempo, es müden er ils Besöngs del Scholars e Magisters ed er ils Möts d'Instruktion.
2: Da geht es darum, dass man halt auch zukünftige Unterrichts- und Lernformen berücksichtigt, dass man beispielsweise halt Klassenzimmer öffnet. Aktuell schafft man ja mit Gruppenräumen noch und eine neue Tendenz zeigt auf, dass man Lernlandschaften möchte in den Schulhäusern schaffen. Und das bedingt einfach eine saubere Planung, ob das möglich ist.
4: Per questo è già congolo, c'è un modello di istruzione ci trova da più plazze e badò, c'è che sai circa tua tuna, c'è sostenze da classe scufinuose o località avvierte per imprender. Un prossimo motivo per cui ci trova da più plazze è c'è la legge da avvent quanti fans c'è per essere maximilmente in una classe e quella cifra venga ad una più piccina. Plus, tutte in Orci Scholarsches an, stemmen das Klassensesser einige più piccines.
2: Gerade am Standort Langquart, wo wir sehr viele auch Schülerinnen und Schüler haben, die wenig Deutsch können, die muss man speziell noch auch beschulen und fördern. Und für das müssen wir kleinere Klassen haben, dass wir allen Schülern gerecht werden. Und wir haben dafür aber auch schon Massnahmen ergriffen, dass wir jetzt in die Förderung von der frühen Kindheit gehen und schauen, dass Kinder, die schlechter Deutsch können, schon bevor sie in den Kindergarten können, in der deutschen Sprache gefördert werden.
4: Ich tue dieses Motiv meinen Ursatel Fat, dass es eine neue Schule ist und so ein Missfeldspiel in der Strategie des Spazi der Schule. Per cui, es wollen USA Trentroter fabrizieren a Langquart una nova scuola primaria, una nova sela polivalente, c'è spadrovers cu sela de gimnastica, c'è o plazza per stenze de scuola e c'è venger drovede scu aula. Ed ad IGIS, es vol per exempel fabrizier selas de gimnastica e scolines. Tut in tut, dass il progetto costair war 106 Millionen Francs. Tenor il Presidente Comunale, un grande import ci non sei possibile de realisere senza fair debits.
2: 106 Millionen Franken plus minus 25% in den nächsten 10 Jahren werden wir unmöglich selber finanzieren können, bei einem Finanzhaushalt von rund 46 Millionen Franken. Wir werden jetzt in der Finanzplanung schauen, wie man noch Einsparungen treffen kann im Finanzhaushalt. Wir schauen auch, wo man noch zusätzliche Einnahmen generieren kann. Nicht schon zuerst steuern, sondern am Schluss. Und den Rest den müssen wir dann halt über Banken Geld aufnehmen und uns verschulden.
4: L'autunno di quest'anno vengono le strategie sul lavoro presentate alla radunanza comunale e sieva quella comincia allora la fase della realizzazione concreta, con la progettazione e le proposte del credito a costruzione.
1: La Natalia Weber sur dels Plans de l'Anquart de fabricerar l'infrastruttura de scola per passaci a milions francs. Nadel tua du schebger, maer per milions investescha l'Astra sulla via del Giulia. Loving mis su nov asfalt lunch lei de Marmorera. La Lexi Baselgia con las novitiz.
5: Les lavurs duein essa terminadas la fin de fenedur, comunicesche l'Uffici Federal de Vies Astra. Ils costs montan a 3 milions francs. Les lavurs vengono fatias in etapas e mincia mai trant a las 8, las aire e las 5 la de maun. Durant queste ures vengono il traffic manasur in vial. Durant il dì e las fin demnes en omadus vials de la via verts. Vinavant weisen il plazal del nov tunnel de via Trasil Gotthard, Schkoll'Uffici Federal de Vies Astra comunicesche. Ine de las duas maschines de furà era stada blockada, de pila stad passada. O saia quella, numnada Paulina, puspe vida la vurà, scriva l'Astra. Stad aire era la maschine per vide grip marsch, o saien anc 100 metters de la zona difficile de per furà.
1: Nus gens sün livell internazionel, les regles per l'imposta minimela da l'OECD, che la Svizzera acceptò avent 3 ans all'urna, nus sein più aktuelles, dis un studi aktuell, ci des comparia oz.
5: Les condizions de Rom economica seien semidades fundamental mein, de pila votazion del Pievel, e les regles per la taia seien antiquades, ein nomen il studi de l'Universitat de Songhai. En steike cian 40 stadis realisescien les regles, sco specia, seien quai fino sulette mein 33 stadis. La taia minimale della OECD prevese che firme internazionali con una svolta annuale di pliche 750 milioni euro stompia almeno 15% taia. Dall'incumbenza per il studio all'organizzazione Swiss American Chamber of Commerce. L'armada israeliana puspe frana una flotta per Gaza. Simmalecs che la flotta a Musalai fede stavesair, sco giuldada della marina israeliana a rapina in nav. 10 nav saien bloccadas e tale mese data las total 54 nav sai il contact rot giu, come ne chiesce l'organizzazione pro-palestinaisa Global Summit Flottei. Ils inizianz dell'azione pretenden in attraversa seguire per l'omissione umanitaria. L'Israele ha dichiarato, ma demma meins in la piattaforma X, che il paese non tollerisce una gina violazione della blockade marittima. Sin les Maledives an ins Chetal, les bares de quatre schwunzaders talians, che erano naiats in una tauna sottomarina, quoi confermi il Ministeri dell'Exterior a Roma. L'azione de cerchia è stata difficile, la fin demner in schwunzade de salvament indigen mort durant l'azione. Os fa l'armada de las Maledives ulteriore schwunzades per portar les bares alla surfaccia de la mar. En tot 5 talians eren morts l'emne passada, cun schwunzaen in profondità radond 50 meters. La ragione de la disgrazia ne becchen conoscente.
1: Nus nins del Sport Tennis, per la grigiuma Simona Walter, tes il turnier de Rabat in Maroc, già a fin.
5: Walter ta pers conta Angelina Kalinina, dell'Ucraina, con 3-6 e 4-6. Meier ai funziona per Gilles Teichmann, ca conta Gilles Ochiavel final. La Svizzera batti l'austriaca Julia Grabher, con 6-4 e 7-5. Sia proxima adversaria è l'americana Alicia Parks. Nov schlange al balapè delles donnes in Svizzera vuol da la Federazione Svizzera de Balapè. La Women's Super League diventa una società azionaria indipendente e vide quella se partecipesce nils clubs. La direzione sportiva resta della Federazione. Fine mira della nuova struttura che vala diventa l'on proxim saia, denizia ja consequenta mein il potenzial sportiv ed economic en interes dels clubs e delles giugadras einum.
1: E du hast udins cecialora fa?
0: La meteo.
5: En il decurs della notte se schlien ils nivels e de man avant mezziesi dec sulle jiv. Plitarzo couvre il ciel puspe e c'ha la dati in zig plievia. La temperatura maximale da maun acquirat de 12 grads e den lengiadina trant 12 e 16 grads. La mesemne specie in mix da radi sulleie nivels. Le jevje se lura seven sulle jiv. I ven plimi aivel.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Successo oggi alla Società di Musica Concordia del dirigente Rafael Camartin e lo guadagnò in sia categoria alla Festa di Musica Federale di questa fin d'evna.
3: Noi abbiamo guadagnato in novembre già il titolo di campione svizzer della concorrenza della brass band svizzera. Dove siamo la Festa Federale. Sono proprio gran piacere. Io sono una flotta Festa a un Galvic.
1: C'è che il successo significa per il dirigente sia musica, in squintel giusto scu prossim. E il successo è già vissuto la nazionale svizzera da hockey, questa sera contro il Studasz, il nostro comitato da hockey, annuncia live da Turicce, quinta c'è che può spattare dal giù da questa sera. Er domenica esida fin la più grande festa da musica della Svizzera, la Festa da Musica Federale a Biena, ziava 4 dis. Tiers der er la Società da Musica Concordia, dat Edermansdorf in Chantum solo turn. Quello guadagnò la categoria de seconda classe da Brass Band al dirigente Zungrijum, Rafael Camartin de Brailin sur Selva. La Natalia Weber ha telefonato con lei e dopo voleva sapere da lei, prima di tutto giusto, c'è il titolo del campione svizzero in categoria di seconda classe da brass, significa per la società.
3: Per noi è qui un movimento per la costanza della musica, noi abbiamo guadagnato in novembre già il titolo di campione svizzero della concorrenza della brass band svizzera, a Luzern, il KKL, dove siamo la Festa Federale. In seconda classe, ma in Puspestia Gudinia, il musicante ha un piacere, un immenso piacere di cui è la costanza che non si vuole piacere, si vuole suonare, che non si vuole, ed è una buona collegialità, è proprio un gran piacere. Io sono una flotta fiesta, un galvic.
4: Weiss, vos lura aspetto, c'è quei basta der choppel titel da champion svizzer, già c'è weiss l'ampasso ergia guadagnò, o d'era quei una surpresa?
3: Na, quei osa schon in musica da vitica, oi ambizionada, ed els volen schon esser da vonen, bo da vos diu, also, quei e musicanza schi huslis, quel straneschen lu fec a casa, allo vani halt schon con in certa specie, quella fiasta, che tanto ci grad wieder wieder von dir, jetzt unser grand Plagé, aber nous essen nicht Plagé, das ist es il Podest, ni fosse se mein el prima mezzodat della rangazione, aber naturalmente nous wenn sie schaffen de beste auf Aquai, quoi super.
4: Schkuis lura nie feste Jokis Titel?
3: Nous haben jetzt una sonda, allo sventer quoi era la proclamazione del risultato, ni il modo autras, mi ci grad il victor della categoria. Allora, come adesso mi leggo io, e questo è un semplice, lo vengo saltato insieme, faccio vivere insieme, in una ronda, sempre l'altra, vengo pagata dai musicanti, in l'altra. Allora, vengo halt discussionato, che io stavo, e vengo halt, o tra quello e non vengo discussionato, che non sono buon faccio, che non sono guadagnato, ma non sono in avanti, che non sono famiglia, l'altra gada. Vengo discussionato, in te che sono da quei. Ja, ein paar Fanatiker, die wollen Lunazia auch lauter gerade, der da ein feindlich mehr. Man kann auch sagen, dass ich auch, weil die Budik in sein als mehr, weil es immer ein Quadi, wenn es so ein Massage können sie wollen. Ja, das Interesse ist unser Jelvic, ich sehe. Das Streuer extra wird bei uns. Also, die Lantierunion kann ich das Remnade und gerade tot spontan. Allora, adesso mi dice che non faccio applaus per noi, per me è dirigente, questo è proprio cordiale, che fa sempre un piacere. sco in cun l'autre in una grande famiglia.
1: Dice Raphael Camartin de Braille in Surselva, ci des el dirigente della Società de Musica Concordia de Edermansdorf in Centum Solothurn, ci ho guadagnò alla Festa de Musica Federale in la categoria de seconda classe de Brass Band. E dalla più grande concorrenza di musica in Svizzera in inzosa del più grande turnier da hockey. Il campionato mondiale Turici de Fribourg deve essere una grande festa ent ed eventual stadions. Per la Svizzera il turnier cominciò ben, fitch ben, con due vittorie il primo due giorni contro le Stati Uniti e la Lettonia. Questa sera venne per solo oggi giovane svizzeri il terzo giorno contro la Germania. Per noi live ent la Swiss Life Arena is l'Andreas Vialand. Andi, il gioco di questa sera contro i Studasts, qual sarà per Gers de più come un gioco?
6: Io insassati in derby dentro due vicini, io regge a Dina un po' in rivalità dentro la Tiara Tudescia. La Svizzera, la Tiara Tudescia, su 11 se di fa greve la Svizzera, e Dina sta in teche di un avversario. Dus gerjur als de vos 3-4-11, aiden Tommy dau in teche canzun al Svizzer. Surpriu al diktat Svizzera Gudignau, als duels, als de vos duels, kula Tiara Tudescia. Den Tony e Dina, giugs con grande tensione, giugs fet streit propi in rivalitat denter dus vigins in a seuna rivalitat lesio di ad in giuc che vera mai bia io specie ves questa serie e forse per biars al giuc de quella fase de gruppe della Svizzera Tiara Tudestia.
1: Tüge Dahlstetten enti la Swiss Life Arena in ocel match vegn giuvo. Ci atmosfera isla circa 3 ures ans cial gio comenza.
6: Ich rede hier proprio in stupenda Atmosphäre. Ja, so in diesem Stoß, das Stadion, das war ein alter Jugendmoment, Finlandia, ein Kontel Stadis Unik, ja, pari, das Finlandes, das in Lava Ciao, in der Dusche frei, das Amerikaner, meinen Kunschunadin, la Halle, Tonschko, Pleine, ja, Ose, den Ton, questa sera, selber, lo wäre mein Vendida, auch, tocken Sie, da was Platz, ja, weiss, wie die Skurer, kun, ja, Fans, Fans Ramonska, ein, regular ma in che o meren quasi tutti i giugs della Svizzera prima o i giugs di questa sera perché che hanno semplicemente un buon sorvegno tickets per giugs Svizzera Tiara Tudestia quei giugs non che vessano si vuole vendere bia da pli tickets di qualche stava a disposizione in giugs veramente che quasi tutti i fans di hockey vogliono in marad in Svezia o Ja, che bia iot ein schon ure savon che e avon l'arena a specchen propri ves in quei de questa sera i regia in stupenda atmosfera sco ai dice che croda e nei quasi tots kan en in trico in dress da hockey la grande parte che pesci in dress svizzer Ich wäre mal in einer Fiesta, in einer Familie der Hocke, die sich tun, die in Altstädten, Touristen, die uns wollen, in Freiburg, in anderen Nationen, und dann proprio die Schweizer, die kauft die Kasse al Hocke. Questa sera, ihr seid garantiert in grand Spitaker, con la Tiara Tudestia.
1: Ist questo schon ein Tenor als Fans? Sind die Schweizer per Schwaz, die guadagnen questa sera als prossimes 30 Punkte?
6: Quoi seni, propi, io ho discorriuto con un cinsfans, e sono persuadì, ose sel temps, e mi dirs, da Gudignac, quei diug, e zwar clara mai. In Svizzera dann tocca nosa da dus diugs, Gudignac, quei dus diugs, a studes, paran da destra in teche della crisi, an spiart domis dus duels, a cins da mondas fans svizzers, nijinka vada quei anocchi detti, oz in diug, relativ strett, tosen, De din meini la Svizzera Gudogna quei diu gozan contra la Tiara Tudestia cun zumpo co chi sa ne da che a casa a vonals agents fans perché che la culista de fans quale in Sascedì in quella Swiss Life Arena avon quel circa 10 mili fans propi magnifica a che in zauda vera mai mo la Svizzera a ie e la rola da favorit a tutina Science con Gref chi hai da batter al Sudest per cui hai vera mai in giuc no che va per in ticket da pli a di lui in giuc in pau da prestige den Ton Skodic weiter noch Pupi weiter noch qualche las equipes an Mursau und Tocanos desse la Svizzera Gudignac quel duel
1: L'Andreas Vialant, live dalla Swiss Life Arena, in cui comincia venç per solo soci al terzo gioco della nazionale svizzera da hockey al campionato mondiale contro la Germania. Vus weiss di al magazin de las Cinch, al prüm di de l'Evna Nova, quist lündes di als des Deutsch Mitch, Priska Bundi es responsable pel contenia, l'Alexi Basel già mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faller, zieva la mezza venque in avent sportiv, Trent Rotter Udins, scuccio que tu nat al studasts, avans al gioi de hockey da quista saira a Svizzera contra la Germania. Speresti restais an der vi, e gioi in avent una pacifica saira.

0: Vers la 6 col programma rumänsch, 2 gius, 2 victorias, 6 punti. La squadra nazionale svizzera da hockey ha cominciato bene al campionato di mondiale. Il prossimo gius questa sera contro il Studasz. Questi erano ad un po' l'avversari del grigiur per gli svizzers. Als ultimi 2-3 anni zocca l'opera mudò un po' e gli stessi è il gioco di questa sera speciale. Dice il trainer del Studasz, Harold Kreis, ci ha una stretta coalizione con la Svizzera, el era passa 20 anni trainer d'assistenza del HCD, l'ora chef trainer del HC Cuira e più tardi il campione svizzero con Lugano e il ZSC Lions e fino al 2012 ha il trainer l'EV Zug.
1: Immer gegen die Schweiz ist immer was Besonderes, weil wir da eine große Rivalität haben, dass ich eine Zeit lang in der Schweiz verbracht habe. Klar, das ist irgendwo im Hinterkopf, aber eigentlich geht's dann um zwei Nationen, die eben diese Rivalität leben und pflegen und das nehmen wir mit in das Spiel.
0: Il gioco di questa sera è specialmente importante per Studasz. Els in persa il primo due giochi e su un po' Zocquic. Il gioco di questa sera è speciale di Dominique Cahun, una delle spute del cadre Studasz, che ha giocato più anni per Berna e ci gioca da spiegare un po' sotto Losanna.
2: Ja, es sind immer super Spiele gegen die Schweiz. Es ist immer ein Derby und ja, vor allem jetzt hier in der Schweiz mit dem ausverkauften Haus wird es speziell sein.
0: Il duel di hockey, il campionato mondiale Svizzera contro la Germania, comincia questa sera 20 per sole Zoc a Turic. Parallel, giova Fribourg, la Svezia contro la Cechia.

0: grande gare.
1: Una saira divertibile già vuggi, vostre gleiche ondas rumänches ans la sis. Nus essens già las novitis del sport.
2: RTR Sport.
1: Tal Balapé vol goli Heinz Lindner tal FC Turic. L'Austriac è già sotto scritto in contratto da 2 anni. Turic è sia cinceva stazione in Svizzera, ans deral tal Grasshoppers, tal Basilea, tal Sion e l'ultim tal Young Boys. Talir cul tef, so Johann Zarco feria al Gran Premi della Catalunya più ferm cuspato. Il francese so feria ferm wie der Schnur Schneister. Scuccia sia team scriva e già il pilota 35 anni scerpò sul percorso da Montmelo. Duas liams crujos ed era in cel meniscus. Zarco dera crudo al cominciamento della corsa. Tennis, per la grigiuma Simona Walter, tese il turnier da Rabat in Marocco a fin, e l'ho perso contro Angelina Kalinina dall'Ucraina in 2 sets, con 3-6 e 4-6. Melder esquia a Gilles Teichmann, e l'ho battia l'austriaca Julia Graber in 2 sets, con 6-4 e 7-5, e ti l'occeva il finale giovla contro l'americana Alicia Parks. Ed è una novità dal volley. Il campione svizzero Amri Sville desiste di partecipare alla qualificazione per la Champions League. La ragione sono le pretese tecniche ed infrastrutturali della Federazione Europea. Quello scrive il club in una comunicazione, quelle premesse o quelle pretese tecniche non sa il club boom da accomplire.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinca Duf, benvegni. Autras regiuns han da combatter cu la depopulaziun, l'antquart cu l'augmenta la populaziun ad il diember da scolaras a scolars. Toc il 2040 vol la vischnaunca per qua investe 106 milions francs l'infrastructura da scola. Dentro auter vol la suprastonza comunale construi ina nova halla ad ina nova scoletta ad Igis, sco è ina nova scola primara a l'antquart. A decidere de principi ven la radunanza comunale a questa ton. Quel che cresce è il grigione e il diember d'abitazione secundaris, malgrat tutte le stentes da riduzi quelles. Tenor la Südostschweiz han 82 de 100 vischnaunques grigiones in diember d'abitazione secundaris che sur la limite l'ubede de 20%. Il pi alt diember alla vischnaunque de Sursaisa Mundeun cun 81%, il pi bas Ronkellen cun 8%. Buna mein la mesedat de tutte le abitazioni che date il grigion ein abitazion secundaris. Il Jon Vargau alla Fundazion Stavros Niarchos susteniu varga 100 projekts el sectors de cultura, scienzia e fac sociales. La Fundazione existe da Pilion Duameli, da vos quella stat la famiglia greca Niarchos, capitesce e l'Engiadina a possede leu plers hotels a territoris de Schis. Il cantone rappresentaus il cusail da Fundazione. E l'antera Svizzera ha incitato 77 luvs durante la davosa periode da regolazione il settembre toc il gené. L'ubè fosse in staice in aquendis. Tenor gli uffizi federal d'ambiente e il carciamento della popolazione de l'Ufs News Franaus, il diember de Trieps de l'Ufs, che aveva cumplai na main in Svizzera, ed Anton Carcius de Vanciacion, sin 30. Donda mia vart, io gli avviso lì nebbiala sera.
2: La Sara Sencia culcia nel Rumensch, Zivola 6, il 14 giugno legge al Grigium un nuovo Parlamento di una nuova regenza. Per 5 sets della regenza dopo i 9 candidati, da venda qui stevna presentenza mincia di un. Oggi qui Nora Sarazzcazzin da Puntragigna, Adele in prendenza cognosce giusto per minuti e noi guardiamo in queste mezz'ora in avanti sul profilo di questa sera in noce Claudio Cadonaude Turic e oggi giust da Andreas Vialant, Eldera Finale. 21 anni profi da hockey ed è oggi chef de sport dels Rapperswil Jona Lakers. Per essere stati andervi, è sono Tobia Faler, già vuoi una divertente mezz'ora in nostra compagnia.
0: Per voi.

0: Vusta gleis il program della Saira in Rumänsch, in Schars un mais sum las elecziuns grischumas. Occupos vegnan els cinch sets della Regenza, per la Regenza candidescha Nora Saraz-Cazin. Ella candidescha per partia Vert Liberel. C'è ci de sia motivazium das mettere a disposizium e c'è ci fü sia plansch la gni seletta udins della Gianna Maria Cantieni.
1: Nora Saraz-Cazin è deputata di Cunzai Grant. Ella ha 44 anni, è giurista, maridata, ha 3 infants, viva a Pontresigna, nonché ella è presidente comunale. Tiere elezioni a Grischun fa sia partita la Verde Liberale circa 7% delle voci. Per in plaz la Regenza dovrassi matematicamente circa 20% delle voci. I vomi d'antant vici a me pi far quinz.
2: Okay. Cece desio er fiz decisiv in os centum per las elecium de la regenza is la persona, se desco las competenzas e se desco che cun ci vol proprio ars engagere in un tel möd politicament e che lo sumeia.
1: Adela i persuadida chi è important che risiti cantung i representò an la regenza. Da sa setza di Nora Saraz-Cazin che la patraci fece liberal mo social, a scia che la sa posizionas an zanauas an po saniestra di center. Che la rinforzas per quai la saniestra an la regenza se cindantant bicia girsi general, i dependi dalla tematica.
2: C'è che va per esempio per le imposte o per ridurre le regolazioni per l'economia. Lo so me è chiaro della varia dei borghesi, cioè della dreta. E c'è che va però per sostenere proprio la popolazione o noi come membri della nostra popolazione ci siamo più deboli. Lo c'è la più responsabilità probabilmente in città del stedi, del men pubblico, scu als partias dreta, cioè lo rinforzessi c'è in la sinistra, scu è probabilmente la tematica dell'ecologia.
1: Con qualche Jon Domenic Parolini, Ciala prevede la limitazione di tanti uffici, vien i Departamenti per Educazione, Cultura e Protezione di Ambiente liber. Ter quel sodan er las scolas. La fine mira della Regenza segi da mettere a disposizione, citat, in a purgida variada a conforma ai sbasins dell'educazione a perscrutazione. Shanora Saraz-Cazin fus consigliera governativa, montas quai per ella concret, chis vaginadis stuessen ver la possibla dat da sviluppar las scolas i smiez a las metodes d'instruccion tenor lur basins. La detti tenor sia impression actualmente an minia bleras perscriptions di canton.
2: FZS, per esempio, era un grande vantaggio il modello di basis della stufa Basela, in cui ci potessero scolare i fans della prima scolina fino alla seconda primaria, per esempio, che lo permettesse piccoli comuni, piccoli frazioni di comuni, di scolare i piccoli fans, forse un po' più lunghi, i leggi comuni.
1: In ulteriore sfida è che i giovanili spendono le Svisnanche a Vals Grigiunghe per vedere in studi nel lavoro. Che i giovani vanno davanti, vengono ora Saraz-Cazin, becce a mesco di avvantaggio.
2: E dice, mince persone giovane ci discute come è da calò, dice, va davanti, ma torna. E là vengono le lavori da fare, cioè che ci vogliono tornare, cioè che ci hanno le opportunità professionali e il spazio di vita.
1: Quai segi la grande sfida. Il grande tema che viene ad occupare i prossimi 4 anni, il tenor Nora Saraz-Cazin, il sviluppo demografico.
2: Noi siamo proprio con tutte quelle misure, buona scolazione, spazio di vita, riabbiare noi, cioè le regioni decentrali, specialmente, possono sviluppare in avanti, possono crescere la popolazione.
0: La Gianna Maria Cantieni surda Nora Saraz-Cazin ci candidesce per il Vert Liberel per la Regenza Grischuma e l'et vegna il 14 giugno l'emissium 50-50. Qualos in una collaborazione con Somedia, tutti ci candidesce em sonia 25 minuti tempo da quinter c'è ci fussen lur intenzioni come membro della Regenza c'è il sum e c'è ci tils motivescia e dal commenzamento in tutti rispusse le stesse dei domande ed er quella staglenz custevna e levna ci vegn ad una cievala 6. Che cosa sono le risposte di Nora Saraz-Cazin sulle domande di André Franciscus?
3: Il Grischun ha sbassato il PD imposto su 92% in 4 ans. Esco il più alto o più basso?
2: Più basso.
3: C'è da una meldra regenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: Tutto clair differenti.
3: Il Grigion cresce più plan con altri centuni svizzers. Es qua un problema o va qua bene riuscire?
2: Quasi un problema.
3: Bujar con saides, sì o no?
2: Sì.
3: In Grigion daia una mancanza di spazi da abitare, da spils prüms, da schner da una nuova legge, ci lass scioglier questo problema. Basta quella o dovre de più misure?
2: I trovo de più misure.
3: Scobötel traffic public, weine dünne de cen nom na il tag de mezzura in 4 ons. Amo dünne già vu scho realtà da per tot?
2: Probabel ince già vu, ma sün buona via.
3: In Grigion daia undes ospedals, schis quinte eramo ils centers da sandai clinicas, schis riva sün quindes, e quai per una populazion de 207.000 persunas, quais fitsch bler, as stesse serar ospedals per reduir ils costs, sci o na?
2: Serar na.
3: Pro la regulazion del luf, a il centun certa un bun equilibr o dovra ulteriores mesures?
2: Cinquenta.
3: Ils contrats bilaterals trais tenor quai ci sa fin oz pel Grigion. Es quai una buona roba un trist?
2: Es bilaterals una buona roba.
3: Initiativa de 10 milions, dicella sci o na?
2: Na.
0: La candidata dal Svert Liberels per la regenza Grigiuma, Nora Saraz-Cazin, l'intera emissione con ella es può guardare su rtr.ch. Despe os presentens mince di un candidato per la regenza Grigiuma, da me mislander vi Marcus Caduff.

0: Pacific Tresaira col programma rumensch Claudio Cadonau oggi vuol ver 20 chance hockey sul più alto livello 30 oltre pels ZSC Lions als SL Tigers l'EHC Vienna e l'EV Zug in sua carriera Olzeri Geis podia festeggiare 3 titoli de campione svizzer
1: insieme che aveva era proprio din da una gara Spengler Cup io ho detto io faccio tutto quello che ho level vai godignavo tutto quello che ho che è realistico credo in Svizzera per me ma in Spengler Cup adesso sono proprio bugiando in gara quel soletto che ho detto quello fosse stato cool ma sono cresciuto sì giù turiccio c'entra Arno del Corto forse poi giù bugiando il giocatore si scadò lui si può sì
0: a 21 anni ho smesso la carriera ed ho il chef del sport del Rapperswil Jona Lakers
1: weil mein Vater will bewerben für einen Platz als Sportchef, weil mein Vater, ja weil du Vater erst ist, wenn Preu jetzt so gut hingehen und wenn uns, weil Propi Vater in Bewerbung geschrieben, Motivation, in CV, jetzt so ein Kretscht aus, il Sulet, der tot quals ganz und so, kann Vater gehen erst hier. Tot schelz an Telefon auch, und dann geht's, hey, ja für dieses Budget nein, auch das ganze Mensch kriegt in E-Mail, und ja sonst dann il Sulet kann Vater erst ist, das ganze Brennen in Schule.
0: De sia vita e de sia passion pel hockey, Quintel e il profil de dots ter Andreas Vialant, giusti nu per minuts, de vende la sese metz. Che cos già tuat da mia vart per oz, da quist lündes di als des doc mic, al microfon di già di al Tobia Faler, in avventi una pacifica saira, buon divertiment e ste ben.

0: Ben in per plazza in Leo Cesar giù.
1: Vim pia fac in Paul Lavuch Cumina, al chef de sport, Claudio Cadonau, e c'è Pau en in a pala.
0: Definitiv, io sono estato scheu in gi, ad me in e massi leo del bureau, e gni de speres vi del marketing, comunicazion, ticketing, quals an ad me in tozze gi dau cunca e propi. Mincin che gi de cun fai leist in irgend si c'è.
1: Vus ves dau hockey ter numerus clubs en Svizra. Ter quo vinin salut Anton Pitard, mai dau culs Lakers, a tutina, com fec a cor, ai quei club osa sventer, cas esses inon chef de sport.
0: Quei ne buona greve domanda, also di in me un esi, e è in chop, e se ti das, se ti es giugadur, e in chop, gie, aber se ti vasse nu, lu è voll herzblut, e leuno che ti es. E quei exact tutina che otter mei, credel, Io vado in una buona in prima sessione e fec lehrreich tot. Io credo che sono una dina vid imprender minci gi, causa che sai fa autor ni meglier, aber non vendo l'imprim gi lesse stigo di ne. E quei credo che fa ome, che faccio ome, la mia intera vetta to conosce, e quei buon autor che tels Lakers.
1: Da buona mein dus decennis, buona mein vegnons hockey sil piaut livell, ad avon inon faccio quella midada davantaus chef de sport. E quei uccions, da fa quella midada, da sil glatsch, da vosel glatsch, da vosla banda.
0: Minciton, vai piccions, cauters gis, io credo il pigreve proprio da Cesar, vis, sila media tribuna, che ho merlos, che ho grac spertei vi, vis in cella vart, quei propri gref, da Cesar, sila eus senza se ve faci cei. Avon vai proprio giocci, ni geni vons, vai u, gesci subegge ci cei, si è irgend si cei che è forse unfair, lo sas, dai un stockschlag, ni fa un cross check, ni fa irgend si cei, un counter, ed osso sondo si leo, se es levon il computer, sa neng si tai una bottiglia, ni si cei, c'è quei credi il pi grev, ni il pi grande herausfordere che vai al momento, ni che vai giù on.
1: Date un quel moment, skin ges, wow! Os massel più bien sil glaggia, c'è pas al pöc, ni figies in cec, ni gi das l'equipa.
0: Definitiv, durante la regular season era quei ad nemmen, lui eri sco ok ad nemmen, de Cesar si leo. Io vai giù in moment, se ricordo un bein, quei era a zug, il prim giug dels play-ins, le vai giù in intervista, grad giù spel glaggia. Ed lu, son due usò leo, son staus sil beun, ed vai dau quelle interviste, vai tutten in veus fans, son staus giù spel glaggia. Ed leo era il primo gà che va proprio dice che io sono nel nervoso il trainer bureau va dice Johan Lundskog se ti aso sin usresti lui io sono sem chaos quello il primo gà che va proprio giù il sentimento o stesso da quei o se meu temps che io sono dine staus ferms che va credi e dine da un miglior hockey
1: Pia, se vuoi a Sicciung, c'è un'inagata da fare quella midata da terminare la carriera di quel capitolo e fin, o se sono io veramente a juch dal glaccio?
0: Da bien quei, se men ei a Sisko ei, io credo, din me un sondu super lez, super happy che vai su nio quella chance che ho. Se io vesse bus su nio, ella, lu vesse u alti si gir schon eun, un proud da vina volna un se nua. Io son se un, se vai nua che fa mal, ni buffic mal, dice vesse io. Et, dei, credo se men, Zekus, ja, 34, 35 ons lu, Zekus sas, hey, tons ons, vai u wuppli. Plan zeus dos, forse miran turn, is meins de clan turn in a gatsche ki des forse. Et lu eisi, c'era quei forse fevre, il Janik Steinmann, che veva quei choppe vonka mei, eus Lugano. Et zwenter vai eu keu il Mark Eichmann, il Geschäftsführer del Tlentieren Nachwuchsorganisation, ke in bien kolleg de mei, et lu vai du mandau el, hey, e quei job schon ne venni se vesse eu uns non tia ad lual dei chei der mette ci chei lu ein primen ga studen da je co fans und zum de es abo be mai facil bewerben prin platz den sportchef weil jo mai fac ja weil lu facce es isch gewen preu et zu in gave und wenn uns weil proppi fac in bewerbung schriebe motivation in cv et zum kretsch aus il sulet de tot quals ganzen und ciao ka fac quei schia tot chels an telefonau und dann je chei Io fi già sbugennei, ho scanso ben scritto in email, io sono stato sul sulet che faccia e scanso prenne in scuola.
1: E se fa l'impressione alla direzione
0: Forse sono, forse sono.
1: Entonces, tutto nif, nins da vengono hockey in sviva, ma per quindi quasi in tunnel, ad osa vengono mess in nif mon, nella vita professionale, in nif capitol.
0: Io credo la più grande differenza è proprio il movimento che vai giù avon. Vengono, vai a sapere, ti vieni a quarter gaulas oc, menza fal tschogen, venver gaulas oc, fas quel öbig, fas quel, fas quel, fas quel, lu menza sil glatsch, in ura pitard, suent il glatsch, vas eun gas il vello, lu maglias merenda, lu as liber. Da schiere ad mein, die venions, eri tot durtaktet, quei ei osse schon bo plischi, also ja, vai propi, meu un prim G, vai osse neu in computer, lu ei genom, viel Spaß. Der Quer probiert sich checken, weil im Primstu, primär gestern sehr mit mir, weil ich auch nur ein Chef wusste. Klar, weil ich auch ein Jeet, also mein CEO, der Markus Büttler, der Mark Eichmann, der Part des Büro kommt, er hat ein Jeet, mir ist die Droge ein Jeet. Neu, nur ist ein Geldpartei, aber nur lehne, dass die Aschens fahren, die Aschens Experiences, nicht am Flat, die Aschens wie der Schotti lässt es fahren.
1: Pia, wie uns besen Pau er laue Freude, und dann, wo es dort die Gäste nur in Intervesta, ist ja, es der Chef der Sport zu entrin eine tale Karriere, wo ein Privileg, wo es nicht drin Club, wo da der Pia auch liegt.
0: Ja, 10%. Ich glaube, ja, sei bo ganz Mitbewerber, die war ju, aber er war alte Bärs, und kein Job, dat ich mein Kultur, das ist ein riesen Privileg, exakt, sko e esser giugador da hockey professional quei exakt mi dem privileg wo se io le vuole tic de pliures che quei che vai facci con da sco giugador aber ei super spannende ed interessant min gigi
1: ed in job in sache schon di pretensius da lauter me un job con ina enorme responsable dat wo se es responsable se per sektor el chiao strategic de quella wacht de quella part sportiva responsables per l'engagement dei giocatori, la vendita dei giocatori, vuol dire reclutare talenti. Alla finale, responsables da mettere insieme in equipa che funziona, in equipa che ha il successo sul glas.
0: Sì, questo è ciò che vai lanciato, vai già da entrare, di un misero, di dormire, se ti metti in quel contratto, per quanto raps che va, il tiro bucce, già da entrare, già è un importante check che ho deciso, lo so che ho niente che faccio il buon sai, io c'è una scia. Da c'è me un show di hey, io vai, credi una grande esperienza, vai di una gente, vai in Segadoska, planes con esperienze buone, schlette, io vai godignau, io vai spers, io sono stato in una liga quali con Biel, sono stato in una liga quali con B-Meister, da Sottensi, il tir circus, conosco, fit bene. Jetzt hat Leute in Biel Sentiment gesagt, hey, hat mein Sai gesagt, check in eine Kippe drauf, der W ist Success.
1: Als Danese Jogan sich hier in eine importante Rolle, bei Danese, bei Biakins Sadaon, und vor allem in einem großen Club, in Tutina. Wie funktioniert das? Wie ist das in der Fiere? Wie ist das in der Markada? Wie ist das wohl in der Jugendur? Wie ist das mit der Wand?
0: Also, das ist praktisch, dass die Leute, die waren mit den Wacken, die lassen es muss. Exakt, also, manche Jugendur hat einen Agent, steht so hier. In einem Primpass, die ist normal mit einem Agent. Ein Zwenter zu kursen, wenn du ein bisschen konkret die Diskurs mit dem Jugendur setzt. Du hast die Propie, die Diskurs bei den Ziffern, bei den Raps-Diskurs mit dem Jugendur setzt. Jetzt fährst du den Agent. Und du hast die Propie, ja, die hat auch die Quai, ist das Bolo del Schastani, forse in Autor ist es Tyler Moy, die lässt das, weil du ein bisschen den Blick, weil du lässt es forse, weil du schon zu einem Autor, und dann proppi Angebot und Nachfrage, der Menschin.
1: Und ob hier in Biel mehr, und du gehst in Spezialisten, sie geraden, sie per Gudinja, forse in Klienten in Autor.
0: Ja, sie dir. Sie genussen, wenn da ein Mensch die Jugendur, die wenigen kommen, und nussen, wenn da das in einer Rolle, in einer Rolle bei der Grunde, die quelle an, ein Turic, nie Bern, nie Lugano, in kei Turic dat Leo forse si zon Swiss League niet nu elle quarta linja de forse tenus el forse elle terza forse svenze bodais mit dems denes aber nu sven da del in migliore rolla et forse ja in 2, 3, 4 rons val forse pus bene ven et du stein se pus ben curi nief gefa quella via aber quei hat men quei nu sven da din jugador outer che mai denes.
1: Dir sei mit Travon, quei forza la biala la vuch de engagia giugadurs. Wir meint, dass wir porgere del, quei Platz e l'equipe, quei venno su de schede, del Kontrakt, lautre warte la medaille. Magari se forza de spidi in giugadur, ni di, nus vein bupli salvata e bupli duvra, dass ios in vieren curi in alter Club. Jetzt sei mit Travon, jetzt vein chef de Sport, forza buschi bugend, entona i part of the game.
0: Ey, definitiv part of the game. Ebbe, die Diskurs, was gerade quei Thema, sei busche Team Manager, Julius Honka, genus wein giu exakt quei Kass, ella sotte schritte in Kontrakt per du sonst. Bessa Atnamegna un giù in contract per l'Autron, also 26-27. On Atnamegna le davose sesiun bo, je dau forse la mese dat les giugs mai. Es davose 15 giugs forse er l'überzählig. Je, assemen bo funktionau, es isch sconus, wenn Atnamegna ter ciao chi mondi. Il trainer che erano proprio contenti con lui. E lui stesso, se erano insieme, se un fly in Jane.
1: Un dritto splice, sì.
0: Sì, also Leo sono io stesso, quello in prima gara, che ho vai giù in discorso. Era molto cool. Also, lui stesso mi ha detto, è questo il now? E lui va in giù. È buon lega, aber Leo, vai io sco il motto che ho l'essere scisco, tutto il sportchef che ho avuto durante la mia carriera. Weil du bunze schlätze, de quals gern se men okay. Et leu lässt de mensch gwässere schisch schkojewe es du budjen kin sportchef er kumei. E wert se men die grado checket die manages.
1: Ke war propi pel ge.
0: Quei nuot personal en zummebo, quei en super typ spel glatsch. Aber de war pel kaus, sil glatsch glamo sau es nus bustei contents.
1: Als quetsch. Ein enormes, ein Diener, ein Dieper Dien.
0: Jetzt ist es, ja. Jetzt ist es definitiv ein Schick. Ich glaube, jetzt ist es, da wird es ins Bo, kann Squitsch gehen in den Turn. Per Kont, wie war. Ja, aber ein Diener, die 10 Minuten, das war so glatsch, das war fast 30 Sekunden, das war ja noch nicht. Aber die Television, die das in den Turn, das im Feld, das ist, dass die Menschen, die per checken, die das im Pass erzählen, das Fest, Menschen gesetzt, geschrieben, es ist ein Mensch, Fan, die das ist, quei ist schon.
1: Aber es ist ein Novjahr, sind die Kulisse der Fans, nicht das Anesser, fit direkt.
0: Ja, quei ist Schofons. Quasi gina ti grado c'è chi managen. Se è bien ni bo, aber ei va aspert, quel specie in bugic.
1: Aspert sei ei cul job, sco chef de sport, Semion sco cul job de trenader. Se to funziona, noi, tot bien, d'anton in salu esser spert ne ven. Also, cun in paiens pratin dina os in via, bo.
0: Sia gestus bo ei, io credo il Janik Steinmann che aveva il job, vonch'io sognius, quel era che ho creix seasons. Martin Steinecker, quella è schon sottoscritto. Mai, il 2014, also quella è schon, è un bepi gic, Bern, sas mai con gic che va, aber, ich credo, il Sven Leuenberger, Turicce, è schon dabei, varga die schons, also, at meine, es ist schon in job, che ane, un cure uomo, da fa proprio langfristig, per quei che ti trovas in certems, da begi già sitzi, cioè, da fai l'umsetzen, la mia idea, la mia filosofia, che avai.
1: Trovi tutti in forse dall'altro mondo abbiamo un plan B, ni figlies neanche qui taus, ni patraiz, su da qui.
0: No, io vai in plan B, se ti domando su gran mail, lo vai ogni in plan B, no? Il mondo è negato A, forse.
1: Al momento che io ebbo fa qui taus, ni als rappresviglione Lakers in sé un club, abbiamo usato una stupenda sesión, su entre due zones piuttosto turbulenze, quando giù gli ebbo spelz playoffs quasi eliminau els quartfinals Fribourg-Gottero che gli alla finale davanti als campion Svizzer quel muss senza se che fu stop pu saivel
0: si sans bugie e pins details si mer sur qual sa jux a Fribourg at men godignau quella serie in contra nus also ani bungulau quella serie de nus e propri pins details fin finale fa quei la differenza e per quei ani godignau io credo an facin in riese step at mein Center nossa serie il Center un gang contro te vau che vai proprio sto gi hey chapeau verso Buspichau de Fribourg e verso ciao che te vau Gudogna aber na
1: sin svese quel smalez quel cudezza schon de inegade Gudigna quei bucal quella trofea che ho per Lakers e quel realistic trascia in club e un inegade e bol grand club compriausa con Berna con ZSC Lions con Fribourg con Lugano
0: le us nus neng de tierbo. Also, leu, es nus lunge ne wen, schien mir, mei, sils de nes. Es nus lunge ne wen de quals clubs. Also, stonze propi esser.
1: Aber fossi possible, de gudi jak in quel club?
0: Possible è tot. Io credo, se ti, io stos le die schia. Egal nu che avai dau, ti enceves quella sesión, per quel che ti lesses, schaffe das so mögliche. Ti enceves buena da, e dis, bien lu, la liga quali, ja, quei schon bien. Na, ti lesses tutti ne gudi nia, chi è realistisch niveau. Quei in altre domande, io credo, sto essi in una massa causa, sto essi Andrecci, Klecci, bla bla bla, lo trovo, schon in una certa qualità, trovo in un'equipe, io credo, bo che non svegliano giù quella, che non svegliano giù quella in un halbfinale, also se non fosse niente in avon, se non stavano contro te vau, Io credo il Bucca non svesse giù quella qualità dell'equipa su 7 giugs di proprio fai l'uso fordere in intervau. Aber, claro, qui è noi la più alta fine mira che ti asseco è di godinieni, di simens, ni migliers, mincegi, e fa, e gradosso la stata, fa pinche scausse scan, spronzo in output secu durante la sessione.
1: Il sentimento che io divenni campione svizzero quello che conosci, è stato qui discorrere il gestante in tech musica. Ti avvies un premio di vista musica, Rose Tattoo da Dropkick Murphys, in talk da folk, punk, di una band irlandese, americana. Din sai che è già son di un talk importante, boh, mo in vostra carriera, mo bo in Apple's Lakers.
0: De, quello va di una scelta di giugadurs vengenen, Rose Tattoo, Rosenstadt, Rapperswil, de Leo Vigni. Io vai schon giù quella canzone halt entschiet an temen ai Biel, Dropkick Murphys ha un'altra canzone, The Boys Are Back. Silentir mon ei The Boys Are Back ei ina canzone che l'hai ni avon in giuc, l'hai si quella zu cui ne ga in garderoba, avon che in svao si glatsch. Rose Tattoo ei halt ina somigliante canzone, Dropkick Murphys vai uveu che avon dus tre sons forse dopo ner Valumnezia, et in giezzo che ho a quella canzone facil begleiten mei durante le due sons.

0: Turich, Turgovia, Langenthal, Biena, Langnau, Zug. La carriera de hockey del defensor Claudio Cadonau, quella ha manau un pau dappertut. In questi giorni io stavo un pau in Tour de Suisse.
1: Gie, ad me, constat quei, apriestos leggi a Langenthal, sondo staus forse Tchunons, vesso dic, a Langnau sondo staus Tchunons, con underbruch Zug. Io sono di nuovo nervoso, leo no che vai se senteo bene, no che vai giù la lieut, che ha zucco facile match, in una grande parte della mia carriera vai dau halt a Langenthal e a Langnau.
0: Anche da tot d'Antona Turic, no cos'è scarcisit, als GCK Lions, lo alla partizione dels juvenils, ni dels juniors, Claudio Cadonauco, e se insomma, vinini qua tot d'anciet.
1: Also, io vai in Cietene, in primo caso, io vai in Cietene da hockey per un'altitard, e la seconda scoletta vai per un'anciet. E la prima scoletta è senza competine, a Durdorf, quei da tir da Dundrengstringa, so entra che non sei in casa, vai a vedere quali giocatori di hockey, di spins. Vai lui dice a mamma, hey, quei figessi oi bugen. Mia mamma scolei ha detto, yeah, bien, aber durante la sessione nasce il buon cever, lo vengono a spicciare anche nella stad. Lui, yeah, si vai a meno in Cietene, sono sempre lui, non vende a Zeurdorf, vai lui altri esperti, vai in quella Lions Pyramide, GCK Lions, quella Lions Pyramide dat Wallisele, Dübendorf, Küstnacht, Oerlikon, quals an de per tot, an quals lure equipes, quei vai lui altri esperti in quella Organisation dels Lions, ja.
0: Balapai, meist auch Thema Turic, nur que Balapai je, Trumpf, seien sie die. Also, pitoch del Glatsch, quel Pastet.
1: Definitiv.
0: Adina staus de Fanzuch, nie quello esse dauer schier, nie verse, posse budu auch des Letches.
1: Ja, seien ein Kaket del G, quei, ich kredel. Io sono di staus in Ciao Pigrons, in Tic Pilats, che c'è. E lui, già avevo 30 anni, era qui, al semi il difensore. E quel che aveva poi competito, era il gol. E c'è quei gnusci che sono di staus difensore. Io sapevo esatto perché.
0: Voi se siete in città, se siete relativ tardi, tu ti sei lui fecci sperto. Già con 20 anni, se vi fu fregna, la prima gara la più alta liga del CTC Lions, a 2 miliardi d'occhi. Con la prima Kijun, 10 venus leo campion svizzer, ad in non so entre, con in aula Champions Hockey League. Pia in Juvenzons, Claudio Cadonau, festival gran success, als pi grans, kins sa gudinja in Svizzera, success, ka, jes, biasa mossa mia da quai.
1: Ja, quai, definitiv, si, ja, krell, zwar, se ti dasa, turic, nisch, ti cresce si, la Lions Organisation, lo es schon, u alti erfolgsverwöhnt, la junior elite, kins gudogne, bugne mei minchon, kins a gudinjau in campionati, aber, check in stodgi leo, il primon, ma io bugiu in gran influss in quai, e subit jaus il glatsch, alter ka metter la bottiglia dell'Ari Sulander, sin seu gol, va io bo facci, quai on leo, et ja vai proprio bo se veu, con grand ka quai ei, insomma, ni, e vesse su esser quai era la prima la devosa ga, che au sai fa quell'experiencia, per quai, e un leger il secondo anno sventer che nos vengo di nau il la Champions Hockey League usse on il 2021 ans CCC Lions de Pushpe go di nau lo hanno invitato in l'antira Sieger Mannschaft de 2009 leo as sventer il Sean Simpson bunimen JJ sorry che ti has bo surneu pli la chance leo come che ti has bo pli se veu da da sco leve sco fa pas ce co come e io vai sventer stone studi hey io vai leo giu buschnal per c'è chi va da me. Ossa, io se avessi mai essere giusto per banda, già su, hey, io faccio le gratuite, io faccio il cun. E leo hanno chance in te che sono stati mega giovani, che vai drau in perons da cercà per c'è chi va da me. Con Jack, ja, da tons giocatori, io credo, in grave, io posso per Giulia Sprunger, ossa, miglior esempio, ha dato vegnons, ni varga vegnons, da ossa l'imprima ga, e si è pide vostra sessione, ago di nao.
0: Quella storia che da hockey da quella stagione scordate aber der letzte Saison forse aber niang realizzau e venuto relativ spät realizzau weil sind dann Frank als proximus titels der campion schweizer che sveso gudignau cui ev zug che sveso dau dal 2020 token al 2022 du sonst du hast gerade das campion schweizer con zug che okay quei a che pretendere da di quei sia al highlight al punto culminante della carriera
1: absolut. Yeah, also qua è proprio, e beh, vai a Vongra Gic che vai già 2007-2008, vai a Bufaccio proprio se c'è per quel titolo. Leo Zug vai proprio giù in una cool rolla, già è definitivo se c'è, già che vengo il maio d'ambrità.
0: Stauslo proprio in una peccia e la defensione di EV Zug, gira a fece l'equipe per quel successo. Nus en viu os de curt als malets a Fribourg, tgei euforia, senta quei tetel de campion Svizzer, quei quei stau a zu gewon, quei os a quater tschunans.
1: Also il primo era mega speziell, per quel che era una Corona-Saison. Also lei venne proprio il Davos per Giux, al final, venne credo un conto fans, che hanno stato il primo gang, nie mehr an. E qui era schon buschia cool, se ti audes at mensch, con in trenamento, audes mince passe, mince in cagizzi, cesel glatsch, audes mince pleit. Umso beidruckender kann uns essen ici, con quel Pokal, essen sie sie in quella es in quei balcon leo sil es han enco quei plaza num von il stadion et lu vevi leo es abo quindi smilli personas e quei schon krass per quei de plichi non as mai pli veu de plica da ste schon stel sta de parsche di es us da golf et lu lem prima ga tut in ine puspei go jeans usnahme zustand quei schon cool
0: grandes emotions fe spezial sin quei balcon Claudio Cadonau a mir quella truja quella nombra 34. Vos es a dine giu la nombra 34 cun pinches exceptions, magari vos volviu las cifras, giu la nombra 43, daco la nombra 34, c'è montata a quella?
1: An de menin zomen i gin, ja vai, a Turic, aveva il primo on, quer il Peter Schrag, quel è il Schrege, quella l'uvrau schon, leo che io sogneu, so on vegn ons, erl schon 30 ciun ons, erl schon a Turic material vart. Et elle ist in dicken Kauz, in Urchig, die Schuhe, wo proppi zu tschei, in Juven, die zu tschei, lo es, et elle leo se mein dau il 34 mi. E quere schko, che son nius leo schko Juven, l'an prima ga, giu in eine Kapelline con sine Numre, ma giu in Platz con si meu Numre, die si mie Numre. Et lu, vai schko, gete per tutto, che son nius, vevi schko, pi bal vevi din il 15, et se cu vai, tschai, gei, prendo quei 34, vai gei, an mein, fai buones experiences con quella Numre, Ja, ich wollte wohl, weil es das Ziffer ist, weil ich lange noch mal per quel Miro Zrit, Leo, de quel Temps weve il 34.
0: Claudio Cadonau, regisch sensur selva, la mumma da Wurz, discuris quasi perfekt Ramonsch, aber mai da Hockey al Grisun. Mai da Hockey cul Hatzede, ni cun Quere, ni a Rosa. Da Kobo? Populim di Wurz, ciao.
1: Meu agent. Na, Wurz, ciao. Io credo, insieme che aveva, era proprio dina da einiger Spengler Cup. Quei, io sento mein Gi, hey, io vai, faccio tutto quel che ho level, vai godignau tutto quel che ho, che è realistisch, credo, in Svizzera, per me, aber in Spengler Cup, jetzt wesso proprio bugenni ne gadao. Quel solet, che dici, ah, quel fosse stau cool. Aber già, io son cresceu si, giù turiccia, zwenter Arno del Corto, forse bo giù bugenni mei, ni leva, also il giugadur, si schiadon, lu, già, si bussi.
0: Ade buio si sei la nazionale, Svizzera, forse di un altro trico sulle scoffen e leo bovinius ris guardaus da Patrick Fischer che forse è stato insieme a mettere a vondo portare quei tres della nazionale
1: no, jetzt era also, klar fosse quei stau cool aber leo son di a stau se scirlo non ne ven a stonza bregi io son autor che imperiux con uveng in grad leo in primsons con Turic son di a mai stau se nu in un aufgebot neng Regionalauswahl. Ja, so, in es staus so quei Radar in. Ja, schko Juven, schti es ein in egalu, svens, ja, sind quels kein ein, mehr ni so so schkom prim, jetz ei us, an din es ja, schti es halt bo ein leo, lu vini extrem gref, stos labregi, ja, kredl kun quindisch, sedisch, di set ons, ja, schien, wes dich, Claudio Cadonau, dat in ega, vein ons, Profi-Hockey, lu ves minchin dich, ja, bien, Ves Booker teu ei, per quei ei tutto in ordine.
0: Contents, quella
1: che è definitivo.
0: C'è che interessa è mai in scala in una carriera, o su Centro Vignons, sei essere fan di un club da hockey, o se una domanda fa banale, mi sto essere che un tic, sco in giornalista un po' neutral, se ne esci di, boh, io sono fan di Lugano, io sono fan dei Lions.
1: Na fan, sono di Albo, io vai, mio primo giocatore vai Mirau, Jemals, e mentire vette, era il Giuc de Vau Zug, che han godignau, quel il 97, credo. Quel il mio primo Giuc che vai veu, live. Et per quei vai eu halt giù ad in tec simpatias per de Vau. Mio primo on, a Turic, che vai giù, sco profi at nemen. A mia mamma ad in sto ogni con me, let's a portau me, ogni de cugli auto. A mes giù mei a Dörlica leo von il Olymp et io se ricordo leo anche il Peter Itten il sportchef che era leo an lu aina ga dic di sto sgia ti mumma che le dai prendere quei vimpel de tavau agli auto per quei io vai simpatia sgia aber fan Nati lässt es godinä. Jag son Fendels Lakers, jag lässt godinä käu.
0: A schins fa Sport, sil piaut livell such ons such decennis, per pli lai kuna vos, zechs verstiets, kultier, bewusst goda von such, wo es zwar in Taffer, in Gron, wo es leid jo wohl in Tepilat, biachs, dann ton tutina stiu maguna, en chines Friedes, en chines Checks, Problems kultier, kula sanadat, absolut ni jeans.
1: Pauk. Pauk. Also, ich weiß schon, dass du alles wusste, ich habe ein tontes Muskeln gewebt, wo ich noch nie sind das schon, wenn ich begreift, dass das hier der Mann. Aber, also, ich sei tot, ich sei Butzi checken, von Malke, ich sei Buje Pein, ich sei Buje Kuren, ich sei fat, mein Mädchen Gisa, ist tot normal, ich sei wessel, Bud auch okay. Per quei sind das schon, dass so ein bisschen aus quelke Aperceuoke, quelke Stu prendere des Checks.
0: Ein Setz, Sil Glatsch, Otz, meiso magari in seines Patines, propi Pandides, wieder la Breit.
1: Nein, normalerweise mondu ine gaat emme, mondu langetals kul seniors, mondu ein Silglatsch, minchiton mondu kul sufons, bin dat la Hockeyschule langetal, das und minchiton schon ein Silglatsch, nikun kul spins.
0: Schkoda von such, da was dir.
1: Definitiv.
0: Dat lein puspeintekett musical proxim djavish ei Paradise in a interpretation da Weiss, Joker Bra e Leonie, de ko quella canzun?
1: Quei era il winning song che non svein giù a Zug, che non svein godignau il titel. Fentre mince giuc in Sgudogna, at men mince equipa sco in a canzun, et stons forse un gie propi l'in prima mese da, de quella canzun kins tecla, kin feintig party, et, gie.

0: Biars han pi probabel spitjau fetg vess in quei moments in quellas duas jamnas che suondan os cul campionati mundial de hockey en Svizra a per finir nies profil cun Claudio Cadonau. Quella febbre de hockey, con gronz el pligé a os in quei campionati mundial che us liber?
1: Also, io vengo la mirà Bersjux, in Persa è anche a me il Turic, il Stadion Live, altri vengono a me la televisione. Per me è proprio un intec che è in beruflich Hintergrund, perché tutti in certe equipe sono in giocatori che fossero forse interessanti, per i Lakers, per Quayon e l'Autron. E sì, a me io sono quasi giù, io sono quasi busco fan. La Svizzera viene lo pilon, non è sia chiaro, schmacchio il Polish, per quals non viene in giocatori da Rappi, da Kun, il Tyler Moy.
0: Pia in 15 giugs a Turin, al Stadion, altri giugs a casa, forse Pacific, sin canapè. Ti hast in Spezialforza della Svizzera che ha avuto un grande successo da voi, 10-12 giorni, guadagnato 4 gala medaglie d'argento, dentro altri da voi, 2 giorni a Prag, a Stockholm, al Siemi, quel se vengono tutti, la Svizzera vuole negare davanti, campione mondiale, quel realistico.
1: Io credo che in una VM a casa è quel sigì realistico, c'è la marcia, non saprei di, è in te che ne vuole tutto, con la tiramidata del trenader, che è sigì ideale. Per cui è spannante, mi ha qualche vigno. Abbrezzo è proprio greve, ma realistico, è esistito.
0: Gudignà, realizzare questi semi a trionfare a casa, a volno Zagens fans, che vogliono dire sotto Jan Cadio, che è il successore di Patrick Fischer, che ha procurato un po' per l'ingegno grasso da vostra siamna. Come fai a quel momento a voi? Come fai a momento a quel sciocco, ai fans, al mondo del hockey?
1: Also, nous geu fetch, per quei che nous vengiu il Pascal Schmitz, che è in ihr Stadionsprecher, che faccio il zurücktreten, nous geu, che tu quei in ihr auch. Io credo lei schon bei, sie les Medias che scriven, quel a faccio c'è in Rech, quel a faccio c'è Feleu, als Fans. Io son procedeus, si dat nel prim giuc, lui è mince se mi è un fan. Lui importi bopli, se giu leu è il Patrick Fischer, il Hans-Uli Müller. Ni il Jan Cadio e quei interessi ni gimpli l'ules vinci insieme anche la Svizzera Gudogna.
0: Fischra a Fatin Sbai è clar, a tutti ne se forse YouTube, cioè ne di curda avon in campionati mondial, vuol dire da hockey in quella gara da roba. Come fai muente quei in equipa, ni da quei in Sergi Giuri, ben toppi mal ruasai, ni quei per giocatore insomma ni gimte, ma lei sen si un tunnel.
1: Io vai in Jochons mai giù in casca in trenadra sto io durante una sessione, vai io mai giù. Per quei sai io scopo dai una risposta che quei è in un'equipa. Apri io credo schon che quei è mal rossevel, per quei che ti hasse con un sistema, lui has in una nuova persona proprio nie ciao, forse con altre idee, con altri ideali, già che quei è, se c'è su entro, a scien le un tempo, scol fischi e rossaleu, già mi raina gacco quei vignò, ma è si dirbo ideale, definitivo.
0: Grazie a Fitch, Claudio Cadonau per il Temps e che vai a Stiao Vinicca al Stadion del Rapperswil Jona Lakers per registrare quel discorso. Dos di Vigio se capisce è a Vus, bia plagé con quei campionati mondiali da hockey. Allù, ora von tot, buons transfers in bien meun e bien cletch per la prossima sesione con i Lakers. Mio nome è Andreas Vialana, quel profil quale un fleisslu del Raminent, sco tutti gli altri sessin Play RTR. Via da vos divisa da musica, a cattat line Wagon Wheel da Darius Rucker a Lady A, artists ni musicists da country.
1: Gie, quei proprio è una canzone che nos vien da clown zieden giù, che vien gadao in una scena, di una cena, da Nadal, che nos vien giù col club. Che aveva in duo, con una chitarra, una donna che cantava. E tutti quei giocatori si levano e cantavano tutti insieme quella canzone. Per cui è una canzone speciale.

La Saira der RTL. Cun scuferidas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktur de musica, Danilo Pavier.

Whenever I let go of all my love and hope.

0: Il di per RTL.
1: Oz cun Arvincaduf, benvegni. Autras regiuns han da combatter cu la depopulaziun, l'antquart cu l'augmenta la populaziun ad il diember da scolaras a scolars. Toc il 2040 vol la vischnaunca per qua investe 106 milions francs l'infrastructura da scola. Dentro auter vuole la suprastanza comunale costruire una nuova halla ad una nuova scoletta ad Igis, sco è una nuova scuola primaria a Landquart. A decidere da principi ven la radunanza comunale a questa ton. Quel che cresce è il grigione e il diember d'abitazione secundaris, malgrat tutte le stentes da riducere quelles. Tenor la Südostschweiz han 82 de 100 vischnaunques grischunas in diember d'abitazion secundaras che sur la limite l'ubede de 20%. Il pi aul diember a la vischnaunque de Sursaisa mondeun cun 81%, il pi bas a Ronkellen cun 8%. Buna mein la mesedat de tot les abitazions qui date il grischun ein abitazion secundaras. E Jon Vargau alla Fundazione Stavros Niarchos sosteneu varga 100 projekts el sectors de cultura, scienzia e fatg sociales. La Fundazione existe de Pillon Duameli, da vos quella stat la famiglia greca Niarchos capitesce el Engiadina a posseda leu plers hotels a territoris de Schis. Il cantone è rappresentaus el cusail de Fundazione. E l'intera Svizzera ha incitato 77 luvs durante la davosa periodo di regolazione il settembre tocca il genè. L'UBE fosse in staici in aquendis. Tenore gli uffizi federali d'ambiente e il carciamento della popolazione de luvs news franaus, il diember de trieps de luvs che aveva cumplai na main in Svizzera ed anton carciuus de vantiacion sin 30. Donda mia vart, io gli avvisio l'ina biala sera.
0: La Saira der RTL. Cun sempre Welts, Scuverides e Hits. Musica non-stop.

Vida cuor, che non so te entrecci, a scianos a saudi, nis contact, strecci. Senza sapere da toi in massa, scia zeglia lo so schon, tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs, ad elma demo men, ripre minche fuera, a cuor

scetta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Perché la musica è da chi.

vus al puls de la musica. Dal sempre vert, sur il hit, fin per la scovrida. Un shiver ya, scolavit.

0: nuova musica. RTR.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Grischun Sonor è il programma de notte de RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera e vi auguro un buon divertimento.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q io vau di nom, mi batti il cor si spert. Legria va un toc in som, com'è tra il giovane vert. Adina Q io vese l'inegli, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev sul lei, lese mio cor li già. Adina Q io vau del vent, salvadi primaveun. Lustre hasti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Proverbis. Il feu e l'aua sun buns servitours, ma nos signurs.